0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: 5, è sempre di buon umore, perché io sono arrivato indietro, sono la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fuso no? E siamo qui di andare indietro, quindi sempre c'è il meglio e... È chiaro, no?
1: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one. Ciao!
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: iPad, non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
2: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one, gli Scombriccolati del Mattino.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: alle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno mie care mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Okay.

0: scattare una foto.
1: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
2: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprinza, bravissimo.
3: Buongiorno gruppo di pazzerelloni.
4: Le campane sveglia.

0: altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Vamos, andale, andale, andale! Yeah, yeah, yeah, yeah. Sveglia, sveglia! Andale, andale, andale! Yuhu, è ben arrivato!
3: Buongiorno, combriccola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo! Ciao Federico!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
3: Come a te voi che domani state a riposo. Mi sono sempre qui al centro commerciale che è sempre lunedì. Tutti di a lavorare. Si grande fa per buttare la pagnotta. Ciao da Silvio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila, di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire, alle 7 sto già a ridere.
3: Ciao ragazzi, ciao Combricolona, ciao, ciao, ciao.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli Scombriccolati del Mattino. No.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiot.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combriccola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Gli scombriccolati del mattino!

Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.

0: Io ho due domande da farvi. La prima, siete felici? La seconda, Manu, ma te ieri sera sei riuscito ad arrivare a casa con quella lattinozza che avevi in mano o no? Comunque, ciao dal Max. Buongiorno scombriccoli, è venerdì, il raffreddore qua con me. Volevo chiedere alla Manu, come fai a lavorare con quei due lì? Come fai a sopportarli?
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Scusa, Fandoxo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
2: Allora mi ci dà la mano, ma vai, non ci dimmi calo, mi ci dà che tu ci ti calo,
0: saluti! Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. La pressione atmosferica resta alta anche questo venerdì 29 maggio sulla nostra penisola, ma il più è disturbata da correnti umide e fresche da est. Dunque il tempo è per lo più assolato su buona parte del centro nord Italia, ma locali disturbi saranno possibili sull'Appennino Ligure ed anche localmente sulla Toscana. Si tratta di parecchia nuvolosità che dà luogo a localizzati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Il caldo è ancora estivo ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime hanno perso qualche grado, saranno prossime ai 29-32 gradi in molte località. Al sud in prevalenza soleggiato su tutti i settori con addensamenti pomeridiani in sviluppo sui monti, temperature stazionarie con massime tra i 27 e i 32 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché non altri gli interventi ottici ai occhi, gli chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo noi altri vediamo doppio, abbiamo quattro occhi, andiamo al Doge, mettiamo sconti.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 29 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente, USA-Iran, c'è intesa ma manca l'ok di Trump. L'accordo prevede 60 giorni di tregua, riapertura e sminamento di Hormuz, negoziati sul nucleare di Teheran. Teheran annuncia di aver abbattuto un jet americano ma Washington nega. Israele bombarda Beirut e fa l'ennesima strage di civili. La guerra in Ucraina, giorno 1556. In Mosca minaccia nuovi attacchi a Kiev, un drone russo cade in Romania, due feriti. L'Unione Europea sblocca il prestito da 90 miliardi, divergenze però sull'adesione di Kiev, Russia e Israele nella lista nera ONU degli stupri di guerra. Un volontario italiano è stato ucciso sul fronte ucraino. Germania e Paesi Bassi istituiranno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia, lo annuncia il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Passiamo alla cronaca. L'omicidio di Chiara Poggi Garlasco. La procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, che dovrà accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere. Secondo la difesa, cercano solo l'assassino ideale. Oggi sciopero generale, stop a treni, scuola e sanità, contro precarietà, salari bassi, spese militari e morti sul lavoro. Treni fermi fino alle 21 di oggi, disagi nella sanità e nel trasporto locale, dovrebbero essere garantite però le fasce protette per i treni. Fatture false per 1,5 milioni, indagata Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, avrebbe intascato il 90% delle somme pagate dall'ente nazionale cinofilia per un programma TV. Mafia ha trovato il tesoro di Messina, denaro, sequestri per 200 milioni di euro, operazione internazionale tra isole Cayman, Svizzera e Libano, 3 persone in arresto per impiego di denaro di provenienza illecita. Roma rapita e violentata per 3 giorni, 5 arresti, l'incubo in un edificio abbandonato, segregata e drogata per 72 ore, la 32enne era stata adescata fuori da un locale, poi caricata a forza in un furgone, salvata da un passante, ora è in una struttura protetta, ha riconosciuto i 5 aguzzini, ora in stato di fermo. Sport in chiusura, crollo Sinner, Parigi diventa un incubo e fuori dal Roland Garros, l'azzurro si arrende a Cerundolo in 5 set, saluta Parigi però a testa alta, un KO doloroso che spezza il sogno del trionfo sulla terra rossa francese, il campione cade sul più bello ma la voglia di riscatto è già totale. Calcio Serie B, finale playoff di ritorno, Monza Catanzaro, resa dei conti all'Upower Stadium, il Monza forte del 2-0 conquistato all'andata ospita il Catanzaro nell'ultimo atto dei playoff che segneranno la promozione in Serie A. La squadra di Aquilani è chiamata all'impresa, mentre quella di Bianco vuole completare l'opera e conquistare il salto di categoria. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
3: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli scombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
4: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One, carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta, poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
5: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
1: Gli scombriccolati del mattino! No.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Mariachi, radiofonologi. Dai che finalmente è arrivato venerdì. C'è ancora un domandonas per questa settimana, ma oggi l'importante si sa. Edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Mats.
2: È venerdì, il svegliamondo sveglia.

0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirci, baci baci.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola, Radio Number One. Gli Sgombricolati del Mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ciao scombriccolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
0: Cari ascoltatori, il nostro tempo per oggi è finito, ma alle 7 arriva la Combricola.
3: Radio number one.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.

0: buongiorno, buongiorno, scombricolati, siamo pronti per partire, sono le 7 in punto, a tra poco.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Darder, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: entusiasmo il venerdì, mamma mia. Ciao sgrufolini, come state? Buongiorno.
1: Doriani, buongiorno signori Sironi.
2: Buongiorno Romagno.
0: Buongiorno Romagno. Come si chiamava quando quel era il corsivo, quando tutti parlavano così? Amio. Allora, buongiorno, come avete dormito? Come avete dormito con quelle facce?
2: Bello fresco, c'è stata la pioggia.
0: Che cosa hai fatto con quella faccia, Patrizio?
1: No, ho dormito poco.
0: E tu invece, Sergio?
2: Poi ho dormito bene perché pioveva ieri sera, bello fresco.
1: Dalle tue parti pioveva, dalle mie no però. Era macchia di leopardo, cara Manu.
0: Io ho visto su Instagram agenti che inquadravano solo cortili dove c'era la grandine e tipo con scritte tipo addio la macchina e roba del genere. Che piovevano tipo delle angurie. Vabbè, insomma, quindi bene, quindi uno bene, l'altro meno e la vita
2: è così. Dormito.
0: Io dormo bene, qui non fa mica tanto caldo, sai, cioè si sta benissimo, quindi sì, sta benissimo. Adesso sentiremo i nostri ascoltatori, abbiamo già un plotone di primi della classe pronti a spararci una sull'altra e noi siamo ben felici di sentirli. E per augurarvi buongiorno c'è Paola Iezzi questa mattina, eccola!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Morti, buongiorno. Questa mattina abbiamo scelto Paola Iezzi con Stessa direzione. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, riconfermata giudice di X Factor insieme a Gabbani, a Jack La Furia e Irama, cioè questa. Stavo vedendo, perché rosicavo dall'invidia, visto che io non lo posso fare, ma magari voi sì, se vi piace X Factor, ci sono le registrazioni in questi giorni. Quindi se andate sul sito ufficiale di X Factor c'è la possibilità di andarle a vedere live a Milano, al Pala, quel Pala che si... quel Pala,
1: il famoso Pala,
0: Pala,
1: sì, sì,
0: Pala, Pala, Pala,
1: il Pala,
0: come si chiama?
1: Il Pala Casting in questo caso.
0: Patrizio, aiutami, il Pala, Pala... Olimpia, dietro Pala c'è...
1: Io sono ancora fermo al Palalino, figurati, quando la grande nevicata dell'85 quando è venuto giù.
0: Porca miseria, dammi una mano che sono incasinato, mi sono incasinato.
1: Attenzione,
0: da
1: chiediamo al capo dello Stato, che lui sa tutto.
2: Chiediamo. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno,
2: sono qua
1: Sergio
2: per fare la sigla dei primi della classe, ma prima
0: buongiorno.
2: Penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E allora, il palazzetto che
0: Senta,
2: dice
0: presidente.
2: Lei è il Pala Colosseo.
0: No, no, presidente, il palazzetto, quello che si trova dietro Viale Certosa, come si chiama?
2: Il palazzo, il palazzetto Certosino.
0: Non si chiama così.
1: Sì, sì, secondo me sì.
0: Vabbè,
1: quello ma sì, quel Pala lì.
0: Piazzale Lotto, quello in Piazzale Lotto, dai.
1: Palalotto,
2: Palalotto.
1: Vabbè, ragazzi, è quello, è quello.
2: È quello. I primi della classe, siamo noi.
1: Sigla, sì, può siglare, per favore, grazie.
2: Sì, l'ho appena fatta, andava bene.
0: Ah, è finita. Vabbè, era perfetta, carica tra l'altro, ci è piaciuta. Allora, Patrizio, scopriamo delle cose di te. Uno... hai un piede a terra in Bergamo Alto.
1: No, un piede a terra.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: E poi fa la doccia col coccolino.
1: Lo morbidente.
3: Bro. Pronto, Patrizio.
1: Buongiorno.
3: Dai, fammi contento. Si avvicina al pontone lungo.
1: Sì.
3: 2 giugno.
1: Il
3: facciamo una notte insieme come facciamo alcune volte. Il tuo piede a terra. Con quello suo Bergamo Alta. Ora mi raccomando, questa volta non ti devi fare la doccia con il coccolino, E che la morbidente dopo non rendi più, amore mio. Però qual è il lato positivo? Che tutti i pelini ricimo dello hippie. Madonna santa, Monello coccoloso.
0: Monello coccoloso.
1: Ma ciao tesorotto. Vabbè, insomma.
0: Tesorotto, attenzione, tesorotto.
4: Sai che oggi è venerdì, non si lavora fino a mercoledì, buongiorno copritura, buongiorno miei cari mariachi renivorologi, dai cipotti. Oggi magari sentiremo la Dani un po' più felice sera, ma avete sue notizie dopo il fatto che voleva pestare il suo vicino?
5: No, gli voleva sparare.
4: Ciao, buona feste!
1: Che buone feste!
3: Festa. Non so, dipende quante ne fate, se ne fate.
2: Tanto piove.
1: Non portare sfiga.
0: Vabbè, buon weekend anche a te. La Dani non l'abbiamo ancora sentita, non importa. Il palazzetto è il Palalido. E poi abbiamo un nostro ascoltatore
1: esiste più il Palalido.
0: Non esiste più?
1: No.
0: Allora, il nostro ascoltatore invece che ci dice che sta benissimo, che non ha nessun dolore, ha quasi 61 anni e bagna il naso a parecchie persone più giovani di lui. Basta, a posto così. E noi siamo felici per te, guarda, facciamo il tifo per te che tu sia sempre così.
2: Bravo.

0: amore. Era Sabrina Carpenter con Espresso su Radio Number One. Good morning, how are you?
1: The cat is on the table.
2: Open the door.
0: Dicevi, cosa vuoi dire, Patrizio?
2: No, che abbiamo trovato il famoso ex Palalido, quello insomma che ospita i casting, le audizioni di X Factor, e l'Allianz Cloud di Milano.
0: Bravo, è proprio lui, non mi veniva.
3: Buongiorno ragazzacci. Allora, non sapevo cosa fare stamattina alle 6:30 e ho detto andiamo a cercare sul vocabolario la parola combriccola.
0: Ma dormire?
3: Vi dice affine a briccone, e già suona benissimo. Gruppo, compagnia di persone unite per scopi generalmente non lodevoli o equivoci.
2: Sì.
3: E ci sono anche alcuni sinonimi tipo accozzaglia, banda, branco, combutta, congrega, alcuni sono anche abbastanza incomprensibili, consorteria, conventicola, cricca, genia, manica, masnada.
2: Masnada, vecchio masnadiere.
1: I masnadieri.
0: La masnada. La masnada di Radio Number One.
2: Piace la masnada.
0: Una masnada.
4: Buongiorno scombricolati, presente. Ci sono anch'io.
0: Ciao.
4: Nella scombricola, nel senso, non so, mi sono alzato da poco, sono rinco, perdonatemi, però. Sono in ascolto anche stamattina, risate a go go, mi raccomando.
0: Sono i primi della classe di Radio Number One e questa è Amy Winehouse.

0: pezzo di Amy Winehouse del 2006. C'ha 20 anni questa canzone. C'ha 20 anni, come se ti porta bene?
1: Molto bene ci porta. Hey.
0: Buongiorno, scombricolati che non siete altro, scombricolati del nostro cuore. Sentiamo che progetti ci sono per questo weekendone.
2: Sì, buongiorno. Volevo avvisare che per raggiungimento riempimento testicolare, uno dei vostri ultimi della classe, quello lì in fondo all'ultimo banco, sì, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì si recherà presso le spiagge di Riccione, vero? Oh. Per svuotamento e poi sarà di nuovo carico. Forse. Buona giornata.
3: Anche lui, vichingo padano, che fa?
1: Buongiorno da Massimo Della Pena, no, fratello di Massimo Mistero.
3: Sì,
1: e noi siamo qua per ricordare a tutti quelli che andranno in vacanza e faranno il ponte, rispetto a noi che saremo sempre qui a lavorare, che avranno appunto il Massimo Della Pena. Cioè non potranno ascoltarci mai perché verranno bannati dall'universo della radiofonia. Perché
4: si rompe l'autoradio.
1: Si rompe l'autoradio.
3: Ma c'è l'app, c'è l'app.
1: Si è rotta anche l'app.
4: Si rompe il telefono.
1: Si rompe il telefono. Volete andare a fare il ponte? Massimo Della Pena per voi. Mi raccomando.
4: Rompe anche il computer.
1: Brava. E se qualcuno gli rompo la faccia, va bene?
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
10: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
14: Allora, hai deciso davvero?
13: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
14: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
13: Convenienza, consulenza e vicinanza.
15: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
16: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernardino.

0: Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese.

0: viabilità.
1: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Sulla tangenziale ovest di Milano corre per 5 km per il recupero di un veicolo tra l'allacciamento con la 4 e lo svincolo per Baggio direzione A1. Code tratti anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la 1 e lo svincolo per Linate. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono rallentamenti tra la diramazione Predosa-Bettola e Tortona direzione Genova. Code per 1 km anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre direzione Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia sono in corso lavori con rallentamenti tra Albenga e Borghetto-Santo Spirito direzione Genova. Sulla 1 la Milano-Bologna traffico rallentato per lavori tra Piacenza Nord e Piacenza Sud direzione Bologna. Chiudo con Roma e dintorni. Code su via Salaria in direzione tangenziale est di Roma tra via Cortona e via di Villa di Spada. Rallentamenti anche a via di Valle Ricca sulla stessa direttrice. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buon venerdì anche dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 7:30, il primo focus di oggi. Cosa avrà da raccontarci Pato Romano? Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Allora, abbiamo parlato in questi giorni di bollini gialli, di bollini rossi per il caldo, per il traffico, perché siamo in vista di questo ponte del 2 giugno, ma c'è un altro bollino da mettere, rosso. Altro venerdì da bollino rosso ci risiamo per uno sciopero generale proclamato proprio per oggi da diverse sigle sindacali. L'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati, sono diverse le rivendicazioni che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolge sia il personale del gruppo FS, sia Trenitalia, sia Trenord, fino alle 21 di stasera, con treni che possono subire cancellazioni o variazioni, sia quello delle aziende di trasporto locale con orari qui che possono variare. Ad esempio l'ATM, l'azienda di trasporti di Milano, fa sapere che il trasporto pubblico potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. L'agitazione coinvolge anche il comparto aereo fino a mezzanotte. Parliamo adesso di Milano, perché il braccio destro del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si chiama Filippo Barberis, capo di gabinetto del comune di Milano, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima accadde nel 2025 e per questo gli agenti hanno provveduto a ritirargli la patente. L'episodio è avvenuto l'altra mattina in città, a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato. Il mancato rispetto del semaforo prevede, secondo il nuovo codice della strada, e lo vogliamo anche ribadire e ricordare, delle sanzioni pecuniarie fino a 665 euro. Una bella salassata. Il punto chiave, d'altronde passare con rosso è pericoloso, Il punto chiave però è emerso in un secondo tempo, ovvero per Filippo Barberis, che abbiamo detto il capo di gabinetto di Milano, si tratterebbe di una seconda infrazione nell'arco di un anno. Ciò fa scattare la recidiva con il conseguente ritiro immediato della patente. La sospensione può andare da un minimo di un mese a un massimo di 3, sarà la prefettura a decidere. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

Canzone di Ava Max del 2018 si chiama Sweet But Psycho e c'è una cosa che mi fa veramente molto ridere. Questa mattina vorrei tanto che anche voi poteste vederla, ed è la situazione tra Pat Romano, che oggi ce l'ha con tutto e con tutti e continua a borbottare come una pentola di fagioli, e Sergio Sironi che cerca di suicidarsi in tutte le maniere possibili.

0: perché è arrivato questo ponte lungo, ci sarà anche il sole, insomma, cose belle, via. Oh, è vero che c'è il sole?
1: Sì, potrebbe esserci anche qualche raggio di sole. No, nel senso, tra lunedì e martedì ne riparliamo, va bene. Dica quello che deve dire,
0: allora,
1: Mirko.
0: Allora, volevo dire per quelli come Pat Romano che c'è il ponte, ma per loro è chiuso.
1: Eccolo lì, lo sapevo.
0: È chiuso, l'abbiamo chiuso per lavori. No, l'abbiamo chiuso per lavori e non si può passare, non potete venire a sassarci i maroni. Quanto riguarda i bollini rossi, portatevi le creme, altrimenti vi vengo sulla schiena.
1: Ok,
2: esatto, okay. Bravo,
0: non in autostrada, ma qui in spiaggia. Poi ci sono delle novità. L'ombrellone è gratis.
1: Ah, finalmente! Oh, era
0: però
1: ora.
0: È chiuso.
1: No,
0: è per aprirlo serve un codice che costa 30 euro. Perché okay, siamo anche stufi di questa storia qua. Poi c'è un'offerta, la piadina semplice 3 euro.
1: Ma ci sta. Mm.
0: Devi uscire dalla spiaggia, vai al market qua vicino e te la compri, te la fai su come vuoi te.
1: Allora,
0: ok?
1: Esatto.
2: Mentre Mirko, lei sa che Pat Romano è campione di piadina.
0: Esatto,
2: mondiale.
0: Visto che
2: la
0: se
1: cattolica.
0: Le fa lui, che se le faccia lui.
1: A
0: cattolica. Qui siamo anche un po'. Non ci interessa la religione, qui a Torre Pellegrino. Non è necessario essere cattolico. Però una cosa la voglio dire, la bottiglia d'acqua è gratis, questo è vero,
2: giusto,
0: ma
2: giusto.
0: È vuota.
1: Vabbè,
2: se
1: ma
2: la vuoi
1: non ne va bene uno.
0: 26 euro. Vi aspettiamo con gioia perché ci abbiamo brisa, voglia e lavorare. Va bene?
2: Arriviamo, non vediamo l'ora, che bello, mamma mia, che bello la Riviera, ma che bello, ma che bei ricordi, ciao.

0: End of a New Era, il pezzo di Dua Lipa. Un gossip su Dua Lipa, lo volete sapere?
1: Sì,
0: non è un pippone, è un piccolo gossip. Allora, abbiamo già detto che si sposa a Bagheria, Palermo. Si doveva sposare a settembre, invece si sposa giovedì o venerdì, il 4 o 5 di giugno. Dovevano suonare al suo matrimonio la Brancale, la Brancale Levante ed Elia, ma non suoneranno.
1: Ecco, vabbè,
0: non si sa perché.
1: Vabbè, ma ragazzi, ha ribaltato tutto quello che era il programma.
2: Si vede che hanno le chiavi se non suonano.
0: C'è un messaggio per te, Patrizio, sentiamo.
3: Pat, nel caso si verificasse quello che hai predetto per le questioni meteorologiche su Riccione, sappi che nel mio viaggio di ritorno potrei, invece che uscire a Milano, allungarmi fino a Bergamo. Accide pippo.
1: Ma che è la spedizione punitiva.
0: Certo, è colpa tua, sei tu il capo del mondo.
1: Io non è che chiedo alla pioggia di scendere al limite, poi vediamo, aspetta. C'è l'appuntamento di Meteopat che darà ulteriori indicazioni, ve lo prometto.
0: Ecco, sì, e tutti lo aspettiamo con grande ansia. Nel frattempo c'è una nostra ascoltatrice che ha mandato il suo esame di logica, di analisi di logica. Credo dell'elementare, non lo so, io non l'ho mai fatta questa cosa qua. Comunque le domande e le risposte sono le seguenti. In che battaglia morì Napoleone? Nell'ultima.
2: Perfetto.
0: Dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza? In fondo alla pagina. Sì. Il fiume Tamigi in che stato si trova? Liquido. Beh, non fa un plissé comunque. No. Qual è la prima causa di divorzio? Il matrimonio. Cos'è che puoi mangiare, che non puoi mangiare a colazione? Il pranzo e la cena. E per finire, a cosa assomiglia metà mela? All'altra metà. Vabbè, è perfetto.
2: Ma io vedo un voto zero, io avrei dato 10.
0: Io avrei dato 10, è giusto, la logica vuoi da me, è logica sia, e questa è logica, ragazzi.
2: È logica.
0: Attenzione, parliamo d'estate, parliamo di vacanze, scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, viaggia Explorer, in piccoli gruppi, con una guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: che canzone meravigliosa! Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1987. Stevie Winwood con Valerie.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ce l'ho, ce l'ho! Allora, questa canzone, pensate, ha avuto non una, non due, ma ben tre vite. Tre vite, ragazze! La 1, la 2 o la 3. Allora, la prima versione uscì nel 1982 e ottenne un successo piuttosto modesto. Poi, nell'87, Stevie Winwood, colpo di genio, la fece remixare per una raccolta che si chiamava Chronicles e nella nuova versione arrivò addirittura nella top 10 americana. Molti anni dopo, nel 2004, un DJ svedese che si chiama Eric Prydz campionò praticamente al ritornello di Valerie per creare un pezzo di grandissimo successo che si chiama Call on Me, e quindi altra vita e altri soldi ovviamente a Stevie Winwood, che aveva scritto la melodia.
2: Hai capito?
0: Ce l'abbiamo!
2: È un grido di dolore più che altro,
0: sì,
2: mio.
0: Perché?
2: Perché non ho mai capito che domandone
0: il colore,
2: stiamo,
0: ragazzi, colore, vabbè, colore,
2: è confermato. Il colore, perché il mondo è sempre più colorato e noi vi chiediamo qual è il colore che vi fa un po' storcere il naso, che vi piace di meno, oppure che non vi piace proprio.
0: Che proprio non vi piace, che tra l'altro vi sta anche male. Cioè, nel senso, se a parte al di là del fatto di non piacerti, cioè, ma ci sono dei colori. A me il verde, ad esempio, a me il verde sta malissimo. Proprio qualsiasi cosa che sia verde chiaro, verde scuro, vabbè. Ecco, e mi sta malissimo. Voglio sapere a te cosa sta male. No, beh, Patromano è un bellone.
2: No, beh, ma ti dico, al di là di quello che sta bene o non sta bene, è proprio il colore che mi piace di meno, diciamo, che è il marrone, con tutte le sue declinazioni, cioè
0: il marrone,
2: testa di moro, mogano, rame, eccetera, eccetera. No, veramente, non
0: e
2: lo
0: tu
2: so.
0: E tu testa di moro?
3: Io testa di moro devo dire che lo adoro, ma non ho un rapporto cattivissimo col bianco. Qualsiasi cosa io indossi non mi si macchia subito, istantaneamente,
0: sì,
3: non succede.
0: Sì.
3: Ma se è bianca, non so, il sugo ne è attratto, cioccolato, cade, okay. Fa
2: è un bianco, esatto. Calamitato.
3: Sì, sono, okay. Il mio bianco si calamita con la zozzimma.
2: Ok.
0: Il bianco è così, lo fa.
3: Con me particolarmente, cioè, c'è una pozzanghera a 4 metri, inciampo fino a quando non cado in quella pozzanghera.
2: Certo. Però se avessi una maglia nera non cadresti mai.
3: Arriverei ultimo, certo. Comunque.
0: Okay. Sì, sicuramente. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori al 393-444-0444, quel colore che proprio non vi piace, quel colore che vi sta proprio male, quel colore che non sopportate. C'è Fulminacci, mi piace Fulminacci, oh, mi piace la canzone nuova.

0: di Fulminacci su Radio Number One. Ho appena sentito una cosa uscire da quella bocca. Era la canzone più gettonata ieri a Milano. Fulminacci, Tuonacci e Grandinacci. Mi balla l'occhio.
1: Tu dovresti,
0: ragazzi,
1: chiudere l'interfono che c'è tra qui e le Canarie. Io te l'ho già detto 100 volte, porca miseria.
2: Io non posso essere il solo a subirti.
0: Esattamente, giusto, dobbiamo dividerci questo compito. Allora, attenzione, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è il colore che proprio non sopportano. Mi è venuta in mente una cosa. Sergio Sironi ha detto che il colore che non sopporta, comunque con cui ha un cattivo rapporto, è il bianco. Io gli ho regalato una maglia bianca. Ah!
2: No, ma non ho detto che non lo sopporto. Mi piace tantissimo, però non lo so, ho un paio paio di pantaloni di lino bianchi. Li metto. Un secondo dopo sono sporchi, ma non ho fatto nulla, non è che mi sono seduto da qualche parte.
0: Comunque non l'ha mai messa. Va bene, sentiamo i nostri ascoltatori. Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ci dicono.
3: Combricoli, pazzo, come te, il marrone.
1: Il marrone, che tu.
3: La mia divisa di lavoro com'è? Maglietta marrone, pantaloncini marrone con delle righe grigie. Sembro un carcerato. Odio il marrone.
2: No, quanti anni ti hanno dato?
1: È però uscito con la condizionale, sì.
0: Esatto. Buongiorno Combricola, il rosa e il giallo. Lui è Federico. Anche io il rosa non lo sopporto tanto, diciamo. Tutti quei colori di pastellini lì.
1: Color Barbie, non ti piace color Barbie? Cioè,
0: no, non sono una Barbie girl in un Barbie world. Tra poco.
4: La Combricola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
8: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
14: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
15: Io lo faccio per proteggerti.
14: È un momento difficile e tu te ne vai.
15: Meritiamo di più, tutti e due.
14: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
15: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
16: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Questa è Radio Number One, dove sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi, mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Provano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano. Bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Beatles, Rolling Stones, per augurarvi ancora una volta buongiorno. C'erano i The Colors ad aprire quest'ora della combricula.
1: Che capitano come il cacio sui maccheroni, The Colors, visto che si parla di colori.
0: Oh, vero, vero.
1: Qual è il colore che non vi piace, quello che vi sta male, che proprio non sopportate?
0: Stai bevendo un gin tonic, Patrizio?
1: No, ti dell'acqua, vedo dell'acqua minerale.
0: Oh, sembrava. Sì, infatti sembrava.
2: Buongiorno scassati, buongiorno a tutta la combriccola. Allora, diciamo che il colore che meno apprezzo è il viola, perché mi dà molto da un'onoranza funebre, mi fa tanto male.
0: È un po' sentire.
2: Beh, anche la sensazione della funeral party molto accesa. E quindi non mi canta.
0: Non gli canta.
2: Quello che mi piace più invece è il verde. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao, abbassa la radio.
3: Però
0: quando
3: la prossima
0: mandi
3: volta, esatto, portatelo il telefono, non lasciarlo a casa.
0: Abbassa la radio, comunque abbiamo capito che è il viola, non gli piace perché gli fa onoranze funebri, il verde invece gli piace un sacco, ecco.
4: Ciao Radio Namberone, sono Daniele da Chiarugatti. Il colore che non sopporto, cioè che non mi piace, che penso che non mi stia bene, che è il rosso.
0: Il rosso
4: Ferrari.
0: Oh.
4: Ma sapete perché? Perché io faccio finta di essere un allenatore, non alleno un tubo, alleno una squadra mista di volley. E tutte le volte che entro in palestra e ho la maglietta rossa, non so perché, sento sempre qualcosa che mi dice: oh, è arrivato Gabibbo. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica.
0: È arrivato Gabibbo, e non è l'unico, sai, perché c'è anche una nostra ascoltatrice che si chiama Irene, che dice che per lei appunto il colore rosso la disturba, insomma non la sopporta proprio, e sarà perché è uno scorpione e non un toro.
3: Hai capito? Però anche il toro si incazza quando vedi il rosso.
1: Beh, sì.
3: Non è che proprio ci dai bacini al rosso.
0: Chissà come sono queste connection con il segno zodiacale.
1: Non lo so.
0: Vorresti cercarlo, Patrizio?
1: La connessione, la connection, però la è connection rosso, rosso è anche il colore della passione. A me piace rosso.
3: Piace rosso.
0: Io ho detto astrologia, no sesso, no, però fai cerca quello che ti pare.
5: Buongiorno, Radio Number One.
1: Buongiorno.
5: I colori che non sopportiamo sono il nero e blu, perché l'Inter e per l'Atalanta. Elga, Splinter, duo di piade là, a voi studio. Dai, che venerdì!
0: Beh, non esultate, vi hanno massacrato le vostre squadre del cuore.
1: Adesso
0: chiamiamo
1: Noter e i 54 Ultra tra poco.
0: Tra poco,
1: Garino.
0: Va bene,
1: sì,
0: non vedo l'ora.

0: bisogno di capire nulla se uno non ama il rosso. Non c'è bisogno di guardare gli oroscopi, basta capire che il rosso è un colore terribile, perché è il colore dei comunisti.
1: Sì, invece... E con i comunisti, che comunisti, ti dico. Sai che lui, insomma, è poi il simbolo, è stato il simbolo dell'anticomunismo. Va bene.
0: Stavo facendo un suono eterno, mi ha svegliato questa cosa fastidiosissima e mi ha svegliato.
2: La sentiamo lontano.
1: È dal paradiso.
0: Cosa devo fare?
1: È a centinaia di milioni di chilometri.
0: Centinaia di milioni. Vuoi venire su a contarlo?
1: No, vabbè, ma il paradiso è in un'altra galassia. Siamo distanti, sì.
0: Non credo, perché forse ritorno. Dopo questa cosa che il rosso piace a qualcuno, a me questa storia non piace.
2: Va bene, a ben d'onda, come dargli torto. Allora, sentiamo invece i nostri ascoltatori che sono interrogati sul colore
1: che non piace. In questo caso, insomma, che vi sta male, che non sopportate,
2: che detestano.
3: Buongiorno, scombricolati.
2: Ciao.
3: Il colore che non sopporto è il viola fucsia.
2: Il fucsia,
3: che una volta veniva chiamato il trasù de ciuc.
2: Il trasù de ciuc.
3: Ciao.
2: Lo sapevo, il trasù de ciuc. Tra l'altro hai due cani bellissimi, caro ascoltatore Piero, che ha appena parlato. Allora, abbiamo una sorpresa per la seria domanda, giustamente Pat Romano subito risponde. Tra poco, segno per segno, ci darai i colori che ci stanno meglio, mi sembra di capire.
1: Sì, sono i colori, allora, sono i colori tradizionalmente associati ai segni zodiacali,
4: quelli che ti spettano, insomma.
1: Sì, quelli che ti spettano.
5: Ciao,
1: sì,
5: ciao. Poveraccio. Forza Talentale! Forza Talentale!
2: Così. Forza Atalanta, lei ci sta sempre bene. Tengo a precisare che non sono dell'Atalanta, però così, insomma, per risollevare il morale di Pat Romano, che era stato massacrato per i colori della maglia, così ci tenevo a mandare in onda questo messaggio. Doci, in arrivo.

0: anxiety, ce l'abbiamo un po' di anxiety.
1: Mamma mia,
0: questa mattina,
1: non me ne parlare, non me ne parlare.
0: Pure
2: sì,
0: tu?
2: Sì. Sì, sì, perché tra poco devo fare previsioni del tempo, c'è un po' di anxiety.
1: No, non è per quello, è perché si è messo a sfruttare, cercare tutte le sfumature del marrone. A un certo punto mi guarda e mi dice: c'è anche questo marrone che si chiama Ercu, e leggi la definizione di Ercu.
2: È marrone chiarissimo, vicino al color sabbia. Lui mi fa: ma che caspita
1: sarà,
2: stai
1: mica
2: dicendo?
1: Le cru,
2: l'apostrofo Ecru.
1: Lui guarda e dice:
2: oh porca miseria,
0: le cru. Bello, voglio vestirmi tutta di marrone Ercu.
1: Vedo di

0: Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
14: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Milano-Bologna code per incidente tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Bologna. Code anche a tratti tra Parma e Modena Nord, sempre per traffico intenso e sempre verso Bologna. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra lo svincolo Rissettimo Milanese e lo svincolo Baggio, direzione A1. Sulla 4, la Milano-Brescia, code l'uscita di Dalmine per chi proviene da Milano. Code anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Lainate Como e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest, tra allacciamento A4 e Trezzano, direzione A1. Abbiamo poi delle code anche sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 12, direzione Genova. Spostandoci a Roma e dintorni, si registra traffico intenso su diverse arterie cittadine, in particolare su via Nomentana, direzione centro, tra piazza Sempione e tangenziale est. Code anche su viale della Serenissima, tra allacciamento con il grande raccordo anulare e via Prenestina. E poi sempre sul grande raccordo anulare, corsia chiusa tra lo svincolo 12 via Sant'Alessandro e l'allacciamento con la A24, la Roma Teramo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: gente così intensa. Dall'altra parte Patromano intonava De Bergen, De Bergen, De Bergen, De Ura. Cioè, vabbè, insomma, così per rovinare il momento. Adesso si ritorna seri, ragazzi, perché c'è il focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, un borgo in montagna di una cinquantina di anime preso d'assalto da chi? Dalle api, con i residenti barricati addirittura in casa. Succede in provincia di Arezzo, in una frazione del comune di Chiusi della Verna. Si tratta di un paesino, di un borgo, situato a circa 950 metri di altitudine, nel cuore proprio dell'Appennino toscano. Da qualche giorno gli abitanti sono alle prese con un problema insolito e gli specialisti stanno cercando di ultimare il lavoro di bonifica spostando gli sciami. I residenti fin da subito hanno dovuto limitare gli spostamenti, tenendo chiuse porte e finestre per evitare il rischio di punture. Le api, che stanno seminando, diciamola tutta, il panico, hanno iniziato la loro invasione nella giornata di lunedì, preoccupando soprattutto gli anziani e i bambini. In una villetta uno sciame è anche entrato dentro la casa, costringendo chi ci vive a barricarsi in un'altra stanza. Quindi una casa condivisa tra i proprietari e le api. L'emergenza, nonostante il lavoro alacre svolto dagli esperti, ancora non può definirsi conclusa, appunto, questa emergenza. Pillole di sport, Parigi stregata per Yannick Sinner, che esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da un malessere fisico e di conseguenza anche dall'argentino Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, 5-1 nel terzo, mancava davvero un'anticchia, come diceva Totò, per arrivare alla fine del match. Sinner ha accusato un colpo di calore, perdendo 18 degli ultimi 20 game. Per il numero 1 al mondo, primo KO dopo 30 vittorie consecutive. Fuori anche Luciano Darderi, superato da un altro argentino come Sagna. A tenere alta la bandiera italiana prodano al terzo turno Flavio Cobolli, che batte il cinese Hu, Matteo Berrettini, che fa fuori il francese Rinderknecht, e Matteo Arnaldi, che piega il greco Tsitsipas. Per il calcio invece, mentre ufficiale l'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli con un biennale, da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno di Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CT a interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Ultimo flash, stasera il Monza potrebbe festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno ai playoff di Serie B, 2-0 Brianzolo all'andata, che lascia ben sperare anche per la partita di stasera. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: collaborazione straordinaria. Nel 2013 usciva questo pezzo che vedeva insieme Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers. E allora, che formazione! Get Lucky è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato alle 8:36 nella combriccola di Radio Number One. Cosa succede?
1: È arrivato il momento di Pat Romano che ci racconterà la sorta dei colori. Qual è il colore per il tuo segno zodiacale?
2: Vabbè ragazzi, sì, ho sotto mano i segni zodiacali tradizionalmente associati, abbinati a colori specifici che riflettono l'elemento, cioè fuoco, terra, aria, acqua.
0: Ecco, penso che ci sono un sacco di nostri ascoltatori tutti insieme che hanno scritto che odiano il giallo, ma tanti proprio. Attenzione. A chi è abbinato il
2: allora
0: giallo?
2: Il giallo, giallo intenso, anche color oro, è abbinato al leone, segno zodiacale del leone, per esprimere regalità e luminosità.
1: Oh, che bello!
0: Il giallo ricorda l'oro anche, no? Quindi
1: loro chi?
0: L'apostrofo oro.
1: Ah, scusa.
0: Ok. E poi andando avanti, Patrizio, cosa trovi per noi?
2: Dammi il tuo segno, Cancro, giusto,
0: Cancro.
2: Manu? Allora, Cancro, il tuo colore abbinato è il bianco. Bianco o argento? Anche l'argento.
0: Pensa, sono vestita di... Beh, no, argento no, grigio, però sono vestita proprio così.
2: Legati questi colori alla purezza e al riflesso lunare, vedi?
0: Sono proprio io, guarda. Sì. La bilancia?
2: Allora, la bilancia, che tra l'altro è il mio segno, blu chiaro o rosa. Colori di pace, armonia e, guardami un po', eleganza.
0: Bello, Patrizio Romano vestito tutto di rosa, adoro. Adoro.
2: Con gli scaldamuscoli anche.
1: In pigiama.
0: Esatto. Sì. Il segno di Sergio invece, i pesci.
2: Sì, pesci. Allora, turchese, acquamarina o lilla. Attenzione, tre colori al prezzo di uno.
1: Ci sono i lilla bianchi, tra l'altro.
2: I lilla bianchi, certo, c'è tutto. Che evocano il mondo dei sogni e l'elemento dell'acqua.
0: Ne hai altri, immagino, tra poco diciamo, magari. Magari con un mood un pochino più allegrotto.
2: Più
0: cosa
2: allegro.
0: Ne dici?
2: Certo,
0: perché
2: ragazzi,
0: se no torniamo tutti a dormire.
2: A dormire!

0: Humbled insieme a Gordo su Radio Number One era Loco Loco.
1: Number One! La combriccola di Radio Number One.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: che meraviglia questa canzone, 1993, sono le grandi canzoni di Radio Number One, i Four No Blondes. Tutti pensavano che questa canzone si chiamasse What's Going On, in effetti doveva chiamarsi What's Going On, poi la cantante dei Four No Blondes, Linda Perry, voleva evitare confusione con la canzone What's Going On di Marvin Gaye e quindi decise di chiamarla WhatsApp. Curiosità, nella curiosità, WhatsApp non viene nominato nemmeno una volta nel testo di questo pezzo, quindi cioè si sente solo What's Going On. Va bene, anyway, sono le grandi canzoni di Radio Number One che abbiamo riascoltato questa mattina. Caro Patrizio Romano, sì. I nostri ascoltatori gridano a gran voce il loro colore, il colore legato al loro segno, lo vogliono sapere.
1: Va bene, siamo pronti a snocciolare tutto, via.
0: E allora via, snoccioliamo. Snocciola però.
1: Ah no, pensavo ci fosse un messaggio che chiedeva il segno.
0: No, ce ne sono tanti, ah. Acquario chiedono.
1: Vabbè, allora Acquario, blu, allora il colore abbinato è il blu elettrico, originale, dinamico e legato alla mente.
0: Allora, senti, vabbè, non lo so, fammi una riete,
1: ti faccio l'ariete. È abbinato il rosso.
2: No, adesso tu devi fare semplicemente tutti i segni. Va senza bene. Rompere le palle.
1: Ti parto dal primo, primo che è l'ariete.
0: Partimi dal primo.
1: Ok. Rosso, il colore della passione, dell'energia esplosiva.
2: Ariete.
0: Ma chi è questo?
1: L'ariete. L'ho detto prima, ariete, ci vuole un ribadisco. Toro, verde, attenzione, perché il verde a qualcuno non piace e non facciamo i nomi né cognomi. Va bene, che richiama la natura, la stabilità e la crescita. Poi abbiamo gemelli, giallo, brillante questa volta, non è come quello del leone che è colorato d'oro, è un giallo oro. Questo è brillante, stimolante come la mente curiosa del segno. Abbiamo detto cancro, argento e bianco, leone, oro e giallo intenso, vergine, attenzione alla vergine, marrone e tonalità terra. Che infondono ordine e concretezza. La bilancia, blu chiaro e rosa, l'abbiamo detto. Scorpione, lo scorpione, nero. Profondo, misterioso, magnetico. Sagittario, viola, simbolo di spiritualità, ottimismo ed espansione. Capricorno, grigio e nero, c'è un mix, formali e associati alla disciplina e al successo. Acquario, blu elettrico, originale, dinamico, legato alla mente. Pesci, turchese, abbiamo detto, acquamarina e lilla, quello abbinato al nostro Sergio Sironi.
0: Come snoccioli tu uno snoccioli.
1: Che snocciolata, ragazzi.
0: Ci ha fatto una snocciolata.
2: C'ho due noccioli.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vera, quale sarà la notizia vera dell'edicola di Pat oggi, che arriverà tra poco nella combriccola di Radio Number One. Allora, volevo salutare un nostro ascoltatore che si fa chiamare Vichingo Padano ed è molto molto simpatico, che è del segno del leone, tornando appunto alla snocciolata di Patrovalo di un attimo fa, e ci crede giusto un attimo, diciamo, all'oroscopo, perché hai visto, si è fatto dipingere la faccia del leone sul cofano della macchina. Tra una porta e l'altra,
1: sui montanti laterali, ha un leone sul sedile, vero, vivo.
0: Vivo, certo, e beh, ha una moglie del leone, una collega del leone, tutto così. E beh, bello, insomma, diciamo, ci crede all'oroscopo. Allora, tra poco c'è l'edicola di Pat, nella combriccola di Radio Number One, ma li regaliamo già i libri, no? Dalla prossima settimana.
1: Yes.
0: Allora, lo vogliamo dire al volo, perché Sergio Sironi ultimamente veramente uno tsunami di creatività e ha scritto un sacco di libri. Emanuele, dalla settimana prossima ne regaliamo due, giusto?
1: Due per ogni volta. Ci sarà sempre uno in particolare e gli altri a rotazione, quello che capita, insomma.
0: Se hai piacere di dire i titoli, magari.
1: Allora, non mi ricordo. Quello che regaleremo sempre si chiama Vai a fare il guru.
0: Ah, va.
1: Vai a fare il guru, che sono dei guru inediti, naturalmente, non quelli che abbiamo letto in onda, e altri sono, cioè, Mi sei mancato, Da zero a zen. Okay. Oppure le case,
2: possiamo
1: nella
2: dire
1: casa.
2: Un distillato di saggezza popolare.
1: Sì, sì, sì, okay. Due cose carine. Sì, sì, sì, sì.
2: Molto, molto carine.
0: Vai a fare il guru. Oh, c'è Justin Timberlake su Radio Number One. Una canzone di un po' di anni fa si chiama Can't Stop the Feeling. I got the

0: Break It Down, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Questa è Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Radio Number One, dove sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knech e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Radio Number One, l'amatissima Olivia Rodrigo con Drop Dead. Sono le 9:10. Cosa c'è il venerdì a quest'ora?
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Buongiorno, buongiorno, pronti a giocare allora con le edicole di Pat? Come ogni venerdì a quest'ora, una sola notizia vera, le altre due sono bufale, sono false, sono fake. Le andiamo a leggere tra poco. Ricordo soltanto che siamo pronti a regalare per il più veloce, che ovviamente azzeccherà la notizia vera, due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano. Stiamo parlando del Duomo di Milano.
3: Bellissimo.
2: È uno dei monumenti più belli d'Italia, più belli d'Europa. Tra l'altro si visita il Duomo, si visita il Museo del Duomo, l'area archeologica, lo scurolo di San Carlo, che è la cripta di San Carlo, insomma una visita bellissima e completa. Però dovete
3: si può anche baciare la Madonnina.
2: Potete fare tutto quello che volete, però dovete essere veloci ad azzeccare la notizia vera al 393-444-0444 al termine della lettura di tutte e tre le notizie. Dai, parto io ovviamente con quella che è la notizia vera, genuina. Monaci robot sfilano in parata nella Corea del Sud. Quattro monaci robot umanoidi hanno sfilato lungo una strada con artisti e lanterne colorate nel centro di Seul sabato scorso per il compleanno di Buddha. I monaci robot erano seguiti da circa 50.000 partecipanti che trasportavano 100.000 lanterne fatte a mano. Questa è la notizia vera.
0: Ma va. Allora, questa è la notizia vera. Il re italiano dell'Infradito nominato cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella. L'altra mattina al Quirinale c'era anche Marco Zampieri, maggiore produttore di ciabatte Infradito in Italia, tra i 15 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal capo dello Stato. Ispirandosi ai sandali tradizionali giapponesi, Zampieri, che ora ha 78 anni, produce ciabatte Infradito in gomma dal 1973.
3: Non la so. Svizzera, bufalo albino salvato dal macello perché è diventato una star dei social. Aveva già il destino segnato, povero. Un raro bufalo albino del canton vallese svizzero sarebbe dovuto finire al macello, ma a salvarlo è stata la popolarità esplosa sui social network, alimentata da un dettaglio impossibile da ignorare: il vistoso ciuffo biondo che lo ha fatto soprannominare Brad Pitt, con oltre 8 milioni di visualizzazioni su Instagram.
2: Ma va là. Allora, qual è la notizia vera? Monaci robot sfilano in parata nella Corea del Sud, la notizia di Pat, quella della Manu, il re italiano dell'Infradito nominato cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella, oppure quella di Sergio, Svizzera, bufalo albino salvato dal macello perché è diventato una star dei social? 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: fa in questa città, ma in canzone fu più azzeccata. Che voglia che arrivi l'estate. Ce la racconta molto bene, ce la raccontava molto bene questa canzone di qualche anno fa. Giovanotti, estate su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: E allora andiamo subito a ricordare le tre notizie che abbiamo letto poc'anzi. Monaci, robot sfilano in parata nella Corea del Sud. La notizia del sottoscritto di Pat. Il re italiano dell'infradito nominato cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella. La notizia di Manu. E poi c'è anche la notizia di Sergio. Svizzera, bufalo albino salvato dal macello perché è diventato una star dei social. Allora, la più brava, la più veloce a individuare la notizia vera è lei, Barbara.
0: Barbara!
3: Buongiorno. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao Barbara.
3: Ciao. Da dove ciao,
2: ciao, da dove ci ascolti?
3: Allora, io sono di Roncello in questo momento, però sono in officina, sono arrivata al lavoro.
2: Ok, quindi provincia di Milano comunque, Roncello, giusto?
3: Sì, sì, sì, okay. Provincia di Milano. Sì.
2: Ok, ok. Allora, qual è la notizia vera, Barbara?
3: Quella che hai dato tu, Pat, la notizia dei monaci.
2: Esatto, monaci robot che sfilano in parata in Corea del Sud. No, sì. Ragazzi, io ho visto il video, è anche un po' inquietante.
3: È assurdo. Io direi che è assurdo.
2: È assurdo. Sono questi quattro sì. Monaci vestiti di tutto punto, come sono dei robot vestiti di tutto punto da monaci, che hanno proprio il passo della parata e ogni tanto salutano anche la folla. Proprio si girano con la testina, alzano il braccino. Vabbè, ragazzi.
0: Adesso vado a vederli.
2: Sì, sì, sì, incredibile. Allora, ti regalo. Regaliamo, cara Barbara, due biglietti per visitare il complesso monumentale del Duomo di Milano con salita alle terrazze in ascensore inclusa. Avrai la possibilità, insomma, di vedere tutto quanto magari non hai ancora visto del Duomo. Una bellissima visita.
3: Ma tu non ci crederai, io sono milanese, non ho mai visto.
2: Dai, un'occasione bella per poterlo fare.
3: Sì. Siccome anche poi mio figlio era ansioso di vederlo, porterò il ragazzo.
2: Il ragazzo, tuo figlio quindi?
3: Sì, okay. Sì, mio figlio, okay. 15 anni.
2: Quindi come si chiama?
3: Raffaele,
2: salutiamo anche Raffaele. Un abbraccio.
0: Grazie,
2: Barbara.
0: Grazie Barbara.
4: Ciao.
3: Grazie a voi.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: Si chiama Messi, questa canzone di Lola Young, come il famoso calciatore. Ma dove gioca sì. Messi? Gioca ancora?
1: Sì,
0: Messi?
1: Gioca ancora, sì. Diciamo che la carriera ormai sta volgendo al termine, ma gioca ancora. E tra l'altro questo ci ricorda che tra poco, l'11 di giugno, partiranno anche i campionati mondiali di calcio.
0: Esatto.
2: E noi non ci siamo.
0: Come non ci siamo?
2: Non ci andiamo.
1: E l'Italia non ci va.
0: Sì, pensavo noi, figurati, ma pensavo noi tre ci siamo. No, siamo stagni, no, ovviamente.
1: So, speriamo di arrivarci l'11 di giugno.
0: Sì, speriamo, sì. Tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la

0: Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: number one, meteo.
1: Buongiorno, buongiorno alla Meteopatta, un saluto alle Meteopattine Canarie, un saluto alla Manu Doriani che è la capa delle cape delle Meteopattine. Allora ragazzi, vado di gran carriera perché voglio descrivere un po' il tempo che farà da qui almeno al termine del pontone di martedì 2 giugno. Allora, dopo i temporali anche forti con grandine che ieri sono abbattuti su diverse zone del nord Italia, da Milano a Verona, ma non solo, oggi il tempo dovrebbe innanzitutto presentare degli apprezzabili miglioramenti, quindi più sole, temperature in rialzo, l'anticiclone, ebbene sì, torna a rinforzare, regalando questa prevalenza di estate, temperature che saranno ancora sì al di sopra della media del periodo, ma non più come nei giorni scorsi, saremo infatti nell'ordine dei 29-30, massimo 31 gradi in pianura. Nell'ultimo weekend di maggio, maggiore variabilità. Allora sabato, quindi domani, sarà caratterizzato da tempo inizialmente soleggiato, poi nel pomeriggio quella consueta instabilità delle ore centrali diurne, sì, che si svilupperà in prossimità delle zone alpine occidentali, innescando anche sulle zone alpine però qualche temporale. Temperature in ulteriore ripresa domani anche con 32-33 gradi. Domenica ce la faremo sicuramente. Domenica inizialmente soleggiato, poi nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi che si formeranno in prossimità delle Alpi, con locali sconfinamenti alle zone adiacenti della Valpadana. Al nord picchi domenica di 33-34 gradi. Poche variazioni invece interverranno all'inizio della prossima settimana, con un lunedì stabile, in prevalenza soleggiato, molto caldo, seppur con questa consueta formazione di qualche temporale pomeridiano in prossimità delle Alpi, e poi martedì la chiusura del pontone del 2 giugno, che potrebbe invece chiudersi con il passaggio di un fronte perturbato in movimento da ovest verso est, che seppur marginalmente andrebbe ad innescare anche diversi temporali organizzati sul nord Italia già dal mattino, a partire dalle zone alpine, poi in sconfinamento alle pianure. Questo sarà appunto martedì 2 giugno. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Radio number one. Radio number one. È dove vivi tu.
5: I could be the twist, the one to make you stop, the icing on

0: La delicatissima So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Radio Number One, nell'ultimo spazio per l'informazione con il Focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, andiamo subito oltre oceano perché un razzo sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella nottata appena trascorsa, segnando di fatto una battuta d'arresto per quanto riguarda le ambizioni dell'azienda, appunto di Jeff Bezos, di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra proprio l'accensione dei motori del razzo seguiti da una violenta esplosione. In un comunicato Blue Origin ha fatto riferimento ad una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando però, e questo è importante, che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. L'azienda aerospaziale del patron di Amazon stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti. È chiaro che questa è una battuta d'arresto importante per quanto riguarda Jeff Bezos, diciamo, nella lotta per conquistare lo spazio. Parliamo invece di cose prettamente terrene, terrestri. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva in Italia. Tra oggi e martedì, appunto 2 giugno, sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale del nostro bel paese. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione ovviamente verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative circa 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate da oltre 200 risorse dedicate proprio al controllo della viabilità e della gestione del traffico in tempo reale. L'obiettivo, ovviamente, è quello di ridurre al minimo, si spera, i disagi e assicurare spostamenti più fluidi verso le mete turistiche. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: promessa, questa On the Top of the World degli Imagine Dragons del 2014. Ah, ma chi è che abbatte le mani? Gli Imagine Dragons o sei tu? Ah, sei tu.
1: Sono io, sono il Dragon.
2: Sto facendo tutto stamattina.
1: Ma va bene, non esagerare.

0: Safe.
1: Ma non è vero, no? Ho detto
0: no, sto scherzando. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Quello che si lamenta sempre un po' tipo pentola di fagioli è Pat Romano. Quello che

0: più fortunata. Allora, c'è un nostro ascoltatore che sfida proprio, ormai una sfida
1: aperta
0: con il guru, aperta, apertissima, chissà se magari il guru ha una risposta, non lo so, vediamo, sentiamo.
2: Buongiorno! Venerdì 29 maggio 2026, Sant'Esichio. E ricordate, per superare molti problemi, la via migliore è quella della consapevolezza. Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao!
3: Guru, guru, guru, guru, guru! C'è la risposta, attenzione! Guru,
4: guru! È inutile scalare, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, c'è il sentiero. C'è il sentiero!
5: La combriccola di Radio Number One!
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: presentare Mike, sono completamente fuori tempo perché ho il ritardo canario. Allora, We Are Family delle Sister Sledge su Radio Number One, la nostra grande canzone. Una curiosità proprio su questa canzone: quando i produttori Nile Rodgers e Bernard Edwards scrissero la canzone, non si ispirarono ad una storia particolare, presero quasi alla lettera la descrizione che un dirigente della casa discografica aveva fatto delle Sister Sledge, che sono quattro sorelle molto molto unite, si volevano molto molto bene, e da quella frase l'ispirazione di We Are Family. Esatto, e invece ho detto tre perché è lapsus freudiano, perché invece noi siamo tre fratelli che
1: tre
0: si vogliono
1: fratelli.
0: Molto molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente, sì. Certo, certo. Ecco, ogni tanto vola qualche coltello, però insomma, fratelli proprio. Coltelli.
2: Però non l'ho preso.
1: Non l'hai preso
0: però
1: stavolta.
0: No, abbiamo imparato a schivarli, quindi bene.
1: No, visto che prima abbiamo parlato di, in un certo senso, del giorno, dell'almanacco del giorno.
0: No, con i no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: anche questa di Taylor Swift è un po' la canzone della combriccola. Oppa light! Ho un messaggio per il guru, sentiamo.
1: Se parte, magari, ecco.
2: Ragazzi, alto. Ne ho una per il guru. Domenico. Perché mediti se poi farai ciò che non immagini?
0: Perché mediti se poi
3: non farai quello che immagini?
4: Guru.
3: Immagina quello che farei se meditassi.
0: Ecco, brava. Il guru risponde a tutto, bravo.
5: Vai a fare il guru.
0: Allora, Patrizio.
5: Sì,
0: Patrizio. È il tuo momento.
5: Belli questi canti alpini. No, perché proprio oggi ricorrono 73 anni esatti dalla conquista dell'Everest, la vetta più alta del mondo. Era un venerdì anche allora, venerdì 29 maggio del 1953. L'esploratore neozelandese Edmund Hillary, non Clinton, e lo sherpa nepalese Norgay Tenzing furono i primi uomini a raggiungere appunto la vetta dell'Everest, aprendo poi la strada a quello che è l'alpinismo moderno. Anzi, l'altro giorno sono arrivati in cima all'Everest, non so se hai letto la notizia, in 219 nello stesso giorno.
3: E non ci stavano.
5: No,
3: due sono li hanno buttati giù.
5: 219 nello stesso giorno.
3: Ti ricordi cosa ha fatto quando è arrivato in cima?
5: Ha piantato una bandierina.
3: E poi
5: non lo so.
3: Ha scavato una buca e ha messo i biscotti col
5: con
3: una barretta
5: di cioccolato.
0: Ma di cioccolato! Questo cioccolato
5: devo salire subito sull'Everest, allora.
0: A recuperare il cioccolato sarà ancora buonissimo, tra l'altro. Beh, con le temperature può anche darsi. Esatto. Pinguini tattici nucleari, l'ultima, giovani wannabe.

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, l'ultimo di oggi nella combriccola di Radio Number One. Abbiamo un po' di cose da ricordare. Partiamo da quelle belle o quelle
2: no,
1: brutte?
2: No, solo quelle belle, no? Ma che non ci sono cose brutte?
1: No, nel senso, quelle brutte, per modo di dire, saremo qui anche lunedì e martedì.
3: Questo è molto bello,
1: È molto bella, ecco, sì, esatto. Questa è quella bella, quindi chi rimane, magari non va via per il weekend.
3: Sì, è molto bella quella.
1: È molto bella
2: questa. Meno male che siamo in radio e non si vedono tutti i gesti di Sergio.
1: Non va via per il weekend e non magari in diretta.
2: Non svenire, ecco, Sergio, dai, torna.
1: No, deve sapere bene che non è solo, ecco, nel senso che saremo qui insieme. Sì. Allora, poi domani mattina c'è il best of della settimana. Sì. Mentre invece, ecco, la notizia è quella più bella di tutte, è domenica mattina che sono da sola.
2: Cos'è imbarcato i due coso e coso?
3: Cosa vuol dire che
2: questo però non è chiuso benissimo.
3: Non è chiuso bene perché hai parlato di We Are Family, tre fratelli. E poi fratelli
1: però ogni tanto è bello, ma anche nelle coppie, anche nelle storie d'amore, no? Ogni tanto andare a fare una vacanza con gli amici, ogni tanto farsi un weekend da soli, ogni tanto lui esce con gli amici, va.
2: No, io non l'ho interpretata così, non lo so, a me è sembrato proprio un taglioletto con noi due. Sì.
4: Allora, diciamo che questa cosa può essere piacevole, ma non può durare 7 anni. Sono 7 anni che devo fare il weekend da solo, vedi te?
1: Ma anche la settimana. Va bene, siamo arrivati alla fine. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie, Sergio Sironi.
3: E grazie a Manuela Doriani.
1: Buon weekend, ciao.
3: Amici, io ve lo dico, mi tengo tutto dentro perché affittare un capannone mi costerebbe troppo.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia. Ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Crestani, il metallo prende forma.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
16: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
17: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
16: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo 1 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
17: E la qualità anche.
16: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
17: Sempre sempre.
16: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knech e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 4 minuti dopo le 10, buon venerdì a tutti voi e ben ritrovati qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie come ogni giorno con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
7: Buongiorno, la grandinata, la pioggia di ieri pomeriggio ha riportato un po' di freschetto. Come si sta a Milano, Fabi? Meglio?
0: Molto meglio, molto meglio.
7: Molto meglio. Hai visto la tragedia di Sinner o hai sorvolato?
0: Sì, l'ho vista la tragedia di Sinner, ero impegnata in altre cose, ma insomma l'ho vissuta sicuramente dopo. In ogni caso noi ne parleremo tra poco perché si sa, insomma, quando Sinner ha dei problemi, l'Italia ha un problema.
7: mi sembra un buon modo per iniziare questo, va benissimo.
0: Dai, partiamo subito, come sempre, con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spacca notizie.

0: grande successo di Samurai J Ossessione qui a Radio Number One. Tra l'altro in un'intervista molto carina ha raccontato di come quando era piccolo pesava 105 kg, insomma era piuttosto grassoccio, a scuola lo picchiavano e lo bullizzavano, insomma una storia di riscatto che arriva da Napoli, che in questo momento è sicuramente una città che ci regala, come al solito devo dire, ma in questo momento di più, tantissimi talenti musicali. Allora, qui a The Journalist parliamo di Sinner.
1: Parliamo di Sinner. Parlare di Sinner vuol dire affrontare un tema molto molto ampio. Ieri piccolo riassuntino: avanti 2-7-0, 5-1 nel terzo, il crollo, i soliti problemi, vertigini, nausea, calo di energie, e tutti a questo punto cercano di capire le cause. In primis il suo staff, credo, no? E con lui, e poi tutti gli altri attorno, medici vari che avanzano varie possibilità. Il fatto sta, insomma, che lui l'ho visto davvero molto molto molto male, poverino.
0: Sì, insomma, lui diciamo che si era già allenato per resistere al caldo nel deserto a Dubai, però poi ha ammesso che il problema forse non era solamente il caldo, e lì insomma tutti subito a fare congetture, chissà che cosa ha, che cosa non ha, i capelli rossi, la canagione bianca, fa troppo caldo, fa troppo freddo e si sente male, ha questi malori improvvisi. Ieri anche Adriano Parata ha detto, ma insomma sono sicuramente degli episodi un po' strani che vanno indagati. Io dico che con il caldo che c'era, insomma, in tutte le città, voglio dire, uno cammina, si sente male, figurarsi anche se sei allenato, certo, a giocare sotto quel caldo. Io non insisterei più di un tot, perché insomma lasciamolo lì riposare, pensare, fare gli esami, lasciamolo tranquillo, anche perché secondo me la frase più giusta a chiudere diciamo tutto il discorso è quella che ha detto poi ieri: io non sono un robot.
1: No, è stato bravo, è stato anche bravo diciamo a gestire questa cosa da numero uno, uno a continuare la partita fino alla fine nonostante fosse in grande difficoltà, e due a presentarsi in conferenza stampa e a cercare di spiegare. Anche in questo secondo me è stato un vero e proprio numero uno. A questo punto ci tocca di fare gli altri italiani, giusto? Che male non fanno.
0: Non so se ti farò gli altri italiani, adesso vedrò chi ti fare, vediamo
1: Berrettini, Cobolli ti stanno sulle palle, non li vuoi più
0: fare. Mi sono simpatici però non lo so, vediamo dai che cosa succederà. Diciamo che sicuramente anche un colpo, no, per chi ha preso anche l'esclusiva dei diritti televisivi fuori Sinner, naturalmente vengono a diminuire gli interessi diciamo degli italiani verso il Roland Garros. C'è Robbie Williams.

0: Robbie Williams, She's Madonna, alle 10:14 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist degli Spaccanotizie. Oggi copertina naturalmente dedicata a Jannik Sinner, figura alla quale hanno dedicato, diciamo, tantissimi articoli i giornali di tutto il mondo, con dei titoli anche un po' sbalorditivi, nel senso che hanno tralasciato notizie di politica, anche i nostri quotidiani italiani, per concentrarsi su Sinner, che è ormai diventato il nostro, come dire, portabandiera in tutte le situazioni. Per cui quando lui si ferma, io l'ho detto prima scherzando, poi in maniera provocatoria, si ferma l'Italia, però in realtà è un po' così, perché insomma lui è un po' il ragazzo quello perfetto, e per quello che io dico smettiamo di dargli tutte queste responsabilità. Insomma, un atleta, un ragazzo normale che ha dei momenti di stop. Il più rammaricato sarà Adriano Panatta, che aveva già detto a Roma, quando l'ha premiato, di volerlo premiare anche a Roland Garros, però ha detto tranquilli perché ne vincerà tanti, e quindi sicuramente magari non sarà lui a premiarlo, ma insomma su quel campo lì il match lo vedranno trionfare.
1: Comunque, su questo male misterioso, no, che molti chiamano così, mi ha molto colpito quella cosa alla quale accennavi prima, cioè questa relazione, cioè è incredibile, tra capelli rossi, carnagione chiara piena di felidi, fototipo 1 e cambiamenti termici, studiata dalla scienza, questa mutazione del gene MC1R che influenzerebbe il cervello e i recettori del dolore della temperatura. Non è un filo troppo, voglio dire, come analisi del giorno dopo, però ieri il Corriere davvero analizza tutta questa cosa anche dal punto di vista medico, e non so insomma in che modo affrontare insomma questi commenti del giorno dopo. Speriamo che
0: ma lui ha un sacco di medici intorno, quindi naturalmente anche il guru lì del DNA che gli ha preparato, diciamo, l'alimentazione giusta, quindi probabilmente magari stanno cercando tantissime ragioni. Poi banalmente, anche se non è una ragione banale, il problema è veramente il caldo torrido e l'eccessivo impegno e la preparazione fisica che anche un atleta come lui, super preparato, magari a lungo andare non riesce a reggere.
1: Certo, lui però in conferenza stampa ha detto no, però il caldo non è la prima cosa, già stamattina stavo male, poi bisognerebbe insomma un po' capire in che modo stava già male, in che modo il caldo magari ha fatto, no, acuire ancora di più quello.
0: Dai, noi facciamo un grande in bocca al lupo a Jannik Sinner, che sicuramente si riprenderà, sicuramente rimane stregato questo torneo del Roland Garros, avrà fatto un mezzo sorriso Carlos Alcaraz, non lo sappiamo, sicuramente no, i suoi avversari sì, perché fuori Sinner tutti gli altri hanno una speranza in più.
1: Di sicuro.
0: C'è la musica dei The Weeknd.

0: Dreams, la musica dei The Weeknd, qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie. Allora rimanete con noi, tra poco torneremo su un tema molto importante, assolutamente divisivo. Ci si può far giustizia da sé? Decisamente no. Vi porteremo sulla storia di Cinzia Delpino.
1: Certo, quella signora insomma che aveva fermato con il SUV il ladro che l'aveva appena derubata, per lei è stato chiesto l'ergastolo.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Barese. www.crespivolkswagen.it.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

Diamo un'occhiata alla viabilità del Nord Italia. Segnaliamo sulla 1 molto traffico all'altezza di Reggio Emilia in direzione di Bologna, circa 5 km di code anche sulla A22 dopo Carpi in direzione sud, anche qui abbiamo 3 km di coda e poi ancora lavori in

0: Parker con l'ugello Eco Booster che aumenta la superficie di lavaggio del 50%, pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
1: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Tutto nella piaga.
4: Normale, o un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Le 10:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su questa vicenda di cronaca veramente incredibile. Siamo a Viareggio, c'è un ladro che ruba la borsetta ad una signora che, per tutta risposta, con il suo SUV, naturalmente tutto questo è stato documentato dai video, quindi dalle telecamere che erano, grazie a Dio, in funzione, ha investito l'uomo, uccidendolo praticamente, passando più volte sul corpo, diciamo, del ladro. Il pubblico ministero ha chiesto una pena pesantissima. Pencizia Delpino ha chiesto l'ergastolo. La donna ha processo davanti alla corte d'assise di Lucca, appunto, per aver investito volontariamente e ucciso con il suo SUV l'uomo che le aveva rubato la borsetta.
2: Sì, omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso e minorata difesa. Insomma, questa è la dicitura della legge. Ai tempi, insomma, l'opinione pubblica si era un po' divisa tra

0: classico, ho capito, ha fatto bene, forse un po' superficiale, voglio dire, e anche invece il concetto che non ci si può fare giustizia da sé, perché se tutti investissero, uccidessero le persone, voglio dire, in questo modo sarebbe poi il Far West. Ma io mi ricordo anche molte persone invece che si erano schierate dalla parte di questa imprenditrice che era stata derubata, quindi questa richiesta di ergastolo sicuramente farà discutere oggi quando arriva.
1: Allora, diciamo, la malattia mentale in realtà qua non c'è, perché secondo la procura questa donna aveva inseguito l'uomo prima di incrociarlo per strada, quindi non è stata una cosa accidentale, quindi l'ha cercato e quindi poi ha sterzato bruscamente con il suo SUV, l'ha investito e infine sarebbe, come dicevo prima, passata volontariamente sul corpo della vittima, che giaceva a terra, prima tra l'altro di riprendersi la borsa e lasciarlo esanime a terra, dove poi fu rinvenuto da alcuni passanti che allertarono i soccorsi. Insomma, la situazione è abbastanza chiara, anche perché è tutto documentato con le telecamere, quindi vedremo insomma che cosa accadrà, ma è stata chiesta appunto la massima pena per Cinzia Delpino. Moltissime persone sicuramente diranno: vabbè, allora facciamoci fare di tutto, ma sicuramente insomma non siamo noi a poter poi decidere come farci giustizia, no? Non è possibile farci giustizia, chiaramente
0: ci deve essere un limite, altrimenti se tutti superano il limite diventa un pochettino complessa la cosa.
1: Assolutamente, una storia molto triste. Intanto continua la nostra musica con Bruno Mars. Is

0: musica di Radio Number One, rimanete con noi perché tra poco prima vi facciamo ascoltare una grande canzone e poi vi portiamo in Bangladesh.
1: A volte essere soprannominati Donald Trump può essere una fortuna.
0: Eh sì, in questo caso stiamo parlando di un bue.
1: Molto bene, molto bene.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Con la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: California, Lenny Kravitz, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Ormai noi sappiamo praticamente tutto del suo stile di vita, le Bahamas, vegano, si allena tantissimo e sarà grande protagonista anche della musica quest'estate in Italia, visto che sarà insieme ad Anna Calvi e Salmo il 12 di giugno a Firenze Rocks, quindi molto molto atteso.
1: Andiamo in Bangladesh, dove c'è questo fortunatissimo direi bufalo albino, soprannominato Donald Trump, diventato star dei social proprio per questo soprannome, per questo ciuffo davvero inconfondibile, che è stato salvato dal macello e dunque non verrà sacrificato. Insomma, a qualcuno è andato bene essere soprannominato Donald Trump, a questo bufalo albino sicuramente sì.
0: Sì, ha un ciuffo diciamo così rossiccio che ricorda sì, diciamo parecchio il presidente degli Stati Uniti d'America, anche forse come Mole. Il soprannome, raccontato l'allevatore, era nato quasi per scherzo grazie al fratello minore, poi però questo soprannome è diventato talmente virale, questo bufalo albino è diventato talmente popolare sui social che questo ha fatto sì che insomma venisse risparmiato dal macello. Non ci sono diciamo giunte note, no, corredo di questa notizia del presidente degli Stati Uniti d'America, che insomma, commenta diciamo delle cose, ma insomma sul bufalo albino non ha detto nulla, che poi forse diciamo così visto da fuori insomma ci sono diciamo delle discrete somiglianze.
1: Direi di sì, il ciuffo è quasi uguale, ti dico, è anche un pochettino lo sguardo, la mole lo hai detto tu. In ogni caso questo sacrificio, questo sacrificio rituale che avviene insomma ogni anno per questo tipo di animali, insomma l'ha visto in questo caso salvarsi proprio per questo soprannome. Adesso tutti rincorreranno questo soprannome per salvarsi, voglio
0: dire.
1: Beh,
0: insomma no, perché ci devono essere ovviamente delle caratteristiche fisiche come nel caso di questo bufalo, quindi diciamo che in questo caso il presidente degli Stati Uniti d'America ha fatto una buona azione, visto che questo bufalo sarà trasferito allo zoo nazionale di Dhaka e quindi siamo molto contenti. A Radio Number One continua la musica con Cioffi e Noemi.

0: Insomma, nel grande trionfo è ritornata a cantare al Festival di Coachella, ha vinto anche il premio agli ultimi awards come Best Male. Ma insomma, è un periodo incredibile, anche se ogni tanto devo dire a questo ragazzo arrivano delle critiche, un po' perché dicono canti in playback, un po' perché fa delle cose strane. Vabbè, allora, tra pochi minuti in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Poi attenzione, perché andremo a salutare un ospite molto interessante.
1: E saremo con Massimo, che è l'ideatore di questo Corro col Guanto, un'iniziativa molto particolare. Immaginate, insomma, un appassionato di corsa che se ne va in giro, corre, cammina, ma sempre con un guanto e un sacchetto di plastica per raccogliere la spazzatura che incontra in giro per strada. Una situazione molto molto lodevole. Saremo in diretta con lui, anche perché c'è un evento molto molto bello in Sicilia sul quale vogliamo tornare.
0: Eh sì, perché da una parte c'è gente che è sporca, sì, ed è incivile, dall'altra per fortuna ci sono persone come Massimo. Ne parliamo tra poco. Qui a The Journalist.

0: Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, tra l'altro si è presentata all'ultimo Met Gala, quindi del 2026, insieme alla figlia maggiore, Blue Ivy, che ha avuto da Jay-Z, che è altissima, bellissima, bravissima, cioè, più alta di lei, non so quanto è alta questa ragazza, giovanissima, già mi sta sopra l'1,80. Allora, tra pochi minuti le ultime notizie, come dicevamo, dall'Italia del mondo, e poi andremo a salutare il nostro ospite.
2: E poi corriamo col guanto, iniziativa molto molto carina.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
15: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavel Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavel Energie, nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Un razzo sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso questa notte sulla piattaforma di lancio in Florida durante un collaudo. In un comunicato la compagnia fa riferimento ad una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime né feriti. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Alberto Scalari, questo è il nome della vittima, è stato trovato morto, accovacciato a terra, mentre la pistola era sul tavolo della cucina. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche, soprattutto verso il mare. E intanto questo è un altro venerdì da bollino rosso per uno sciopero generale proclamato da diverse sigle sindacali, agitazione che riguarda tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione coinvolge sia il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord fino alle 21, con treni che possono subire cancellazioni o variazioni, sia quello delle aziende di trasporto locali con orari che possono variare, coinvolto anche il comparto aereo fino a mezzanotte. Parigi stregata per Yannick Sinner, che esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da un malessere fisico di conseguenza dall'argentino Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, 5-1 nel terzo. Sinner era vicinissimo alla chiusura del match, ma proprio in quel momento ha accusato un colpo di calore, perdendo 18 degli ultimi 20 game. Fuori anche Luciano Darderi, superato da un altro argentino come Sagna. A tenere alta la bandiera italiana, approdando al terzo turno, ci pensano Flavio Cobolli, che batte il cinese Wu, Matteo Berrettini, che fa fuori il francese Rinderknecht, e Matteo Arnaldi, che piega il greco Tsitsipas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh, volevo capire, alle 11:05 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Allora dai, corriamo con il guanto. Siamo con Massimo Confalonieri, ideatore di questa bellissima iniziativa. Ciao Massimo, spiegaci che cos'è Corriamo col guanto.
2: Allora, ciao Fabiana, ciao Claudio.
0: Ciao Massimo.
2: Oh, grazie dell'invito. Che cos'è Corro col guanto? Secondo me la parola e la frase lo dice già. Correre, ma indossando un guanto. E voi mi chiederete il perché? Perché semplicemente noi siamo dei runner che corriamo come tutti gli altri, facciamo le competizioni come tutti gli altri, ma oltre a correre raccogliamo magari anche i gel, le bottigliette, la lattina, la bottiglia di vetro che troviamo sul lungo percorso, ma non solo durante le gare, ma tutti i giorni quando ci alleniamo.
0: Wow. Beh Massimo, complimenti, perché veramente, guarda, mi verrebbe da chiedere, a me la risposta la so già, quante cose trovate da raccogliere, immagino tantissime.
2: Sono infinite perché è tanto quanto la maleducazione che c'è in giro, quindi noi abbiamo cercato di prendere questo problema e lo abbiamo ribaltato. Non ci interessa più sapere perché uno butta per terra, ma stiamo contagiando tutti quanti a dire quanto è bello essere invece l'opposto, cioè correre, raccogliere, buttarlo via senza arrabbiarci. Lo facciamo perché noi siamo sulla stessa barca, quindi la terra è di tutti, casa nostra è ovunque, quindi io tengo pulito casa mia ovunque vado, come domenica.
0: Guarda, hai fatto uno spot fantastico, sei bravissimo, anche perché hai ragione, più di 1000 parole che a volte rimangono nell'aria, diciamo così, inutilmente. Voi date l'esempio con la concretezza, e quindi questo è veramente molto molto molto bello da parte vostra.
2: Infatti Fabiana, noi abbiamo cercato di trovare un claim che ci rappresenta, e non ci sono parole negative o positive. Noi, il nostro claim è obiettivo esempio. Non ci interessa, come dicevo prima, noi lo facciamo perché è giusto farlo, e come diceva mia nonna, quando fai la cosa giusta non sbagli mai, e questo secondo me è giusto.
1: Ma bravissimo Massimo, ascolta, l'occasione di questo weekend è propizia per ricordare la vostra presenza questa domenica ad una mezza maratona molto importante della memoria, da Capaci a Via D'Amelio, per ricordare due grandi personaggi, Falcone e Borsellino. Dunque sarete anche lì a correre questa domenica con il guanto.
2: Certamente, guarda, se ti dicessi che adesso io ho la pelle d'oca, credeteci, perché l'invito che mi è arrivata dalla Polizia di Stato di Palermo è proprio perché hanno capito, guardandoci, vedendoci, e perché a novembre io ho fatto la maratona di Palermo, hanno visto questo pazzo fare questa cosa gratuitamente per gli altri, e la telefonata era: voi siete l'esempio lampante che vi dedicate gratuitamente per gli altri e per l'ambiente, siete nostri ospiti. Quindi noi correremo, saremo in 5, siamo ospiti loro, correremo, ma soprattutto non solo correremo a modo nostro, in memoria non solo di Falcone Borsellino, ma soprattutto, e qui ci tengo anch'io, per tutti quei ragazzi che hanno dato la loro vita come della Polizia di Stato, che hanno dato gratuitamente il loro servizio per una causa molto più importante, che molte volte ci scordiamo e ricordiamo sempre solo due stragi.
0: Hai proprio ragione, hai assolutamente ragione. Senti Massimo, prima di salutarti, se qualcuno, e siamo sicuri che sicuramente ci sarà, volesse unirsi, diciamo, al vostro impegno, che cosa può fare?
2: Questa è una bellissima frase, e si aspetta sempre che ci sia un posto dove andare a iscriversi, fare. No, la nostra è un'idea che deve viaggiare proprio sulle gambe, deve viaggiare semplicemente. Quindi lo volete fare? Vi armate di guanto, vi armate di un sacchetto, vi armate di scarpette, uscite di casa, camminate, correte, fate la normalità, la vostra vita normale, ma fatela con una consapevolezza differente. Vi chinate, non vi sporcate, vi ripulite la coscienza, lo fate, raccogliete, lo buttate nel primo cestino, non c'è da fare nient'altro. Poi volete farlo con la nostra maglietta, benissimo, noi le regaliamo gratuitamente a tutti, e quindi ci potete trovare ovunque. Scrivete Corro col guanto tutto attaccato su internet e vi viene fuori tutto, social media, Instagram, Facebook, YouTube, eccetera.
1: Io non so, quindi, se sei d'accordo Fabiana, ma questo personaggio Massimo diventa uno dei miei preferiti del 2026 in assoluto.
0: Corri bene e parli anche meglio,
1: infatti,
0: te lo diciamo, insomma.
1: Massimo Confalonieri, Corro col guanto, salutaci la Sicilia, famiglia e sii protagonista a tuo modo, da grande corridore, da grande personaggio di questa terza mezza maratona della memoria. Presto Massimo. Ciao.
2: Ringrazio tutti e vi lascio solo con questa frase: fate poco col sorriso e non fate più nulla arrabbiandovi, perché è inutile arrabbiarsi e non fare mai nulla. Fate poco, ma fatelo col sorriso.
1: È la giornata giusta questa. Ciao Massimo.
2: Ciao, grazie a Massimo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Ariana Grande, Yes and, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Abbiamo poco fa salutato Massimo Corro col guanto, un esempio veramente bello di come insomma esistano esseri umani capaci anche di fare delle cose positive con l'esempio. Poi per fortuna arrivano anche un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori, perché Massimo è stato bravissimo anche a raccontarci la loro iniziativa e anche questa iniziativa molto bella alla quale parteciperà in Sicilia, proprio in memoria, diciamo, una data che cade a metà tra le due stragi, quella di Capaci e D'Amelio, nel ricordo di Falcone e Borsellino. Ma insomma ci sono tantissime persone che si comportano bene. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, beh, grandissimo questo Massimo, è un po' come il Simone Lunghi del nostro naviglio di Milano, ovviamente, che raccatta tutto quello che c'è nel naviglio. Ciao, buona giornata.
0: Comprese le biciclette.
2: Beh, di questi tempi fare le cose con questo spirito assolutamente altruistico, senza davvero chiedere nulla in cambio, è davvero una perla rara, insomma. Quindi bravo Massimo e bravo chiunque, insomma, si dà da fare.
0: Anche Maria, che ci scrive dalla provincia di Varese, che dice che lei ogni volta che va in spiaggia al lago, tipo oggi, fa il giro della spiaggia, tira su i mozziconi, le bottiglie, con il sorriso, ha tutti gli occhi addosso dei bagnati e dice sempre ad alta voce con il sorriso: questo è il buon esempio. Ma soprattutto l'ha insegnato al figlio.
2: Ah beh, bravissima, bravissima. Dai, tra poco diamo un'occhiata al meteo e poi andiamo su questa polemica che si sta trascinando ormai da qualche giorno dopo le parole di Francesco De Gregori.
0: Sì, è giusto che gli artisti esprimano la loro posizione, il loro pensiero politico. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi,
4: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One Meteo. Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi al mattino. Ancora un filo di instabilità con possibili temporali o rovesci in Piemonte, coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato, temperature in calo quasi ovunque. Abbiamo in ogni caso livelli intorno ai 30 gradi anche oggi. Le previsioni invece per domani, sabato, ci dicono di una giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio un po' di nubi in transito, parliamo di domani, al nord con un cielo poco parzialmente nuvoloso e ancora locali rovesci o brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: scattare una foto.
1: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore in diretta qui a Radio Number One, The Journalist gli spacca notizie. Proprio Elisa ha risposto dicendosi contraria, insomma, alle affermazioni che adesso vi riportiamo di Francesco De Gregori a proposito degli artisti che esprimono il loro pensiero e insomma dichiarano il proprio impegno politico. Anzi, lei ha detto è giusto schierarsi e io lo faccio per Gaza, poi magari avrà sicuramente, come dire, delle piccole ripercussioni a livello professionale, ma questo poco conta quando si è convinti di quello che si fa. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa ha detto Francesco De Gregori?
2: Teatro Out of di Milano, davanti ai giornalisti, insomma, che gli fanno varie domande, si arriva sull'argomento di Bruce Springsteen, no? Che si è schierato apertamente contro Trump, e lui di risposta ha detto una frase che forse in pochi si aspettavano. Trovo imbarazzante, ha detto De Gregori, quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apolitica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente. E insomma, per tutti i fan di De Gregori è stato un colpo questo, perché probabilmente non si aspettavano una frase di questo tipo.
1: Vabbè, questo è il pensiero di De Gregori, per fortuna, voglio dire, o per sfortuna, non lo sappiamo. Ci sono altri artisti che invece la pensano,
2: certo,
1: in maniera totalmente diversa, anche perché lui ha aggiunto: chi sono io per esprimere un parere su chi è meglio, chi è migliore, chi è peggiore? Dice: non sono superiore a nessuno. Dice: nemmeno io so quale posizione assumere su Gaza o Israele, perché ho le idee confuse. Anche se è vero che, insomma, non può essere certo una risposta alle prese di posizioni neanche il presidente degli Stati Uniti d'America, pur essendo il presidente degli Stati Uniti d'America, può esprimere pensieri come quelli che hanno fatto il giro del mondo su artisti o sulla loro musica, non avendo nessuna, voglio dire, competenza musicale, no? Magari già abbiamo dei dubbi che abbia competenza politica, ma nel caso sicuramente competenza musicale no, da poter dire se Springsteen è, cos'è che gli ha detto? Insomma, ha usato diversi aggettivi.
2: Sì.
1: No, adesso rimanendo nei toni, diciamo, moderati, ci sono, da se poi lui ha citato Bob Dylan, che,
2: sì,
1: che per esempio non fa questo, ma insomma tantissimi artisti in realtà l'hanno fatto attraverso la loro musica, con delle canzoni, testi scritti, o tantissimi attori che hanno partecipato a manifestazioni pacifiste, tra tutte ce n'è una, due anzi, attrici americane che da sempre sono state portabandiera, diciamo, del loro impegno politico e sociale, Susan Sarandon e Jane Fonda, quindi
2: certo,
1: insomma sono dei nomi importantissimi dello showbiz mondiale,
2: certo,
1: no?
2: Mi verrebbe anche da dire però che De Gregori nella sua lunga carriera spesso invece si è proprio schierato, no? In passato, sia con i testi delle sue canzoni, sia con partecipazioni, commenti, voglio dire, non è uno qualunque che dice una cosa del genere, per quello che insomma questa sua risposta ha lasciato così, ha colpito molto e ha aperto un vero e proprio dibattito, e quindi ognuno insomma cerca di capire se gli artisti debbano schierarsi o meno.

poco, anche perché sono in tanti in realtà quelli che continueranno ad esprimere il loro pensiero politico dal palco, e siamo sicuri che continuerà a farlo ovviamente anche Bruce Springsteen, che ne ha fatto quasi, devo dire, un vanto, nel senso che nei suoi show ovviamente adesso il riferimento c'è sempre alla politica del presidente degli Stati Uniti d'America, ma non è il solo. Intanto continua la nostra musica con gli U2.

0: tutto pronto a Bagheria, dove Dua Lipa il 5 di giugno si sposerà con Callum Turner, attore e modello. Sono attesi praticamente tantissimi ospiti VIPs internazionali, ancora non se ne conosce, non si conoscono insomma i nomi, è trapelato solo quello di Elton John. Si sa solo che ovviamente tutta l'area sarà super blindata proprio per l'arrivo di tutti i suoi amici.
1: Il presidente Mattarella non è stato invitato, vero?
0: No,
1: di Dua Lipa.
0: Decisamente no.
1: No, perché la notizia di cui parliamo tra poco, insomma, è che Mattarella, ma lo vediamo, è sempre più pop, sempre più social, dopo questo selfie con Anna Pepe, insomma, che ha fatto il giro d'Italia e del mondo, insomma, tutti vedono sempre di più sui social il nostro presidente.
0: Rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ah, e dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Aretha Franklin, Freeway of Love, protagonista come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Si narra tra l'altro, tra le tante cose, sono stati anche fatti tantissimi film insomma sulla vita di Aretha Franklin, che lei rinunciasse spesso a dei tour perché aveva paura dell'aereo e quindi dopo un trauma che aveva avuto, tant'è che insomma negli ultimi anni continuava a fare diciamo gli spettacoli dal vivo solamente nel Nord America e quindi rinunciava a lunghi viaggi all'estero proprio per questo motivo.
1: Il nostro presidente Sergio Mattarella, 85 anni, sempre più social dopo questa, dopo questo, vabbè non è la prima volta che va a finire sui social, però questo selfie con Anna Pepe sta facendo il giro del mondo, anche perché lei ha milioni di follower, e quindi c'è questo bellissimo articolo sul Post che cerca di tracciare un profilo, no, del presidente Mattarella, che ricordiamo è stato il primo presidente ad aprire un profilo su Instagram del ufficiale del Quirinale, e contrariamente alla sua figura, no, di costituzionalista abbastanza grigio e serio, forse che tutti pensavano all'inizio, no, del suo mandato, invece molto, ama molto insomma questa condivisione con la gente anche attraverso i social.
0: Allora, tra l'altro il 2 giugno, proprio per gli 80 anni della proclamazione della Repubblica, il presidente Mattarella ha deciso di cambiare, modificare insomma il programma abituale, perché alla vigilia non ci sarà il tradizionale ricevimento che piace così tanto ai giardini del Quirinale, insomma ai politici e ai giornalisti, ma una delegazione di categorie fragili e associazioni di volontariato che assisteranno a un concerto jazz, mentre il 2 giugno per la prima volta verrà organizzata questa manifestazione in piazza del Quirinale, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta TV, a cui parteciperanno tanti artisti tra cui Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Annalisa, Paola Cortellesi e anche sportivi come Alessandro Del Piero e Federica Brignone. Insomma, sono cambiati un po' di programmi, ma diciamo che la sua viralità social secondo me continuerà, anche perché è così che molti giovani che non sono molto vicini alla politica in realtà hanno scoperto il profilo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sicuramente la prima volta dopo aver visto un selfie fatto dal Presidente, non da lui, ma insomma con cantanti molto amati dai giovanissimi.
1: Però questo contrasto, no, tra la sua figura, i capelli bianchi, lui sempre comunque rigoroso, e questa apertura e anche la sua simpatia, io direi, è sempre molto vivo, no? In ogni incontro, no? Sia con gli artisti, sia con gli sportivi.
0: Ma sì, lui arriva perché è una persona vera, contrariamente a molti altri, che insomma fanno invece un sacco di foto. Allora, continua la nostra musica qui a Radio Number One con il singolo di Lady Gaga ed è

0: la voce è quella di Gabriella Silmi. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Volevo dire una cosa sul Quirinale. 2 giugno, detto bene, festa della Repubblica. C'è questa iniziativa alla quale tutti possono aderire. I volti della Repubblica.quirinale.it. Ho visto già alcuni volti di personaggi famosi che esprimono in 30 secondi la propria idea di Repubblica, ma lo possono fare anche le persone normali. Quindi anche in questo caso ognuno di noi può mandare un video e in 30 secondi raccontare, insomma, la sua idea di Repubblica. Fra poco però andiamo sugli scout, Fabiana, su questo argomento.
0: Sì, andiamo sugli scout, sicuramente, diciamo, ne abbiamo già parlato in relazione a una decisione che invece era stata presa assolutamente contraria a quella qui che vi spiegheremo, diciamo, tra poco in Italia, e cioè via l'orientamento sessuale dai criteri di selezione per i ruoli educativi. Ma ovviamente questa decisione ha già suscitato qualche polemica, quindi rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
7: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
10: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da 2 etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre, sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 2 minuti alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Lo sport, il calcio, mentre ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ha firmato un biennale. Da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno a Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In Serie B stasera il Monza potrebbe invece festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. 2-0 Brianzolo all'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: got something I wanna talk about.
1: Il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sono le 12:03. Buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, come anticipato poco fa, c'è questo, diciamo, questa svolta per lo scoutismo italiano con questa decisione di AGESCI.
2: Allora, AGESCI è l'associazione guide scout cattolici italiani. Dopo un percorso che è durato 3 o 4 anni, sono arrivati, insomma, a spiegare, a diramare questo comunicato, questa decisione, per cui l'orientamento sessuale e l'identità di genere non potranno più costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo negli scout. Quindi penso alle guide, ai capi, insomma ai vari ruoli, no, che ci sono negli scout. E questo è una decisione che creerà, secondo me, anche delle risposte e probabilmente anche delle polemiche, no? Anche perché in Italia ogni cosa che si fa crea polemiche, figuriamoci una decisione come questa da parte degli scout, che ricordo sono cattolici in questo caso, della AGESCI.
1: Allora, diciamo che è arrivata invece una dichiarazione assolutamente positiva da parte dell'Arcigay, che ha detto: accogliamo, certo, con sollievo questa notizia che mette fine a una lunga storia di isolamento e discriminazione. Dice l'Arcigay, per anni persone LGBTQ IA+ sono state escluse, costrette a nascondersi, allontanate da un contesto educativo che avrebbe invece dovuto formarle alla comunità e ai valori. Diciamo che sicuramente però ci saranno sicuramente, diciamo, dei genitori di scout e guide che non saranno assolutamente d'accordo, no? Almeno, insomma, stando a quello che abbiamo letto.
2: Beh, le opinioni poi sono legittime, per carità, però gli scout hanno anche raccontato che le testimonianze raccolte un po' nelle varie comunità di scout hanno raccontato di percorsi di inclusione, ma anche di grandi sofferenze, silenzi, allontanamenti proprio dovuti a questi pregiudizi nel corso degli anni. E proprio da questa analisi di ciò che succedeva, insomma, nei vari gruppi scout italiani, sono arrivati a questa svolta per cui l'orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di scelta delle guide scout che vogliono entrare negli scout e dare una mano, no?
1: Contrariamente a quello che, insomma, invece era stato deciso negli Stati Uniti, perché ricorderete, ne abbiamo parlato, c'è stato proprio lo stop a programmi e politiche che promuovono la diversità, quindi in direzione assolutamente contraria a quello che invece è stato deciso in Italia, che invece noi accogliamo assolutamente come a favore, no? Come una cosa decisamente positiva.
2: Quindi c'è un fondatore degli scout, no? Tanto tempo fa, ma a questo punto ci sono due linee completamente diverse.
1: Una è da noi in Italia, l'altra è negli Stati Uniti, ma credo assolutamente per allinearsi anche alla politica del presidente. C'è NEC.

0: Neck, lascia che io sia, anche lui è stato nostro ospite qui a The Journalist. Allora, eravamo rimasti agli scout, lasciamo lì gli scout, veniamo a Milano, dove il capo di gabinetto di Sala è un po' recidivo, è passato con il rosso, ma è già la seconda volta e quindi gli hanno ritirato la patente.
1: Ma non è bello però quando uno è così in vista. Lui è il braccio destro del sindaco Sala, si chiama Filippo Barberi, e si è da già la seconda volta, la prima nel 2025, che passa con il rosso e quindi gli hanno ritirato la patente. Non sarà felicissimo secondo me Giuseppe Sala. No, ho capito, però voglio dire, sei lì in vista, devi dare il buone. Quando le cose le fanno i politici, evidentemente hanno una ricaduta maggiore. No.
0: Guarda, la cosa positiva di questa notizia è che per fortuna, e spero, lui non abbia detto io lavoro con il, sono il braccio destro del sindaco Sala, sperando diciamo in una multa ritirata. Invece giustamente la polizia gli ha fatto la multa e non solo, ritirata anche patente. Quindi praticamente, tra l'altro, questo fatto è successo a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria, insomma.
1: Molto
0: era
1: bene.
0: A bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato, e quindi insomma è già la seconda volta, per cui anche se
1: peccato.
0: Lavori con il sindaco a maggior ragione dovresti dare l'esempio,
1: però
0: no?
1: Dal nostro punto di vista peccato, perché sarebbe stata un'altra notizia della nostra collana Lei non sa chi sono io. Invece l'abbiamo persa sto giro, evidentemente.
0: No,
1: ha chinato
0: sì
1: la testa.
0: Sarebbe arrabbiato ovviamente sindaco Sala, dai, lei non sa chi sono io. Adesso patente ritirata, esattamente quanto gli hanno dato, diciamo, di multa, perché insomma è il punto chiave che è emerso in un secondo momento, che lui sarebbe infatti risultato una seconda infrazione nel 2025, quindi hanno fatto chiaramente una piccola ricerca e quindi gli hanno ritirato la patente. Allora la sospensione potrà andare da un minimo di un mese a un massimo di 3.
1: Tre mesi senza patente è un problemino, eh?
0: Vabbè, ma figurati a Milano, prendi la metro, quindi insomma il capo di gabinetto di Sala prenderà la metropolitana, così magari vede un po' di cose e recensisce anche il funzionamento della metro, che va comunque benissimo al suo sindaco, no? Un po' di vita comune che fanno tutti i cittadini.
1: C'è sempre un lato positivo in tutte le notizie.
0: Dai, c'è Teddy Swims.

0: musica dei Bausa, 12-18 minuti, rimanete con noi, tra poco a Radio Number One qui a The Journalist e vi portiamo a Torino.
1: Ecco, quando decidete di bucare le gomme della vostra ex moglie, organizzatevi, insomma, due cose.
0: Esatto, è bene però organizzatevi meglio del nostro amico.
1: Malissimo questa storia.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Ariecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
10: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
11: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
13: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Ho capito. Allora, la vostra idea è questa, chiediamo anche agli ascoltatori. Cioè, la vostra idea è tagliare le gomme, ok, bucare le gomme dell'ex moglie. Cioè, come vi organizzate per questa cosa che viene fatta di notte per non farvi riconoscere? Allora, in questo caso, questo signore di 78 anni ha deciso di mettersi un sacchetto di carta in testa, un sacchetto come quelli del pane, più o meno, avete presente? Forse no, un pochettino più grande, di quelli che contengono magari i vestiti o le scarpe quando andate ad acquistare. Insomma, se l'è messo in testa, ha preso questo bastone. Non ho capito cos'è un bastone animato. Tu sai che cos'è un bastone animato?
1: No.
0: E ha rigato e bucato le gomme a 3 auto, quindi non solo a quella di sua moglie, ma anche a tutte quelle vicino. E però c'è un piccolo
1: particolare. Sì, diciamo, lui nel dubbio ha detto: vabbè, io per essere sicuro buco e
0: tutto,
1: rigo le gomme, diciamo, anche delle auto vicine. A un certo punto questo sacchetto si rompe e quindi praticamente si vede il suo volto. Quindi è chiaro che anche lì, storia la seconda di questa mattina di telecamere che funzionano benissimo, lo immortalano mentre lui è impegnato a rovinare la macchina dell'ex moglie. E peraltro è abbastanza, devo dire, ridicola. Si vede sto tizio che gira intorno alla macchina con sto sacchetto sulla testa, cioè sembra un film comico. Quindi io quasi l'avrei perdonato, perché fa ridere.
0: Sì.
1: Però insomma non sappiamo bene a quanto ammonti i danni che ha recato alla macchina dell'ex moglie. In ogni caso, diciamo che i militari della stazione di Castiglione Torinese sono riusciti a prendere dei frame dalle telecamere di questo maldestro anziano, che insomma voleva farla franca ma non c'è riuscito.
0: Allora, in generale non bisogna vendicarsi, no, in modo brutto, ma voglio dire, ma ci saranno altri modi per vendicarsi di un torto un pochettino più leggeri,
1: di massimo, no, quando devi rigare righi, cioè voglio dire,
0: se tu dici se devi rigare righi,
1: non si può andare a cercare tante cose. Però secondo me questa cosa del sacchetto, andatelo a vedere il video, lo fa uscire molto simpatico, e quindi a me ha fatto simpatia, ti dico, sì, la verità, non mi rimane antipatico.
0: Ma poi 78 anni, sei lì tranquillo. Mi rimane un dubbio: che cos'è questo bastone animato?
1: Andiamo a cercare un bastone animato, deve essere una definizione, non lo so, di qualcosa. Comunque, diciamo, è stato efficace, perché è vero che l'hanno scoperto, ma il risultato è stato ottimale, insomma. Diciamo così, dai. Qui Radio Number One, c'è Ligabue.

0: Sherlock Arden, The Way We Touch, la musica di Radio Number One in diretta qui alle Journalist. Allora, avevamo raccontato questo episodio anche un po' surreale di questo anziano di 78 anni che cerca di rigare, bucare le gomme alla sua ex e lo fa con questo sacchetto assurdo in testa, poi gli si rompe e quindi le telecamere riprendono il suo volto e quindi finisce ovviamente male. Tra l'altro era armato di bastone animato, io tra l'altro non conoscevo neanche l'esistenza, devo dire, del bastone animato, che è un bastone con il manico che si estrae, può avere un punteruolo o una lama di diverse lunghezze, come ci dice Fabrizio dalla provincia di Reggio Emilia, che ringraziamo.
1: La domanda che dovremmo fare a Fabrizio: come fai a sapere che il bastone è animato? Cioè, ne hai uno a casa, anche tu ti vendichi delle persone con questo bastone animato?
0: Però può essere utile.
1: L'altra domanda che rimane lì è: perché tre macchine? Perché ha dovuto colpire tre auto?
0: Per essere sicuro, magari non si ricordava bene la macchina dell'ex
1: la
0: moglie, ha detto
1: dice,
0: io le faccio tutte e tre, così almeno è sicuramente una su tre sua. Magari non se la ricordava bene. Allora rimanete con noi, sta per arrivare una grande canzone, poi vi portiamo in Turchia perché Erdogan lancia una sfida a Milano, come Ankara, come si dica, paradiso fiscale.
1: Ok, nascono paradisi fiscali come funghi, ok.
0: Esatto, del resto. Dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: spazio tutto dedicato alle grandi canzoni. 1993, If I Ever Lose My Faith in You, una canzone che parla delle difficoltà, insomma, di mantenere, di continuare ad avere fede in qualcuno quando ci si sente delusi. Chissà se lui avrà avuto, secondo me ultimamente, delle delusioni dai suoi ex compagni di gruppo, Stuart Copeland e Andy Samler. Sì, sai, hanno avuto una questione legata ai soldi, succede spesso, insomma, soprattutto quando si separano, ci si separa, insomma, no? In un gruppo. Allora,
1: a proposito di soldi.
2: Beh, assolutamente, andiamo in Turchia. Abbiamo parlato più volte, passo indietro, di Milano, no? Che grazie ad una proposta d'Italia, grazie a una proposta di flat tax per chi spostava i propri patrimoni in Italia, ha potuto ospitare tanti nuovi ricchi. In questo caso la Turchia prova a sfidare Milano proponendo una cosa simile, una sorta, anzi un po' più marcata direi, un paradiso fiscale per super ricchi e pensionati con 20 anni senza tasse ai nuovi residenti. Altro che Milano, questa è una botta, voglio dire, la proposta turca.
0: Anche perché insomma è sicuramente, come dire, una proposta allettante, quindi Ankara punta su tasse zero, amnistie fiscali. Le amnistie fiscali, chiaramente, figurati, attirano chiunque, per attirare capitali, holding e pensionati stranieri. Poi vabbè, insomma, c'è da capire com'è lì poi lo stile di vita, insomma, perché non è che si può fare solo, diciamo, certo, un bilancio legato, no, al budget, che sicuramente attira, diciamo, i super ricchi, quello.
2: Ma
0: sì,
2: ma posso dire che a me questa cosa non piace, questa cosa qua del che gli stati, anche europei in questo caso, fanno a gara per chi fa pagare meno tasse e attirare i ricchi. Non potrebbero mettersi d'accordo tutti gli stati europei e dire ok, noi non la facciamo questa cosa, perché cioè è un voglio dire, poi questi soldi che dovrebbero andare in tasse, no, per il bene comune, non ci vanno, e quindi per ricchi trovano sempre un posto poi dove andare per non pagare le tasse.
0: Allora, diciamo che Erdogan ha lanciato un messaggio preciso da Ankara, cioè intercettare praticamente quella fascia di ricchezza mobile che negli ultimi anni si è spostata tra Londra, Milano, Dubai, Atene e Singapore, alla caccia praticamente dei regimi fiscali più vantaggiosi per i pensionati. Francamente credo che sia un discorso un po' diverso, nel senso, cioè non ci si sposta solamente per quello, magari anche capire un po' come potrebbe essere lo stile di vita.
2: Certo, i servizi. Comunque adesso succederà così, che i redditi generati in Turchia continueranno ad essere soggetti ovviamente alle tasse locali, quindi a questo punto dobbiamo puntare i ricchi turchi, ok? Con una proposta, portiamoli a Milano i ricchi turchi, no?
0: Può ma essere sì, anche tanto questa... a Milano, guarda, vengono da tutte le parti del mondo, quindi sicuramente ci saranno, di sicuro, insomma, ci sono dei vantaggi se continuano ad investire, insomma, in questa bellissima città. Allora, intanto noi siamo pronti per ascoltarci un po' di musica bellissima con il nuovo singolo di Sienna, Spyro.

0: La voce di Benson Boone, Slow It Down. Chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco, come sempre, in arrivo One Match.
1: One Match, vi auguriamo un bellissimo weekend, anche weekend lungo per chi partirà per il ponte. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
0: Vi aspetto lunedì, buon weekend.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
2: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon venerdì a tutti, venerdì 29 maggio, questo è One Match, l'ultimo appuntamento in effetti del mese di maggio con Andrea Ferrari e con...
12: lo zio Francesco Nasti.
13: Eccoci.
12: Buon pomeriggio, buon weekend. Dai che venerdì, dai che venerdì.
11: E abbiamo scelto oggi per chiudere questa settimana, oltre che il mese, un match che diciamo denota un certo livello culturale,
12: di livello, ragazzi. Oggi esageriamo, non siamo molto credibili io e te, però va bene, esageriamo.
11: Oggi vogliamo essere credibili.
12: Parleremo di arte.
11: Rimanete lì, la musica di Radio Number One naturalmente ad accompagnare tutto questo One Match. Partiamo con l'ultimo singolo di Jovanotti e Alfa. Buon vento.
14: One Match. E tu, da che parte stai?
15: È un po' di tempo.

0: Alfa Giovanotti con Buon Vento su Radio Number One. Cominciamo
1: Alfa,
0: allora.
1: Alfa, buon vento, Fosello, buon vento, buona estate a tutti!
0: È bella questa cosa che si chiama una vicenda, però questo è One Match, signore e signori. Sì, siamo arrivati alla fine di questa settimana, di questo mese.
1: Andrea, Andrea, buon vento!
0: No, sai che dobbiamo fare i seri oggi.
1: Dai, detto, hai ragione, hai ragione.
0: Abbiamo detto che alzavamo il livello.
1: Hai ragione, ragione.
0: Strano, perché il venerdì solitamente la mandiamo un po' così a farsi benedire la giornata. Però oggi vogliamo chiudere la settimana con un match particolarmente artistico. Quali sono le vostre opere d'arte preferite? O meglio, quando siete, non so, in un museo, rimanete più colpiti, affascinati dai dipinti o dalle sculture? Dai dipinti o dalle sculture?
1: Ma io allargherei, non soltanto in un museo,
0: sì,
1: anche se ovviamente ce ne sono nei musei, però sculture e dipinti sono anche esposti in luoghi che non sono propriamente dei musei. Però la domanda è molto semplice: quando vedete un dipinto, quando vedete una scultura, quale vi emoziona di più? Quale vi colpisce?
0: Tutti abbiamo un'opera d'arte preferita, dai, ci schieriamo allora, comincio lo zio Nasty.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Premesso che anche quando guardi un dipinto ti emozioni, ci sono dipinti quando guardo, lo dico personalmente, quando guardo però una scultura, mi affascina pensare che quella è stata presa da un pezzo che era un pezzo unico, enorme, e poi millimetro per millimetro, decimillimetro per decimillimetro è stata portata ad una forma perfetta che ti lascia senza parole. Io lo dico perché l'ultima volta che ho visto una scultura è stato a Napoli un paio d'anni fa, il Cristo velato.
0: Mamma mia, ragazzi, è stata anch'io.
1: Un'emozione che ricordo con la pelle d'oca, quindi se, per me personalmente, quando vedo una scultura rimango più colpito perché penso poi a tutto quello che c'è dietro per arrivare a quel lavoro lì. E vabbè, insomma, personalmente la mia posizione è scultura.
0: Questo è il tuo punto di vista? 2 anni che non vedi una scultura? Non benissimo.
1: No, dai, che non vedo.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Allora, oggi non c'è proprio paragone. I dipinti riescono a raccontare un mondo intero, una realtà completa, che siano minuscoli questi dipinti tipo la Gioconda, che è piccolina, o che siano immensi tipo Guernica di Picasso, no? Giusto per citarne uno, perché poi i dipinti riescono a trasmetterti un'atmosfera unica, ti emozionano tanto, e poi sono vari, perché la scultura alla fine è sempre quella, al massimo cambi il materiale, no? Il tipo di materiale, però
1: blasfemia, signori!
0: I dipinti presuppongono anche più stili, cioè lo stile, non so, l'impressionismo, il cubismo, l'espressionismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sicuramente sono per i dipinti. Adesso però tocca a voi schierarvi.
1: Esatto, i vostri messaggi. E poi, brevemente, mi raccomando, sempre sui 30 secondi anche i vostri audio messaggi, che sono sempre un piacere da ascoltare, al 393 444 0444.

0: Matt Simons con We Can Do Better su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, buon weekend dallo Zionasti e da Andrea Brum Brum Ferrari. Ci stiamo sfidando in questa oretta oggi pomeriggio sull'arte. So sì. Che non è credibile, ma è così.
1: È così. Meglio le sculture, meglio i dipinti o gli affreschi, che dir si voglia. Messaggio al 393-444-0444. Questo dice: mi dispiace, non ci si può schierare da una o dall'altra parte, perché l'arte è arte. Chi la ama incondizionatamente, che siano dipinti o sculture. Però il gioco è questo, no, zio? Cioè, dovete esatto. schierarvi a tutti i costi. Provate a fare mente locale.
0: Sono arrivati diversi messaggi che dicono più o meno la stessa cosa. Ragazzi, schieratevi, è un gioco, non si vince nulla, ci divertiamo così un'oretta. Se voi siete in un museo, siete in qualsiasi posto e avete da una parte una scultura e dall'altra parte un dipinto, così, a botta, quale vi emoziona di più? Per esempio, dicevo appunto della mia scultura preferita, che è il Cristo velato di Spaccanapoli al Museo Cappella San Severo, perché c'è questo velo di marmo che sembra veramente coprire questo Cristo. È impressionante, allora, sembra di averlo lì.
1: Vero, non posso dire che non sia così, perché sono stato anch'io ed è fantastico. Però io mi gioco questa carta, caro zio, in questo match. Il colore crea un'emozione immediata, no? Cioè, comunque quando tu ti trovi lì davanti ad un dipinto, l'insieme di colori già ti prende in un certo modo. Con la scultura questa cosa
0: meno,
1: non ce l'hai.
0: Sì, le sculture migliori tra l'altro sono quelle che non hanno colore. Una domanda, visto che tu hai fatto il fubetto, no? Perché tu sei Mott fubetto. Qual è l'ultimo dipinto che hai visto importante? Perché io 2 anni fa, lo ammetto, 2 anni fa, era Pasqua di 2 anni fa, quindi 2 anni fa al volo proprio così a Napoli. Tu invece?
1: No, ci devo pensare. L'anno scorso sono stato a Firenze. E vabbè, insomma, gli Uffizi, quando sono stato, era già l'ennesima volta che andavo, perché mi piacciono tantissimo. Ci sono delle opere fantastiche, no? Dalle due principali di Botticelli, La Primavera, La Nascita di Venere, oppure c'è anche Il Tondodone di Michelangelo. Ci sono anche delle opere di Caravaggio, insomma, la creme della creme della pittura italiana.
0: Sì, te la do, guarda. Sì. La creazione, la nascita. Lui subito deve mettere i puntini sulle. Abbiamo capito che c'è quella lì, tutta la biondina, tutta ignuda, con la mano davanti, con. Quella lì, no? Dai, adesso. Abbiamo tutti quanti davanti. Ecco, anche lì abbiamo tutti quanti davanti agli occhi, sia le sculture che delle pitture, insomma, dei quadri. Bello, questa cosa mi piace.
1: Abbiamo lanciato tanti spunti, mandateci tanti messaggi allora al 393-444-0444. Intanto Gaia, l'ultimo singolo.

0: Bossa Nostra, il nuovo di Gaia, come se l'è ballato Brum Brum Ferrari, che ha un'agilità di uno stecco ducale.
1: Questo ma, è vero.
0: Come me, d'altra parte, siamo entrambi nella stessa barca. Però quando balli, devo dire che è bello.
1: Questa canzone mi fa veramente tanto danzare. Gaia, con Bossa Nostra, appunto. Messaggi, dai, c'è questo per esempio, un vocale, subito.
2: Dovendo proprio scegliere, scelgo la scultura. Ciao Angelo Valeffe.
1: No, non me l'aspettavo.
0: Guarda che c'è. Guarda ora. Perché li abbiamo ascoltati tantissimi. Devo dire che c'è una parità e ce ne sono tanti. È difficile dividersi. È molto difficile oggi. Chi ama l'arte, ragazzi.
1: La mette tosta. Da parte? No. No, in questo caso no. Non la mette da parte l'arte. No, dai, che è un modo di dire. Su, devi coglierli questi modi di dire.
0: Stavo pensando se io avessi un bel quadro miliardario, che so, un Miro, se avessi un Canova, una sculturina così, la metterei da parte. Che se la metto da parte, sì, te la lascio a te, te la lascio, sono pazzo.
1: Continuate a mandare messaggi, allora torniamo tra pochissimo.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 822 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
6: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Donatelo.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, la leggerezza Summer dell'estate, la leggerezza. Sì, lo fa meglio Francesco Gabbani, scusami, l'altro Francesco.
1: Però mi piaceva. Allora, torniamo alla nostra sfida.
0: Sì.
1: Pittura contro scultura, questo un po'. Sì, sì, a martellate, non c'è un martello. A proposito, abbiamo dato una piccola citazione, perché non parli? E siamo andati a memoria e devo dire la verità, sia io che Andrea abbiamo beccato di chi era la citazione. Io ho beccato che era del buon Arroti e Andrea ha beccato che di quale scultura era?
0: Il Mosè che è custodito, esatto. Una statua fantastica in effetti in San Pietro in Vincoli a Roma, non distante dal Colosseo. Però sono arrivati un sacco di messaggi, abbandonerei questo nostro sermone sull'arte italiana.
1: No, perché volevo arrivare al perché parli, ma perché parli?
0: No, lo zio perché parla, dai, qualche vocale.
2: Io mi schiero dalla parte delle sculture. Anche perché ce n'è una nel paese di Bienno, fuori dal comune, che sinceramente non so che scultura è, però io tutte le volte che guardo lì mi sembra un monumento dedicato alla vagina, è uguale.
1: Allora, siamo...
3: Quadri.
0: No.
3: Ma vuoi mettere un Hayes, il bacio di Hayes, un Klimt, un Van Gogh? Rispetto alle sculture, cioè, no, non esiste. Quadri tutta la vita. Ciao Roberto.
0: Ma ha ragione. Sai dove è custodito il bacio di Hayez? Dai, andiamo avanti col quiz. Il bacio di Hayez.
1: Dove è custodito il bacio di Hayez?
0: Dove si può osservare?
1: Il bacio di Hayez era al Louvre?
0: No, è in Italia. No. In Italia.
1: Abbiamo rubato. Perché loro c'hanno la Gioconda e quindi noi abbiamo ciulato il bacio di Hayez.
0: Ma dai, ma lo sanno tutti, zio, la Pinacoteca di Brera, a Milano, a due passi
1: da Brera.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, partiamo dal presupposto che vivo nella bassa mantovana, quindi il paese dei naif. Praticamente coloro che si sono fatti artisti da soli. Siamo a 20 km da Ligabue e via discorrendo. Per me i quadri, e poi più, partendo da Picasso, quando ho visitato un museo a Barcellona, e Monet, qualsiasi cosa. È vero anche però che le statue, quindi qualsiasi scultura, sono meravigliose da vedere, quindi è combattuta. Però per me il punto va alla pittura.
0: Grazie, era quello che speravo, zio.
1: E ringrazio anche a nome di Ligabue.
0: Guarda, lo sapevo che andava a finire lì. Vogliamo fare i seri una volta, no, dai.
1: Era una cosa naif.

0: sia molto, è una questione artigianal popolare.
1: Ligabue, il pittore, caro zio. Dipinti contro sculture, questo è il match di oggi. Da che parte state? Right from the

0: Pink, Just Give Me a Reason, su Radio Number One. Siamo nel pieno di un one match di fuoco e fiamme, sì, tra sculture e pitture, tra quadri e quei corpi tutti belli scolpiti che sembrano veri, sembrano uscire dal marmo, dalla tutti, roccia, la forza,
1: tutti tempestati di diamanti. Ah no, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Sì, senti cosa, senti.
0: No, dico, senti, ci sono un sacco di messaggi che effettivamente... Aia, aia.
1: È arrivato quel momento lì, quello del momento tradimento, caro zio. Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto?
0: Sono pronto, sono pro. Io sono nato di 8 mesi. Puoi andare, chiedi il momento tradimento. Ricordiamo che è un botta e risposta. Quindi partirà Andrea che l'ha lanciato con. In questo caso cosa mi vuoi chiedere? Cosa vuoi lanciare?
1: Ma mettiamo a confronto delle fantastiche opere d'arte. Parlo io di dipinti e tu vediamo se riesci a reggere questa sfida, perché ti anticipo che alcuni dei dipinti, affreschi, insomma quadri che vado a leggerti sono davvero imbattibili. Vado?
0: Dilettante, vai, vai.
1: Io parto con La notte stellata di Van Gogh.
0: E io ti rispondo con il David di Buonarroti a Firenze.
1: Di Donatello. La vocazione di San Matteo, il Caravaggio, questa luce che va dalla finestra a illuminare tutta la scena. Incredibile.
0: Allora io ti rispondo con La Venere di Milo, al Louvre a Parigi, l'eleganza senza tempo, quella lì, tutto bella, bella, poi vai.
1: Io cambio genere, vado su Salvador Dalì, La persistenza della memoria, tanta roba.
0: E allora io ti ribatto con il pensatore, Augustin Rodin, al Museo Rodin a Parigi. Rodin, Parigi, quello che pensa, lo so che tu non pensi, ma lui è proprio l'emblema del pensiero.
1: Allora io ti dico Il bacio di Klimt in questo caso, non quello di Hayez, che comunque ha il suo perché.
0: E io ti ribatto ancora la pietà.
1: Quella che fai tu agli ascoltatori.
0: Quella che sta al Vaticano, una delle sculture più importanti al mondo di tutti i tempi.
1: Sì, un po' piccolina però, per i miei gusti.
0: La pietà è piccolina.
1: Sì, non è tanto grande dentro San Pietro. Chiudo con questo quadro memorabile che tutti conoscono, che è L'urlo di Munch.
0: E allora io chiudo con una scultura che domina Rio de Janeiro.
1: Sentiamo.
0: Il Cristo di Rio de Janeiro, Brasil, perché sarà sotto un pan de azúcar. Che scultura famosa, una tra le più importanti al mondo. Vuoi mettere il Cristo?
1: Il Corcovado.
0: Bravo, Corcovado, conosci il Corcovado, Cristo, sta un pan de azúcar, tutto quanto, diciamo.
1: Ragazzi, un match di livello pazzesco fino a quando poi lo zio si mette a fare le imitazioni. Sì.
0: Ma non è vero, tra l'altro, molto alto, bellissimo livello.
1: E la musica ci segue, ragazzi, Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Number One. Questo è un match veramente interessante, un sacco di messaggi. A proposito, ne è arrivato uno che lo zio Nasti cercava fortemente, ce l'ha fatta.
1: Sì, buongiorno ragazzi, è Angela da Lugano. Dopo che zio Nasti ha nominato il Corcovado, Pongiasuca, zio Nasti tutta la vita.
0: Pongiasuca.
1: Ciao, buon weekend.
2: E sono dito con Pongiasuca, Pongiasuca. Ragazzi, no, ma... io guardo. Sono a posto così.
0: Ma quando all'inizio diciamo che è scorretto lo zio Nasti, come un furetto ed è un filibustiere, è per questo motivo qui, ragazzi, è per questo motivo qui.
3: Buon match. E tu, da che parte stai?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Because the Night, la grande canzone su Radio Number One. Beh, questa è un'opera d'arte di tipo musicale. Stiamo parlando di sculture e quadri, pittura contro scultura, e in questo caso la grande canzone è sicuramente un'opera d'arte. Patti Smith, che è una scultura, lei è un personaggio, sembra quasi una scultura, no?
1: No, potrebbe anche essere protagonista di un bellissimo quadro, invece, perché no? Un bel ritratto fatto come si deve. Sono arrivati un sacco di messaggi, siamo nella parte finale del programma, tutto è abbastanza in equilibrio, quindi se sei d'accordo andrei a leggere qualcosa.
0: Vai, rapida.
1: Allora, vediamo.
0: Questa era la scultura del cavallo della Rai. Era lui, l'ho riconosciuto.
1: Viale Mazzini. Allora, sì, il colore dà emozione, ma guardare le dita sulla pelle del ratto di Proserpina del Bernini, la morbidezza. Quello è marmo, ragazzi, dice Giuseppe da Mantova. Ai ai ai. Però qua c'è chi vota i dipinti, i quadri, perché Marco non solo è grande appassionato, lui stesso che va a vedere tante mostre e tanti musei, lui stesso dipinge. Quindi vota per me. Bravo.
0: Bellissimo. Ci manda questo quadro, questo elefante dipinto da lui, è bellissimo.
1: Immerso nell'acqua. Molto bello. Vuoi leggere questo intanto, zio?
0: Certo, allora, ciao ragazzi, qualche anno fa su YouTube ho visto alcuni filmati di un ritrattista e sono rimasto molto colpito perché i ritratti erano molto realistici, quindi voto per i dipinti Federico. Quando poi vedi l'artista all'opera è impressionante, cioè tu ti senti veramente niente. A me fa questo effetto, cioè tu vedi loro e dici, io faccio fatica a farmi un piatto di spaghetti.
1: Mi sento come il viandante nel mare di nebbia, no? A proposito di quadri.
0: Quindi
1: vedi questa immensità della natura circostante, alla Kant, citiamo anche Kant, il sublime.
0: No, portatelo a casa,
1: una domanda
0: stanco.
1: Velocissima. Dica. Qual è la tua scultura preferita? È sempre il Cristo velato oppure ne hai qualcuno in particolare?
0: No, la scultura preferita è il Cristo velato, anche se a livello, diciamo, di sculture anche di altro tipo, per esempio la Statua della Libertà, per quanto pacchiana, perché è un po'... Però mi ha emozionato, quando l'ho vista di persona, fa un bel effetto, fa veramente... mi ha emozionato.
1: Ti posso dire che i miei musei preferiti sono quelli Vaticani. Chiaramente la Cappella Sistina è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Però mi piace tantissimo. Cosa?
0: La creazione, quindi.
1: Anche reazione?
0: La creazione,
1: di Adamo. Sì, certo.
0: Adamo,
1: certo,
0: che tocca il ditino. Non tocca il ditino.
1: Però, se voglio l'affresco preferito, la Scuola di Atene, che è di Raffaello, che è nelle stanze di Raffaello, sempre lì ai Musei Vaticani. Quindi, quando torno a Roma, non perdo mai l'occasione di andarci.
0: Raffaello.
1: Raffaello, certo.
0: Io l'unica cosa che avvicino a te di Raffaello è il cioccolatino che si chiama Raffaello.
1: Ma dai.
0: Meglio
1: il cioccolatino che la tartaruga ninja. Ultimissimi messaggi, 393 444 0444, poi eleggiamo il vincitore.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One. Siamo veramente in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo match, l'ultimo del mese, l'ultimo della settimana. Zio Nasty contro Andrea Brum Brum e Ferrari, che poi in realtà oggi è sculture contro dipinti.
1: Esatto, tra l'altro oggi devo dire un sacco di messaggi anche molto divertenti, sono stati degli spunti anche per noi. Ma questo, per esempio, scusate, ma il muro dipinto della cucina di Leonardo da Vinci, e ci siete detti, ma che cavolo stai dicendo? L'ultima cena. Ma allora ricordiamo, per chi fosse proprio l'asciutto, l'ultima cena, sì. Che a Milano, tra l'altro, sì, è esposto a Milano, di Leonardo da Vinci. Io so, tu pensa che io ci so arrivare anche a piedi, ma non ti so dire in quale, come si chiama l'edificio, come si chiama esattamente?
0: Refettorio,
1: porco che lo sapevo, il refettorio
0: della chiesa.
1: Quando si tratta, perché quando si tratta di mangiare, Brum Brum Ferrari si ricorda, il refettorio si mangia e lui se lo ricorda, è incredibile.
0: Il refettorio di Santa Maria delle Grazie, ma ti dico anche un'altra cosa, che è un affresco ottenuto con una tecnica mista a secco su intonaco, che poi è durata nel tempo, tanti restauri, però alla fine poi...
1: Ma tu facevi la guida? Perché ecco dove t'ho già visto. A te t'ho visto in qualche museo far la guida. Tu facevi la... Tu sei quello con la bandierina in mano.
0: In realtà far la guida, ci vedo bene, Stefano Federici, la guida
1: nei
0: musei.
1: Siamo rovinati.
2: Buon pomeriggio, seguitemi, vi accompagno nelle stanze dello zio, quelle del proibito.
1: No, è lì un altro museo, quello del lo zio delle lo sfumature
2: zio,
1: di grigio.
2: Lo zio proibito.
1: lo zio. Dai, ragazzi.
0: Dai, siamo arrivati alla fine, dai, leggiamo il vincitore di oggi.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: poco, ma è Andrea Brum Brum Ferrari,
0: e
1: per
0: andiamo!
1: Poco lo dico, l'ha spuntata per un 12-13% dei voti, quindi veramente oggi risicatissima la tua vittoria.
0: Perché ho fatto esempi pazzeschi, no? Viva i dipinti, gli affreschi, i quadri, mentre le sculture, cioè, non sono immediate come i dipinti, no? Quindi capisci che...
1: Guarda, mi sono trattenuto perché avevo come si chiama?
0: Cosa? Le pulci in testa?
1: Ma che le pulci in testa? Avevo le statue enormi dell'Isola di Pasqua, che sono quelle misteriose. Sì, avevo il bacio. Vabbè, il bacio di Rodin, che ne
0: l'hai
1: sei
0: già
1: tu?
0: Detto il bacio, il bacio. Di Rodin. Va bene, no, grazie bene, comunque, grazie per aver partecipato,
1: Zio Nasty. Grazie a te. Noi quelli dello Zio Nasty, ci sentiamo domenica sera dalle 18 alle 21. Mi raccomando, non vi perdete il magazine del Weekend Number One.
0: One Match invece lunedì ritorna, 1 giugno, dalle 13 alle 14. Poi saremo in onda anche il 2 e così via. Quindi rimanete con noi. Grazie ancora e vi lasciamo a Stefano Federici al pomeriggio Number One.
1: Ma che bella scultura quello lì!
0: Ciao!
1: Buon weekend!
4: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: 14. In questo istante ascolto con voi le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Un razzo sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso questa notte sulla piattaforma di lancio in Florida durante un collaudo. In un comunicato la compagnia fa riferimento ad un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime né feriti. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. 5 mesi sono bastati per cambiare il volto della lotta all'evasione fiscale in Italia, senza nuove tasse, senza blitz spettacolari e senza aumentare le aliquote. È stato sufficiente collegare ciò che i consumatori pagano con carta o bancomat agli scontrini emessi dai commercianti per far riemergere dal sommerso oltre 5 miliardi di euro di imponibile, 115 milioni di scontrini in più registrati rispetto al passato e circa 1 miliardo di euro aggiuntivo entrato nelle casse dello Stato sotto forma di IVA. MotoGP, il weekend del Mugello, è iniziato questa mattina col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la sua Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Signore e signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

0: per generale di Forte dei Marmi, pregandomi di salutare tutti gli ascoltatori del PN1 Plus. Come avete sentito, la settimana scorsa era l'ultima puntata per questa stagione, perché la nostra meravigliosa Michela Persico si è presa qualche giorno di ferie nella splendida Forte dei Marmi, ci sta ascoltando e invia un saluto a tutti voi. 393-444-0444 per l'appello, se ci siete dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1 Pomeriggio Number One. Quando

0: tutto della canzone estiva, visto che ci sta accompagnando lentamente verso l'inizio ufficiale dell'estate 2026. Canzone che dedichiamo ai soccorritori volontari della Croce Rossa di Villa Dalmè, che non mollano mai anche sotto questo caldo. Salutiamo anche Marco e Marcantonio che ci stanno ascoltando dal posto di lavoro. Benvenuti.
1: Toc toc, professor Federici.
0: Avanti.
1: Oggi sono presente. Ieri assente ingiustificata.
0: Ho avvertito a casa, eh? Ho avvertito.
1: Buon pomeriggio, popolo number one. Ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio a te, cara Piera, bentornata nel PN1.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello. Buona radio, buon venerdì.
0: Grazie.
2: E finalmente un ponte lungo. Ciao, un abbraccio.
0: Un abbraccione anche al mister e a tutti gli amici del Piemonte.
3: Ciao carissimo, guarda.
0: Ciao.
3: Che ci sono. Guarda che se vuoi venirmi a trovare. Sono di Taverno, ma abito a Cambianica, capito? Ciao, ciao.
0: Durante il ponte, però sono qui a lavorare durante il ponte, quindi vi terrò compagnia anche l'1 e il 2 giugno. Lo so, avrei potuto partire, invece starò qui con voi a condurre il pomeriggio number one. Grazie naturalmente alla Sciura di Tavernola per questo invito. Non ho la via, non so dove esattamente, ma potremmo anche cercare, no? Questa signorina o signora che ormai ha detto, no? Chiaramente con alcuni vocali che le sto simpatico, quindi vedremo se nascerà questo amore in FM, DAB e app. Ma la domanda sorge spontanea: la situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e dice oh.
0: Meno male.
4: Ieri sera i piccioni erano molto agitati perché c'erano i chicchi di grandine.
0: Poveri.
4: Che colpivano il loro piumaggio.
0: Grande dottor Piccione. Salutiamo tutti i piccioni ingrandinati. La situa potrebbe migliorare oppure peggiorare?
5: Ciao Spartacus.
0: Ma come Spartacus?
5: Ascolta, volevo salutare la mia Deborah che è qua con la Monica e tutte le donne che ho cuccato ieri sera serata. Ho fatto vedere chi è il predatore dell'arca perduta, il Rodolfo, il cuccatore latino del golfo. Ci sono!
0: Nonostante la grandine, lui ha cuccato comunque. Beh, con l'arrivo dell'estate tante coppie scoppiano. Vedremo quali sono i motivi principali. Lo faremo tra poco, naturalmente, anche con il vostro preziosissimo aiuto, visto che siete cuccatori o eravate un

0: con questo caldo perdiamo la capacità di intendere e volere con molta facilità. Saluto anche Giuliano.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno
1: a tutti. Buongiorno Piccione. Tutto a posto.
0: Ma come buongiorno Piccione?
1: Buon pomeriggio a tutti. Buon PM1. E fate tutti. Oh, ciao Giuliano.
0: Ciao Giuliano. Benvenuto anche a te nel PN1. Poi salutano tutti i personaggi che sono diventati personaggi grazie a Radio Number One. Dicevamo, con l'arrivo dell'estate tante coppie scoppiano, è la verità. Ormai anno dopo anno molte persone che magari non pensavamo si separassero, invece lo fanno. Alcune scoppiano, si sa, per la monotonia, altre perché hanno obiettivi diversi. Chi vuole far carriera, chi invece non segue lui, non segue lei. Poi c'è chi si innamora e perde ciò che prima provava per l'altra persona. Però ultimamente, diciamo, questi ricercatori, questi esperti in love, si sono detti: ma è vero che ci si può disinnamorare della persona con cui si è stati tanti anni in fretta? E la risposta a quanto pare è sì, perché secondo alcune ricerche, tra l'altro neuroscientifiche, il disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Cioè, in altre parole, non è il ricordo a essere il problema, ma il significato che gli viene assegnato ogni volta che riaffiora. Quindi parliamo con voi di persone che dalla sera alla mattina purtroppo si disinnamorano del proprio lui o della propria lei. A voi è mai capitato? Vi siete mai disinnamorati così in fretta di una persona? Raccontatecelo su WhatsApp.

0: Sì, siete su Radio Number One, stavamo parlando dell'arrivo dell'estate con l'arrivo delle alte, calde temperature, tante coppie scoppiano e da lì siamo partiti verso questo viaggio che alcuni esperti hanno condotto con l'ennesima ricerca. Eppure loro si sono chiesti, ma disinnamorarsi in fretta del tuo partner è possibile? Si può? E la risposta è sì, e ce lo state anche confermando, Riab.
1: Number One, buongiorno.
0: A te, cara.
1: Sì, a me è capitato. Tanti anni fa stavo con un ragazzo per 5 anni e dovevamo anche sposarci e mi sono svegliata un giorno, la mattina dopo, totalmente disinnamorata di lui, cioè io non provavo più nessun sentimento, zero totale, e forse era meglio così.
0: Va bene, grazie per questo contributo audio. Un po' di curiosità ce l'abbiamo, no? Nei tuoi confronti, perché giustamente tu dovevi sposare questo ragazzo, poi a un certo punto al mattino ti sei svegliata e non provavi più alcun sentimento nei suoi confronti. 393-444-0444. Disinnamorarsi in fretta. È possibile? Si può?

0: Disinnamorarsi in fretta si può? La risposta è sì, perché secondo alcune ricerche neuroscientifiche questo disinnamoramento non dipende semplicemente dall'oblio, ma da come la mente continua, dicono gli esperti, a costruire rappresentazioni emotive di una persona. Abbiamo sentito una ragazza che si è disinnamorata del suo lui dalla sera alla mattina, ma abbiamo altre testimonianze.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Daniela da Pavia.
0: Benvenuta.
1: Allora, diciamo sì. Io però mi sono disinnamorata di uno perché mi sono innamorata di un altro. Però evidentemente è la cosa giusta, sono 33 anni che stiamo insieme. Ciao.
0: E dopo 33 anni si è disinnamorata di uno per un altro.
2: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
2: Ma per piacere, dai, dall'oggi al domani non puoi perdere interesse. Fai più bella figura a dirmi, avevo la caghetta del matrimonio e ho preferito piantarli subito. Mica, pensa cosa aveva provato prima sta ragazza qua per lui. Se nell'arco di una notte ha piantato lì tutto, mamma mia. Vabbè, dai. Ognuno poi la pensa come meglio crede, ci mancherebbe, io non giudico nessuno.
0: Esatto, non si giudica nessuno. Ciao caro, ciao caro. 393-444-0444, tra pochissimo giudicheremo la Sfinge. Sarà buona o cattiva con noi? Andremo in Egitto perché arriva l'enigma. Su Radio Number
3: One c'è TNT. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo!
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo!
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
3: E tuo!
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
15: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
16: La

0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Sei IFA su Number One.

0: l'enigma in bocca alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon venerdì e bentornati nel PN1. Preparatevi ad un enigma davvero complicato. Oggi parliamo di svaghi e passatempi italiani, perché in Italia tra i passatempi e gli svaghi più amati c'è... Ditemelo voi!
0: Ma cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? Quali sono gli svaghi? Oh, vabbè, il serpento no! Quello è il passatempo dei miei collaboratori. Altra base, please, perché la Sfinge deve ripetere l'enigma. Torniamo a Sharm el Sheikh. Dottoressa, non ci ho capito nulla.
2: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Ah, quindi c'è la classifica degli hobby, degli svaghi. Beh, diciamo che c'è una graduatoria che si articola in categorie ben distinte. Starà a voi cercare di capire quella che ha individuato la Sfinge, come sempre, al 393 444 0444. C'è James Blunt nel PN1.

0: One con Stefano Federici come ogni venerdì nel PN1, tra l'altro ultimo appuntamento prima dell'arrivo del weekend e del ponte dell'1 giugno e del 2 giugno. C'è l'enigma della Sfinge, torniamo a Sharm el Sheikh.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Sentiamo, sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Ciao, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao.
2: Guarda,
0: Simo.
2: Io mi faccio 2 ore di macchina tutti i giorni e da quello che mi sembra di vedere penso il ciclismo.
0: Il ciclismo. La Sfinge dice ottimo ragionamento, ma con la zampa destra dice no.
3: Ciao, buongiorno, siamo Valerio e
0: ciao.
3: Marina da Sondrio. Per me è il gioco delle carte.
0: Il gioco delle carte, sì, è in classifica, ma non è quello che la Sfinge. Puntini, puntini, puntini.
4: Ciao Stefano, intanto buon venerdì.
0: Anche a te, caro.
4: E per il gioco della Sfinge potrebbero essere le carte, il gioco di carte.
0: È stato detto, non è quello.
5: Stefano, ciao, potrebbe essere l'enigmistica in generale, parole crociate, via.
0: No, no, no,
5: stai
0: no.
5: Dicendo? Non no. Lo so, poi un'altra categoria?
0: Non lo so, non lo so. La prima risposta è quella che conta, non è nemmeno quella.
6: La risposta indovinata da Sfinge è il Monopoli.
0: Il Monopoli.
6: Massimiliano da Milano.
0: Non è il Monopoli, Massimiliano.
7: Cara Sfinge, io deduco, penso sia il calcetto.
0: Il calcetto, no.
8: L'arco
0: no.
8: Gli italiani è andare a mangiare la pizza.
0: No, no, no. Non è la pizza.
2: No. I passatempi, uno dei passatempi
0: no,
2: è
0: no, no.
2: Penso che sia quello di,
0: no.
2: Di stare a guardare i piccioni.
0: No, risposta sbagliata. Risposta sbagliata.
9: Io gioco agli no. Indiani con le mie donne.
0: No, vabbè.
9: Mi travesto da Barbarosso e le inseguo. Poi ogni tanto ho le frecce che scaglio dal mio arco no. E poi le cucco.
10: Bevete di meno, ma bevete sì, di meno la sera.
0: Mi trovate d'accordo in questa circostanza? Non ho capito cosa fa lui.
9: Io gioco agli indiani con le mie donne.
0: Perfetto, lui gioca agli indiani con le sue donne. Perfetto.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?

0: I Can Wait è il titolo della nuova di Bob Sinclair con la voce di Kaisa su Radio Number One. L'enigma della Sfinge, un enigma piuttosto complesso quest'ultimo.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa?
2: La cucina?
0: No, non è la cucina, tesoro mio.
3: Ciao a tutti, Marco Davinovo.
0: Ciao Marco.
3: La risposta potrebbe essere fare sport e nello specifico quindi andare a correre.
0: Non è quella, non è quella.
4: Ciao ragazzi, sono Antonella da Brescia. Può essere il padel?
0: Il padel è in classifica, ma la Sfinge dice sì, ma volevo sentirmi raccontare altro.
5: Paolo da Busto Arsizio, il camminare a piedi.
0: Anche, anche, ma non è quello che la Sfinge voleva. 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo.
6: Su Radio Number One c'è il PN1.
7: Pomeriggio Number One.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: un colpo, Sfinge, se ci sei batti un colpo.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Svaghi e passatempi, c'è una classifica, in questa classifica ci sono 10 cose che gli italiani amano e la Sfinge ne ha scelta, come sempre, una delle 10, forse la più difficile.
2: Sempre io, ho capito, il passatempo, il fare l'amore, un bacio sempre dalla Wendy.
0: Con questa vocina molto tenerina la Wendy, quasi quasi senza farsi sentire, l'ha detto, no?
3: Ciao Stefano, Raffaele da Brescia. Per me la palestra.
0: La palestra? No, non è nemmeno quella.
4: Secondo me uno svago più bello degli italiani è ascoltare la musica. Alessio Galli da Esina insieme al suo babbo Davide.
0: Che salutiamo, salutiamo figli e papà all'ascolto della radio. Che bello sapere che in famiglia si ascolta quasi contemporaneamente, giustamente, padre e figlio number one. Grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti, sentiamo.
5: Ciao amici di number one, Mauro da Lodi.
0: Ciao Mauro.
5: Secondo me lo svago, il passatempo preferito dagli italiani è uno, ascoltare number one.
0: Sì.
5: E due, lamentarsi
0: di cosa?
5: Di tutti i costi, di tutte le tasse, di tutto quanto. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie a te per esserci, per aver fatto sentire la presenza.
6: Ciao, per l'enigma della Sfinge.
0: Dimmi.
6: Potrebbe essere la settimana enigmistica. No. Claudio da Motta Visconti.
0: Ciao Claudio, no.
7: Ciao Stefano, è giocare a burraco.
0: Quello mi mancava. Il burraco mancava, non è nemmeno quello.
8: Uno dei passatempi preferiti, no, è l'aperitivo. Sentendo le risposte, secondo me è anche troppo alcolico. Ciao a tutti, Federico.
0: È l'aperitivo?
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.

0: il giovanissimo Somber con la sua nuova canzone Potential, piccolo promo, domani la Play One con le 40 più trasmesse della settimana, perché una delle 40 è proprio questa canzone del giovanissimo Somber che sta scalando rapidamente le classifiche non solo americane ma anche quelle del nostro bel paese. E proprio in Italia restiamo con l'enigma di oggi.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: Che cosa? Mimmo, non deludermi, Mimmo.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
2: Quali sono?
0: Dimmelo tu.
2: Sono i pensionati che stanno lì a guardare i cantieri, quello è l'OB.
0: Salutiamoli.
2: Ciao Stefano, buon fine settimana, ciao.
0: Stanno controllando la veridicità dei lavori svolti. Salutiamo tutti i pensionati all'ascolto e anche i muratori che magari li sopportano.
3: Ciao, sono Massimo da Sondrio. Secondo me il passatempo può essere la cucina?
0: La cucina potrebbe essere, ma non è.
4: Fare shopping.
0: In tante lo fanno, eh.
5: Per me è suonare uno strumento a fiato.
0: Ho paura.
5: Immagina tu quale.
0: No, va benissimo, va
6: benissimo. Ma quello. Fare l'aperitivo. Katia da Casal Maggiore.
0: Grande Katia, non è.
7: Fare la colazione al bar. Massimo da Milano.
0: Anche quello piace, no? Soprattutto al mattino, ma non è.
8: Puramente il gioco delle bocce. Ciao da Sondrio.
0: Il gioco delle bocce non è.
9: Sono sempre io, Antonella da Brescia.
0: Ciao Anto.
9: Pensandoci bene, può essere andare in giro per i borghi della nostra bella Italia, facendoci una passeggiata, un aperitivo e così via.
0: Purtroppo non è. Risentiamo l'enigma.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
0: 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
10: Su Radio Number One, sempre N1,
11: pomeriggio Number One. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
11: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
11: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
13: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
14: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
15: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
16: Allora, hai deciso davvero?
15: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
16: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
15: Convenienza, consulenza e vicinanza.
17: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: pomeriggio, buon venerdì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è il PN1 live fino alle 5, stiamo giocando con la Sfinge, tra pochissimo altre risposte, ma visto che sono le 3 in punto c'è lo spazio legato all'informazione con live eventi da vivere.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Musica.
3: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena Bergamo, e in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 29 maggio, i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
2: Fiere.
3: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, al Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
2: Feste.
3: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino, siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
2: Cultura.
3: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova, un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
2: Arte.
3: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
2: Turismo.
3: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: talk about.
1: Era Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. 15:08 su Radio Number One. Stefano Federici, il PN1, la Sfinge e soprattutto un enigma che parla di italiani.
2: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa?
1: Che cosa amate fare come passatempo per svagare corpo e mente?
3: Ciao Ste, buon pomeriggio, buon venerdì. Siamo l'ufficio più bello del mondo e secondo noi oggi,
1: sì,
3: la risposta alla Sfinge è guardare la TV.
1: Guardare la TV dall'ufficio più bello del mondo. Un bacione anche a voi, sì, ragazze. Buon lavoro. Non è la TV.
4: Può essere fare il giardinaggio? Paolo da Busto Arsizio.
1: Non è nemmeno il giardinaggio, però ci stiamo lentamente avvicinando. Cos'è? Stai viaggiando verso la luna sullo shuttle?
5: Ciao Stefano.
1: Tesoro.
5: Io mi chiamo Sofia.
1: Piacere.
5: E ho forse la risposta dell'enigma della Sfinge.
1: Vai, provaci Sofì.
5: Forse potrebbe essere il calcio?
1: Il calcio.
5: Ciao da Sofia, la mia mamma.
1: Non è il calcio, ma apprezzo molto la tua presenza. Ti faccio un applauso. Grande Sofì, grande. Bellissimo ragionamento. Salutaci la mamma. Un bacione.
6: Ciao Stefano, per me
1: cos'è?
6: E guardare i cantieri, Billy da Selvino.
1: È stato detto, ma non è quello, non è quello.
7: Ciao a tutti, Mari da Bergamo.
1: Ciao,
7: secondo
1: Mari.
7: Me il passatempo più amato dagli italiani è andare al ristorante.
1: Anche quello.
7: La buona cucina, mangiare bene.
1: Allora,
7: e magari anche bere bene.
1: Diciamo che in questa classifica.
7: Un bacio a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Cucinare ovviamente è in top 10, la pasticceria, il giardinaggio urbano, cura della casa, e poi c'è quella cosa lì che la Sfinge ha preso, no? Poi c'è lo sport, il benessere con le camminate, il trekking, il ciclismo, è stato detto il nuoto, però c'è un qualcosa che solamente una persona momentaneamente ha

0: Mask and You Shall Receive a 15:13. Buon venerdì, dai che venerdì c'è la Sfinge, per l'ultima volta, dai, in questa giornata del 29 maggio, anche perché in 3 o 4 l'hanno beccato, altri hanno altri lavori manuali in testa, lasciamo perdere.
1: È tra gli svaghi e tra i passatempi più amati nel bel paese, l'Italia. Che cosa
0: in top 10 tra lavori che fate perché avete bisogno di rilassare corpo e mente, hobby, svago, divertimento.
2: Fare l'orto sul balcone.
0: Ma no.
2: Astrid da Romano in viaggio verso la Liguria.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è quello, tesoro.
4: Stefano, sono riuscita a sentire solo adesso l'enigma della Sfinge.
0: Vai.
4: Forse la soluzione è fare l'orto?
0: No, non è quello.
5: Ciao super radiologo, come va?
0: Bene,
5: ma dov'è Michela Branzino che non la sento? Dov'è oggi?
0: Ma scusa, cosa hai detto? Dov'è?
5: Ma dov'è Michela Branzino che non la sento?
0: Dov'è oggi? È persico.
5: Di venerdì?
0: Va.
5: Cosa sarà la passione? Forse tagliare il prato all'1:30 del sabato pomeriggio?
0: No, non è quello. Un lavoro manuale, dai che ce la fate.
6: Risposta sbagliata.
7: Oppure te la butto lì ancora, il bricolage.
0: Signore e signori, quasi nessuno l'ha detto, il bricolage nella top 10 delle cose che gli italiani fanno per hobby, per divertimento, per rilassare corpo e mente, nella top 10 proprio questa cosa.
8: Bricolage. Sandro da Biella.
0: Il bricolage, anche Biella c'è.
9: È il bricolage. L'enigma della Sfinge.
0: È il bricolage. Ci sono le cosiddette attività manuali, poi prendono ovviamente anche la cucina, quindi cucinare, la pasticceria, poi giardinaggio urbano, cura della casa e bricolage e fai da te, pensate, sono in top 10 e questa era proprio la risposta corretta di oggi all'enigma della Sfinge, il bricolage. Grazie a tutti voi perché siete stati come sempre tantissimissimi, non tutti sono andati in onda, magari andranno in onda tra poco quando ci sarà

Tommy. Questa è la nuova di Fulminacci, canzone che ci accompagna verso Tokyo, perché la tecnologia spesso ci ostacola. E un turista è rimasto incastrato nel bagno tecnologico dell'hotel in cui soggiornava, perché così sbadatamente aveva azionato la modalità asciugatura turbo quando era ancora seduto sul water. Non voglio immaginare questa asciugatura turbo, che fornirà quindi un effetto risucchio, e questo risucchio della modalità turbo non permetteva lui di rialzarsi dal water ed è stato liberato dopo alcune ore dal personale dell'hotel intervenuto in soccorso di quest'uomo che era rimasto incastrato nel bagno tecnologico dell'hotel in cui soggiornava in Giappone causa asciugatura turbo. Beh, succede, no? A chi non è successo?

0: Katy Perry, Chained to the Rhythm, 15:23. È bello sapere che parecchi stanno viaggiando in automobile, stanno raggiungendo chi la Liguria, chi il Piemonte, chi l'Emilia Romagna, chi la Toscana. Ma dove andate? Beati voi! Salutiamo tutti quelli che stanno partendo per godersi il ponte del 1° e del 2 giugno. Beati voi! Un abbraccio invece alle persone che stanno lavorando, come Anna e le sue amiche che ci stanno ascoltando, ce l'hanno comunicato al 393-444-0444, numero che vi servirà tra pochissimo, perché rigiocheremo con il secondo tutti contro tutte, questa volta con un telefilm che vi farà emozionare.
1: Pomeriggio number one.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend.
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tones e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
11: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico.
14: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza Varese. www.crespifolkswagen.it.
16: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: una delle canzoni dell'estate, Rolling Stones, The Colors. 15:31, c'è un'info viabilità.
1: Beati voi a chi viaggia per raggiungere la Riviera. Ragazzi, qui a Piacenza l'autostrada A1 direzione Bologna
0: è bloccata.
1: È bloccata a perdita d'occhio. Proprio una coda pazzesca, non l'invidio proprio. Ciao a tutti di Piacenza.
0: Grazie, grazie amico mio. Gli italiani in movimento. 393-444-0444. Signore e signori, si gioca con il secondo tutti contro tutte. Questa volta WhatsApp lo manderete in tilt, perché sono pronto a sbloccarvi un ricordo del nostro bel paese. Siete molto legati a loro. E allora, attenzione, raccontatemi con un messaggio vocale con il vostro nome, da dove giocate, qual è il titolo di questa serie TV anni 80-90.
2: Attenzione!
0: Qui escono i super campioni, primi 10, dai, dai! Che barba, che noia, che noia, che barba, sempre io e te. Te, io e te, te, io, ma io sono stufo, non ce la faccio più. Quanti episodi abbiamo visto, rivisto e strarivisto di questa serie TV che è amatissima, forse tra le più amate nel nostro bel paese. Raccontateci qual è il titolo corretto, il numero lo conoscete, il 393-444-0444. Le Sister Sister su Number One.

0: 16:37, siete su Radio Number One, il secondo Tutti Contro Tutte, con una serie TV anni 80-90, questa.
1: Attenzione!
0: Stavo dando un'occhiata a quello che mi sono perso, il primo episodio, ad esempio, datato 17 gennaio del 1988 e l'ultimo trasmesso il 15 aprile del 2007, quindi dall'88 al 2007, non so quante stagioni ma quanti episodi ci hanno fatto ridere con Sandra, Raimondo e soprattutto la Tata. Tutti questi messaggi sono arrivati alle 15:32 e non hanno sbagliato, signori, perché i nostri sono veramente degli ascoltatori che i ricordi li conoscono bene, ma soprattutto queste serie TV le hanno viste e riviste. Qual è il titolo?
2: Casa Vianello, Mauro da Lodi.
0: Signore e signori, a Lodi, grazie a lui il primo premio.
2: Casa Vianello, Mauro da Lodi.
0: Mauro da Lodi porta la sua cittadina sul gradino più alto del podio.
3: Casa Vianello, Gabriele da Lecco
0: risponde. Buongiorno, Gabriele, a buongiorno a te, salutiamo te gli amici di Lecco. Seconda.
4: Ciao, la serie Casa Vianello, Stefano da Pavia.
0: Pavia risponde.
5: Ciao, Giulia da Mantova, Casa Vianello.
0: Casa Vianello, Mantova quarta.
6: Casa Vianello, Sara da Correzzana.
0: Correzzana c'è,
7: sei Rinato quinta. Di Endine Gaiano, Casa Vianello. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, Rinaldo da Endine, sesto.
8: Casa Vianello, Stefano da Ponte Teresa.
0: Anche Ponte Teresa entra in top ten.
9: Vianello da Brescia, Adele.
0: Vianello da Brescia, Adele.
10: Giusi da Buscate e Casa Vianello.
0: Brava, brava Giusi.
11: Casa Vianello, ciao Lele da Piacenza.
0: Ciao tesoro, grazie per esserci. Questa è la top ten, fuori dalla top ten, visto che abbiamo ancora 30 secondi.
12: Vianello, Mauro da Como.
0: Como c'è, grazie a Mauro.
13: Sara, Simo, Casa Vianello, sicura, come loro.
0: Anche Simo.
14: Casa Vianello, Massimo da Milano.
0: Bravissimo, bravissimo.
15: Casa Vianello.
0: Brava.
16: È la pesca.
0: No, cosa?
16: È Casa Vianello. Mirko, pesca, da Pompiano.
0: Bravo, Mirko.
17: Casa Vianello. Ciao, Bruno da Mantova.
0: Grande Bruno.
18: Ciao, Sonia d'Aro e Casa Vianello.
0: È terminata la base, grazie a tutti voi per aver partecipato dopo la top 10 anche alcuni messaggi per accontentare anche quelli che sono fuori dalla top 10 per pochi.

0: Da ultimo PN1 di questa settimana ci sarà il ponte, ma noi del PN1 non lo faremo, saremo qui Ligi al dovere per tenere compagnia a quelli che faranno festa, che saranno a casa oppure che ci ascolteranno dalle spiagge oppure dalle colline, dalle piscine, dello stivale, ma anche dall'estero, grazie alla nostra applicazione gratuita da scaricare per ascoltarci anche in alta definizione. 15:42, piccolo break e tra pochissimo andremo a Belluno.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

Jimmy Cliff, la grande canzone delle 15.45, suonata qui da Radio Number One, la tua radio preferita. Oh, devo farvi una domanda: quando siete in auto, state guidando oppure lato passeggero, addirittura dietro, e vedete passare un carro funebre, fate qualche gesto particolare scaramantico, tipo ti è? No, vabbè. Perché ve lo chiedo? Perché a Belluno un carro funebre a tutta velocità sfreccia nella notte davanti alla polizia, e a bordo c'erano 4 giovani. Gli agenti hanno scoperto che l'autista era ubriaco, 2 passeggeri erano sorridenti all'alt e un'altra persona era al posto della bara. Sono stati fermati, cioè rido per non piangere, signori. Quindi a bordo di questo carro funebre, queste 4 persone, una più fuori dall'altra, che giustamente sono state fermate, identificate e hanno salutato gli agenti, poi accompagnati naturalmente da loro in questo.

quando il DJ la suona in serata, la serata cambia. Runaway, Lady Gaga e Daci, appena sentita qui su Radio Number One, quando mancano 8 minuti all'ora della merenda, signori, 8 minuti e saranno le 4 di questo venerdì pomeriggio, tante le persone in movimento. Un abbraccio a Claudia, diretta in Puglia, ha davanti a sé ore e ore di autostrada, ma noi l'accompagneremo ovviamente fino a quando potremo con il PN1. In arrivo con Lauder, Total.

0: Madonna, e questa è la sua canzone di qualche tempo fa, Louder, pezzo che chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme. Ve lo dico spesso, non mi rendo conto di essere in diretta quando sono in vostra compagnia, circondato da belle persone come siete voi, amici e amiche del PN1. Ce lo fate naturalmente notare ogni pomeriggio al 393-444-0444, numero che vi servirà anche tra pochissimo quando apriremo le danze alla nostra terza ora insieme, perché dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, tornerà la Sfinge, questa volta con Abdul e la parola nascosta nel sarcofago.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
2: Sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338-22-98-731. Comprorodoro.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia. Ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: in questo istante, siete su Radio Number One e tra poco torneremo a giocare con il terzo tutti contro tutte, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città appunto della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Il governo rumeno parla di violazione dello spazio aereo. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà, dicono dal Cremlino. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Episodio avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Guerra in Iran. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento dell'Iran, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Teheran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione pagando tariffe e attraversano il canale. Sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, di Trump ha detto: ogni tanto arrivano le sue truppe, prendono una batosta e tornano indietro. L'Europa ora deve mostrare rapidità di azione trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. È l'appello lanciato da Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Parla di maggiore unità da trovare, considerando poi che l'Unione dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento. Calcio, è la vigilia della finale di Champions League, domani a Budapest, Arsenal, Paris Saint-Germain. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: Scudetto si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Il nostro unico alleato, il nostro amico Abdul è pronto con alcuni indizi. Ad esempio, questa parola è composta, mi dice Abdul, da Sharm el Sheikh, da 10 lettere. Sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 6 consonanti e 4 vocali, 10 lettere la compongono. Si apre il sarcofago, ecco l'unico indizio momentaneamente a nostra disposizione. Alcune persone se la prendono soprattutto d'estate. 6 consonanti, 4 vocali. Alcune persone se la prendono soprattutto d'estate. 393 444

0: on Selena Gomez, ce l'ha cantata qui su Radio Number One. 4:11, si torna immediatamente a Sharm el Sheikh con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Unico indizio: alcune persone se la prendono soprattutto d'estate e alcuni l'hanno beccata. Giada non è l'insolazione, mi dispiace. Buon viaggio verso la Liguria.
1: Tintarella, Massimiliano da Tavernola.
0: In tanti l'hanno detta, Massimiliano, non è Tintarella.
2: Ciao Radio Number One, sono Valentina da Chiari. La parola potrebbe essere abbronzatura?
0: Non è quella, non è quella, Vale. Buon week e grazie per esserci.
3: Ciao Stefano, può essere Tintarella?
0: Lori Tintarella, Bardizia. Non è la Tintarella, Lori.
4: La sola.
0: Vai.
4: Tintarella, no. Oppure insolazione. Davide dalla macchina.
0: Quanti hanno detto?
4: Che sopra la volta giusta.
0: Davide dalla macchina, no, purtroppo.
5: Tintarella da Cristian e mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: C'è chi ci ha scritto, ovvero Nunzio, caldo afoso. No, è una sola parola.
6: Gerda Brescia, Tintarella?
0: Non è.
7: Direi la Tintarella. No, tutti, Giordano tutti. Da Villa Minosso, Reggio Emilia.
0: 6 consonanti, 4 vocali, ma non è la Tintarella. Alcune persone se la prendono soprattutto d'estate. Secondo indizio, troppe ore senza precauzioni adeguate possono causarti, ripeto, troppe ore senza precauzioni adeguate possono causarti sta parola nascosta di oggi. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Più tardi anche il terzo indizio, se non ci arrivate adesso, insomma, troppe ore senza precauzioni adeguate possono causarti, pensate.

0: Styles, American Girls, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One venerdì pomeriggio con il PN1. Dai che è venerdì, dai che arriva il serpente dalla cesta e sale e io ho paura del serpente. Ragazzi, dai, fate i bravi, forza, anche perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Terzo appuntamento con il Tutti Contro Tutte, composta a 10 lettere, abbiamo detto 6 consonanti, 4 vocali. Alcune persone se la prendono soprattutto d'estate, perché magari stanno lì troppe ore al sole, troppe ore senza precauzioni adeguate, abbiamo detto, possono causarti che cosa?
1: Ciao Radio Number One, sono Aifa da Pisonie. Secondo me la parola nascosta è raffreddore.
2: Bevete di meno la sera.
0: No, non è quella, tesoro, non è quella. Però alcuni e parecchi hanno azzeccato.
3: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere scottatura. Mariana da Lugano.
0: Signore e signori, Mariana da Lugano è la numero uno.
3: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere scottatura. Mariana da Lugano.
0: Senza nemmeno ascoltare il terzo indizio, che era questo, è arrivato adesso il fax. Altre, con acqua calda o con piastre roventi, potrebbero causare una... quella cosa lì. Mariana da Lugano è la più veloce, è lei la campionessa. Avete stabilito un nuovo record. Non so in un minuto quanti sms sono arrivati. Siete bravi, siete veramente bravi.
4: Potrebbe essere la scottatura. Ciao Franci da Bergamo.
0: Anche Franci da Bergamo c'è, la risposta è corretta, brava.
5: Ciao, secondo me la scottatura.
0: È giusto.
5: Valentino da Piacenza.
0: Anche Piacenza risponde, la scottatura è la parola corretta, è quella nascosta nel sarcofago della Sfinge.
6: Scottatura, Paolo D'Ardesio.
0: Vedi, sono tutti bravi i nostri ascoltatori, bravo Paolo.
7: Il vandalismo, scottatura.
0: È la scottatura, la risposta corretta, complimenti.
8: Ciao Stefania Gabriele dalla provincia di Torino, secondo noi la parola è scottatura.
0: Bravi.
8: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Anche la provincia di Torino c'è, salutiamo voi e tutti gli amici del Piemonte.
9: Ciao mitici, può essere la scottatura?
0: Sì.
9: Visto che a me capita d'estate.
0: Bisogna proteggersi. Bravo Maurizio, un abbraccio a tutti quelli che hanno detto scottatura, era la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Sfinge che ribeccheremo lunedì in diretta qui su Number One alle 2:30 con il primo enigma di quella che sarà una nuova settimana.

0: Fernandez dall'estate 2017, ogni tanto ci pensi e dici mamma mia, sembrava ieri, invece sono passati quei 9 anni lì e io c'ero, li ho vissuti tutti, ma non mi sembra vero sia passato il tempo così in fretta. Sono le 4:22 di questo venerdì, oggi 29 maggio, tra l'altro ultimo week di maggio, e vi aspetto anche domani dalle 18 alle 21 in diretta con la Play One, la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana qui sulla vostra radio preferita, come sempre in FM, DAB e app number one. E tra pochissimo il traffico. Su radio number
1: one c'è TN1. Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara coppia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
4: solo su Radio Number One. Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo 1 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
9: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.

0: abilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'A21 Torino-Brescia. È segnalato un incidente in direzione Brescia all'altezza di Felizzano con code di 8 chilometri. In direzione Torino invece sono 5 chilometri di coda e chiusura dell'ingresso a Felizzano. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono 6 chilometri di coda tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano per un incidente. Sulla 7 Milano-Genova code tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia con code tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia vengono segnalate code tra Genova-Pegli e l'allacciamento a 7 in direzione Genova. E ancora sulla 26 Genova-Gravellona-Toce code tra diramazione Predosa-Bettole e A10 in direzione Genova. È segnalato invece personale su strada per lavori tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione Genova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Discoteca un tempo, il vocalist urlava, la senti l'energia? Hello there, dall'Olanda con Tell to You, 4:31, Radio Number One con Stefano Federici, il PN1, l'ultimo di questa settimana che aprirà le porte, un lunghissimo weekend, spero per voi, ricco di belle emozioni, perché emozionarsi al giorno d'oggi ha il suo perché. Eh beh, è bello farlo. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché una donna

telefono il marito che ha raggiunto la sua dolce metà, ma pure il marito è risultato ubriaco ed era più ubriaco di lei, quindi sono stati fermati entrambi dalla polizia che non credeva ai loro occhi. È accaduto in quel di Aquileia, siamo in provincia di Udine, dove i carabinieri hanno fermato questa donna di 46 anni che è stata trovata positiva dall'etilometro, quindi impossibilitata, come dicevo qualche istante fa, a guidare. Ha chiamato il marito per farsi venire a prendere. L'uomo, giunto sul posto, è stato a sua volta sorpreso in evidente stato di ebbrezza, risultando persino più ubriaco della consorte. Ed entrambi sono stati sanzionati e si sono visti ritirare la patente. Anche questo è accaduto nelle scorse ore in Italia.

sexy, tenerina tenerina, Sienna Spyro con Material Lover, dal Diavolo Veste Prada 2, un'altra splendida canzone che ci sta accompagnando in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one in FM DAB App. Saluti a Giovanni Antonella, diretti in Puglia. Quante persone stanno ascoltando number one dirette ovunque, dalla Puglia all'Emilia Romagna. Bea e Luca, ciao Ste, siamo diretti a Riccione, ti stiamo ascoltando.

massimo decimo meridio. Al mio segnale, allargate le strade. Bella questa. Andiamo in Norvegia, nei prossimi tre minuti lo facciamo con il disco aperitivo The Bar.

0: 26, a me piace tantissimo, si chiama Magnetic. Siete su Radio Number One, tante le persone dirette praticamente ovunque, ma c'è chi resta e andrà in montagna, ad esempio lui che è pronto a raccontarci quello che ha intenzione di fare, però domani
1: mattina mi sparo,
0: vai,
1: Stalle del Musket,
0: poi
1: Rifugio Albani,
0: ok,
1: Ferrantino,
0: poi
1: Ferrante,
0: sì,
1: Passo di Fontana Mora
0: e ancora
1: Passo degli Omini,
0: sì,
1: ritorno al Muschel e vado a casa.
0: Grande,
1: siete tutti invitati. Partenza da Nasolino, ore 7:30. Ciao, beh, e buon weekend lungo a tutti.
0: E quelli che tirano tardi come me cosa fanno? Dormono solo 2 ore?
2: Su Radio Number One c'è TN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Signore e signori, siamo tornati all'indietro nel tempo. Questa volta, grazie ai nostri programmatori, abbiamo ritrovato un pezzo fighissimo di Jamiroquai. Gli Jamiroquai from London. Siamo nel 1997. La loro canzone è intitolata Virtual Insanity. 16:49 di questo venerdì. Un abbraccio a Lele che ci sta ascoltando dalla Liguria, e dalla Liguria è connesso anche Mario. Mentre dalla Toscana Valentina, dal Piemonte Michele. Saluto anche Leti da Aosta e tutti quelli che ci stanno raccontando quello che hanno intenzione di fare nel prossimo weekend, con un lungo ponte che metterà su strade e autostrade italiane parecchie milioni di persone, ma noi di Radio Number One saremo qui ligi al dovere per accompagnarvi anche con il PN1 lunedì e pure martedì. Io ci tenevo a salutare invece quelle persone che non sono partite nell'immediato, ma partiranno ad esempio questa notte, come Marco e Jessica. Non ho ancora capito se guiderà lui o lei, andranno in quel di Rimini dove trascorreranno 4 giorni molto carini. Quindi un abbraccio a tutte quelle persone che invece partiranno questa notte alle 2 o alle 3, sperando di evitare gran parte del traffico. Milioni e milioni di italiani su strade e autostrade, beati voi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: TK41, Lenny Kravitz from Bahamas va a chiudere quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, che tornerà qui su Radio Number One lunedì prossimo a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra i riascolta. Da Stefano è tutto, buon week, ci ribecchiamo anche domani con la Play One dalle 18. Ciao!
1: Pomeriggio number one.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: positivo anche in questo venerdì.
1: Buon venerdì a tutti, sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città appunto della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo rumeno parla di violazione dello spazio aereo. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà, dicono dal Cremlino. Nell'impatto è scoppiato un incendio, due persone sono rimaste lievemente ferite. Episodio avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il ministro Crosetto: un'escalation intollerabile, la coesione della NATO resta incrollabile. Anche la stessa NATO parla di mossa sconsiderata da parte della Russia. Guerra in Iran. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento dell'Iran, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Teheran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Di Trump ha detto: ogni tanto arrivano le sue truppe, prendono una batosta e tornano indietro. L'Europa ora deve mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. È l'appello lanciato da Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Parla di maggiore unità da trovare, considerando poi che l'Unione dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento. Nel primo quadrimestre del 2026 migliorano le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di tali visite, 15 invece quelle migliorate per esami come TAC, risonanze ed ecografie. Lo ha comunicato la GENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Veniamo allo sport. Tennis a Roland Garros, in campo tra i vari campioni oggi Djokovic contro Fonseca. Domani gli ultimi italiani rimasti in gioco: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio, stasera alle 20 la finale playoff di ritorno di Serie B tra Monza e Catanzaro. Si decide l'ultima promossa in massima serie. I brianzoli ripartono dal 2-0 a favore. Domani invece la finale di Champions League a Budapest tra Arsenal e Paris Saint-Germain. MotoGP, Gran Premio del Mugello, i risultati delle prequalifiche di Gian Antonio, il più veloce davanti a Bagnaia e Bastianini. Marc Marquez al rientro dall'infortunio è sesto, bandiera rossa a causa di una caduta di Quartararo che sta bene. Domattina alle 10 le seconde libere, a seguire le qualifiche alle 15 la sprint, domenica la gara alle 14. Basket, comincia la serie della semifinale playoff tra Brescia e Olimpia Milano, palla 2 alle 20, domani Virtus Bologna Venezia. 19ª tappa in corso al Giro d'Italia e il tappone dolomitico da 6 Gran Premi della montagna, tra cui il Passo Giau e la Cima Coppi, bagarre per il podio dietro Vingegaard. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Venerdì 29 maggio, donne al volante pronte a partire. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due in tandem. Tra l'altro Agnese lunedì va in vacanza.
2: Così.
1: Sì, bisogna dirle queste cose.
2: È vero, non ci sarò. Ma tornerò.
1: No, a torni, meno male.
2: Ma vediamo, perché se il posto è bello sto là, ciao.
1: Ah, ok. Vabbè, fammelo sapere in tempo.
2: Va bene.
1: Okay? Per non fare anche tu. Vabbè, intanto vogliamo parlare invece di turismo?
2: Turismo.
1: Di vacanze?
2: Già che ci siamo, insomma.
1: Di tante cose belle. Dai, lo faremo sicuramente e quindi vogliamo cominciare anche con la musica.
2: Andiamo con loro, con Cioffi e Noemi e la loro Farfalle.

0: con i Cioffi e Noemi. In realtà noi donne al volante qui a Radio Number One, le farfalle nello stomaco vengono quando pensiamo alle vacanze.
1: Sempre.
0: Cioè proprio quella roba lì bella, no?
1: Viaggi, vacanze, farfalline. Sì, avventure, sì. Anche poi dipende dalla vacanza che uno sceglie. Però sì, siamo sempre felici quando si parla di vacanze, anche quando si va, devo dire. Che
0: beh, sì, ancora meglio, ancora devo meglio. Dire. Però attenzione, perché l'Europa continua a essere la meta preferita dai turisti. Un po' perché abbiamo tutto. Ci sono le spiagge del Mediterraneo, le capitali d'arte, ci sono i borghi storici, le località alpine, le grandi città, e quindi il fascino europeo sembra non conoscere crisi. E sono sempre di più i turisti che arrivano da ogni parte del mondo, e le tre nazioni più amate sono la Spagna, l'Italia e la Francia.
1: Tu pensa.
0: Ma pensa. Esatto.
1: Esattamente. A guidare questa classifica c'è proprio la Spagna, dove insomma è proprio la regina indiscussa del turismo internazionale. Segue poi a ruota l'Italia. Siamo molto molto contenti di questo secondo posto.
0: Piuttosto distaccati però.
1: È vero, siamo un po' distaccati, perché più o meno da noi arrivano 265 milioni di turisti, invece la Spagna nel 2025 ne ha registrati quasi 330. Ma comunque siamo secondi, va bene così.
0: Poi seguono la Turchia. Sai che questo è un po'
1: È un bel dato la Turchia.
0: È un bel dato,
1: interessante.
0: Sì. Turchia, Francia, Regno Unito, che anche se non è in Europa, insomma,
1: cioè, l'Unione Europea,
0: alla fine, insomma, è un posto meraviglioso. La Grecia, la Grecia con le sue isole, il suo mare, la sua storia. L'Austria, la Croazia, la Germania e i Paesi Bassi.
1: Interessante.
0: Questa è un po' la classifica delle nazioni più amate e più visitate da tutti i turisti del mondo. Ma voi, cari ascoltatori di Radio Number One, dove ve ne andrete in vacanza?
1: Avete già deciso? Sapete già? Italia? Estero? C'è chi non ci va? C'è chi magari ci andrà dopo l'estate? Perché no? Anche
0: c'è un sacco di gente che sceglie anche periodi insospettabili.
1: A novembre. Bellissimo.
0: Potrebbe essere.

0: Marrakesh su Radio Number One. Anche noi donne al volante volevamo capire voi dove andrete in vacanza, se avete già deciso, perché insomma siamo curiose. Poi chissà, magari anche a noi ci viene voglia di dire: ma sai che seguiamo i nostri ascoltatori e andiamo proprio lì, perché è un bel posto.
1: Beh, potrebbe essere. Noi accettiamo sempre suggerimenti, certo. Assolutamente. C'è Paolo di Torino che ha cancellato un volo verso New York.
0: No.
1: Sì, perché dice che in questo periodo alla moglie, un po' meno a lui, ma alla moglie in particolare, l'America sta un po' sulle scatole.
0: Va bene.
1: E quindi per una questione proprio di principio non hanno voluto andare lì, ma andranno invece a fare un bel viaggio in Sicilia.
0: Che
1: voglio dire.
0: Che voglio dire, comunque.
1: Non è che cascano male.
0: No, assolutamente.
1: Sentiamo.
2: Io andrò in Spagna, appunto, in un'isola dove ho una piccola casetta al mare.
0: Oh,
2: e poi andrò una settimana a Siviglia a fare un corso di spagnolo avanzato.
1: Ma che bello!
2: Sono una docente, quindi sono interessata così a hablar muy bien español.
0: Brava!
2: Ciao!
1: Si dice andale
0: così. Vada. C'è Clelia che poi ci dice: tra giugno e ad agosto andremo in Portogallo, faremo un giro lungo e largo, ma mia figlia ci tiene ad imparare a fare surf, quasi ci provo anch'io. Brava Clelia, mi piace.
1: Beh,
0: ci piace molto.
1: C'è Maurizio che dice: io andrò al polo nord
0: visto il caldo
1: che fa.
0: E poi c'è
1: Roberta: ciao, tra una settimana Karpathos, che bello. Parlavamo appunto della Grecia, e a ottobre Lampedusa. A parte che a Lampedusa a ottobre è un po' come a febbraio a Siviglia.
0: No, forse anche un po' più caldo.
1: Io sono andata a Siviglia, a febbraio c'erano 24 gradi.
0: Perfetto.
1: Quindi la nostra docente che ci va ad agosto, complimenti per,
0: se ce
1: per
0: la
1: il
0: fai,
1: coraggio.
0: Se ce la fai, sì. E ne esci ancora idratata.

0: Sì, Abrams su Radio Number One. Spagna, Italia, Turchia e Francia saranno le nazioni più visitate anche quest'anno dai turisti che arrivano da ogni parte del mondo, ed è scattata la domanda: ma tu, ma voi dove andrete in vacanza quest'anno? C'è Alessandra di Imperia che se ne va al Cesenatico.
1: Da Alessandria al Cesenatico, interessante.
0: No, scusa, non Alessandra, Imperia.
1: Da Imperia.
0: Alessandra da di Imperia, bello, se ne va a Cesenatico.
1: Okay.
0: Da mare a mare.
1: Esatto. Poi ci sono anche Stefano e Doriana da Como che vanno a Castellaneta Marina, provincia di Taranto, un bel posto.
0: Bel posto, bel mare. Sì, bel mare.
2: Ciao
0: sì.
2: Donne, sono Sara, io sto contando i giorni. Fra pochissimo, venerdì l'altro, finisce la scuola e il venerdì partiamo per la Puglia.
1: Bello.
2: E poi quest'anno abbiamo fatto la pazzia e ci siamo regalate 2 settimane alle Maldive, io e la mia bimba. Ciao, un bacione Sara.
0: Tanta roba, tanta roba. Vabbè, chi rimane qui invece deve sapere quanto traffico c'è, ne parliamo tra poco.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
15: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
14: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
15: E la qualità anche.
14: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
15: Sempre sempre.
16: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
17: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: di partenze, sentiamo subito la situazione traffico sulle strade, autostrade tangenziali.
1: Sì, iniziamo con la 21 tra Torino e Brescia, code per 7 km a causa di un incidente tra l'allacciamento con la 26 e lo svincolo di Asti Est in direzione di Torino. Traffico intenso anche all'altezza di Alessandria Ovest in direzione di Brescia. Sulla Firenze-Roma, sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla 4 la Brescia-Padova, 5 km di coda per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova, 5 km invece di coda per traffico intenso tra Vicenza Ovest e l'allacciamento con la A31 Porto Gruaro-Conegliano in direzione di Padova. Andiamo sulla 10, il traffico è intenso tra Genova-Voltri e la 7 in direzione Genova e poi c'è il ripristino di un incidente anche tra Arenzano e Barazze in direzione di Ventimiglia, anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 12 la Genova-Rosignano, traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, mentre in direzione del capoluogo ligure ci sono code tra Genova Nervi e la A7. Sulla 15 sono 6 km di coda per traffico intenso tra Aulla e l'allacciamento con la A12 in direzione di La Spezia. Andiamo anche sulla 22, la Brennero-Modena, dove ci sono code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione di Modena, code anche tra Egnaora e Affi. Code per chiudere anche sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettola e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova-Boltri. Questo al momento è tutto.
0: Ed è tutto, segnaliamo i prossimi, insomma, prossimo traffico tra un'oretta circa, viaggiate con prudenza.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Ed Elia, ci andiamo con loro.

0: settimana insieme a loro, altre donne, due al volante, tra l'altro.
1: Esatto, ci siamo,
0: Lilli e Agnese, eccoci qua. Vabbè, flicco floc facciamo. Va bene, intanto salutiamo Roberto di Treviso, in viaggio, uno dei tanti in viaggio in questo momento, che ci aggiorna anche sulla 1, la Milano-Bologna, visto che lui insomma è lì. Ci sono code per traffico intenso anche tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna, quindi praticamente la 1
1: è tutta
0: intasata. Se siete da quelle parti fate attenzione. E poi salutiamo anche, continuano ad arrivare messaggi di dove andrete in vacanza, però questo
1: il più bello secondo noi è questo. Uno nostro ascoltatore che decide di rimanere anonimo, ci sta perché sennò poi non lo andiamo a cercare, che ci dice: io a luglio vado in Corsica in barca a vela con partenza e con ritorno a e da Sanremo. Faremo due traversate nel santuario dei cetacei, poi tutta la costa nord della Corsica fino a Capraia e poi ritorno. Una vera magia.
0: Anch'io voglio. Vabbè, in ogni caso
1: niente, trasmetteremo dalla tua barca a vela. Tranquillo, noi ci siamo.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Vero?
0: Va bene, lo faremo senz'altro. Però adesso parliamo di caldo. Lo so, l'abbiamo già detto. Insomma, si parla di caldo. Che
1: fa
0: rottura.
1: Caldo.
0: Lo sentiamo sulla pelle che fa caldo. Però ci sono anche dei rimedi. Primo, abbassare le temperature. Ma come si fa ad abbassare le temperature? C'è l'esempio europeo, ad esempio a Barcellona hanno costruito tutta una rete di circa 400 rifugi climatici pubblici, mentre Parigi ha trasformato 800 cortili scolastici in oasi urbane che sono appunto accessibili proprio d'estate, proprio con queste temperature. Sono modelli che condividono questa idea molto semplice, cioè in città ci deve essere il refrigerio ed è deve essere anche un servizio pubblico. Insomma, dare la possibilità a tutti i cittadini di stare in un posto fresco in città è doveroso.
1: Assolutamente. In Italia il caso più strutturato è quello di Torino, dove insomma Torino ha già messo alla prova le persone più fragili con una rete di 19 centri climatizzati ad accesso libero in ogni circoscrizione del comune, affiancato anche da questo piano estate 2026 che verrà attivato il primo giugno, col monitoraggio, assistenza domiciliare per gli over 65 in condizioni di fragilità e tante altre belle iniziative.
0: È vero. E poi c'è Genova.
1: Esatto.
0: Genova, tra l'altro avevamo già accennato a questa cosa, ma Genova hanno deciso di avviare questo percorso di depavimentazione.

0: cementazione, cioè tolgono il cemento per mettere più verde.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: È un'idea fantastica che dovrebbe essere presa in esame invece in tante altre città e anche paesi, perché io sto notando che in tantissimi paesi stanno costruendo.
1: Troppo cemento, troppo asfalto anche.
0: È vero, e tolgono sempre più verde a noi, poveri cittadini.

0: Sinclair, Kaiser, I can wait, we can wait to go to the vacation, to go on holiday. E tra i nostri ascoltatori c'è anche chi andrà a Bora Bora e poi in Brasile.
1: Poi insomma tante belle isole anche del sud Italia, insomma bello, ma a proposito di vacanze...
0: Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo anche dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Fari, la Twilight Orchestra 1979, l'album Discovery, questa era Lost Train to London. E vi ricordiamo, io ne approfitto sempre insomma per ricordare l'appuntamento della sera dalle 22 alle 23, dal lunedì al venerdì, Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo parlato di turismo, di viaggi, e a proposito di turismo, appello, annuncio per tutti i turisti, ma anche per i milanesi insomma, che in città gireranno nella galleria insomma Vittorio Emanuele, e in quella galleria c'è il famoso toro.
1: Il toro su cui tu devi andare, soprattutto nella parte intima del toro.
0: Sì, le palle.
1: Le palle del toro, sì, cioè, tutti sì, milanesi dicono le palle del toro.
0: Esatto,
1: sì, si chiamano così, punto.
0: E basta.
1: E girare tre volte su un tallone. Peccato che la gente l'ha fatto troppe volte, i turisti hanno girato troppo, e quindi adesso al posto delle palle del toro c'è un bel cratere.
0: Esatto.
1: C'è un buco.
0: C'è un buco.
1: Un buco,
0: infatti,
1: che se non stai attento inciampi.
0: Infatti se siete a Milano e venite a Milano e entrate appunto in Galleria Vittorio Emanuele, in questo momento troverete delle piccole transenne proprio perché stanno facendo i lavori. Domani dovrebbe essere l'ultimo giorno, comunque nei prossimi giorni terminerà il restauro e quindi potremo continuare a cercare romanticamente insomma un po' di fortuna
1: sulle balle del toro.
0: Esatto.
1: Sì, girando sulle balle del toro. Le bale, come dicono a Milano.
0: Povero toro. Sì, sì. C'è Alex Warren.

0: la sua What Don't Belong to Me qui su Radio Number One. C'è Roberta che ci scrive: ma quindi scusate, ristrutturano le balle del toro, quelle di Milano, così gliele schiacciamo meglio? Esatto,
1: sì, è proprio così che funziona. Però c'era un cratere, poverino, non c'erano più, quindi bisognava sistemarlo.
0: Ormai se giravi su te stesso su lì cadevi tu, perché c'era veramente troppo buco, il buco, sì, era troppo grosso, troppo,
1: quindi buco. Siccome poi i turisti sanno, perché questa è un'attrazione di Milano ormai, in Galleria Vittorio Emanuele, sanno che devono andare lì per avere un po' di fortuna a girare appunto sulle palle del toro per tre volte girando su se stessi, e quindi potranno continuare a farlo.
0: Bene, bene.
1: E nessuno gli toglierà questa bella soddisfazione. Invece poco soddisfacente è il fatto che in giro veramente c'è un traffico pazzesco e noi donne al volante vi aggiorniamo su quello che sta succedendo.
0: Allora, ci sono tantissimi incidenti. Partiamo con la tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente all'altezza di Settimo Milanese in direzione della 1 sulla 1. Incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 5 la Torino Courmayeur, incidente allo svincolo San Giorgio Canavese in direzione di Courmayeur. E poi sulla 22 la Brennero Modena, una situazione complicata perché il traffico è bloccato sempre per un incidente tra Trento Nord e San Michele all'Adige mezzo corona in direzione del Brennero. Ci sono proprio le rampe chiuse allo svincolo di Trento Nord. Le code in verità sono anche in entrambe le direzioni, per curiosi. E poi sulla 10 la Genova Ventimiglia c'è il ripristino di un incidente tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia.
1: Non è finita, perché sulla 7 c'è il traffico bloccato per un incidente tra Tortona e l'area di servizio Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano. E poi sulla 21 ci sono 8 chilometri di coda per un incidente tra la 26 e lo svincolo di Asti Est Cuneo in direzione di Torino.
0: È appena uscito un incidente anche sulla 1 all'altezza di Orte, quindi sulla Firenze-Roma.
1: Oggi è una giornata di partenze, perché poi insomma molti faranno il ponte e quindi per il 2 giugno, e quindi insomma c'è veramente tanto traffico. Guidate sempre con prudenza.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: alle donne al volante.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa i test, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket Brescia-Milano, ha per stasera alle 20 la semifinale dei playoff scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Giovanotti e da Alfa, buon vento a tutti voi che state viaggiando, che magari state andando in vacanza, buon vento anche a tutti quelli che magari in vacanza decideranno di leggere un libro. E noi Donne al Volante siamo qui proprio per consigliarvi una lettura.
1: Noi siamo promotrici di lettura e di bei libri, anche di belle storie, e che tra l'altro, ricordiamolo, trovate anche sul sito di Radio Number One. Andate nei riascolti, in Tutto Libri trovate insomma un sacco di recensioni. Ebbene, oggi voglio parlarvi di un thriller, un po' come la situazione del traffico in questo momento, un po' da thriller effettivamente.
0: Una bella lettura sotto l'ombrellone. Sì, ma esatto.
1: Ed è un thriller dal titolo Love Mom, vuoi sapere un segreto, di Iliana Sander. È un'autrice di cui nessuno conosce l'identità, è proprio uno pseudonimo, lei insomma non si sa chi sia, però la storia è molto intrigante perché racconta di Elizabeth Casper, questa scrittrice con milioni di lettori in tutto il mondo, insomma una scrittrice famosissima, che a un certo punto muore. Lei non è mai stata una madre molto affettuosa, anzi è sempre stata piuttosto fredda e distante, tanto che la figlia Mackenzie, quando gli arriva la notizia della morte prematura della madre, avvenuta tra l'altro in circostanze non del tutto chiarite, accoglie la morte con una certa indifferenza, perché per lei è morta praticamente un'estranea. Al funerale però Mackenzie sta per sfuggire, sai, giornalisti, i soliti curiosi eccetera, però quando arriva alla sua auto trova sul sedile una busta. L'intestazione dice: dalla tua fan numero uno, e dentro questa busta c'è un foglio scritto proprio con la calligrafia della madre, che dice: vuoi sapere un segreto? E per chiudere, love mom, cioè con amore mamma. Ma quale amore? Cioè, questa non ha mai fatto la madre, ha sempre pensato a se stessa, ai suoi libri, ai suoi fan, e non si è mai preoccupata insomma della figlia. Quindi a un certo punto Mackenzie decide di indagare e di scoprire che cosa c'è dietro tutta questa storia, perché primo appunto la madre è morta in circostanze sospette, e poi anche il comportamento del padre e della nonna sono un po' equivoci, e quindi lei cerca di capire che cosa succede. È un thriller di quelli che veramente ti tengono, è un thriller che non fa paura, ma è psicologicamente di quelli che ti tengono inchiodati. Iliana Sander con Love Mom, vuoi sapere un segreto? È un libro pubblicato da Longanesi, e buona lettura.
2: Radio Number One.

0: Inizia a farci scattare una foto.
1: Amore, Elisa, questo è Radio Number One. Elisa che si esibirà l'11 settembre del 2027 a Campovolo. Da oggi sono in vendita i biglietti e già un bel po' di gente, insomma, è corsa sui vari siti ad accaparrarseli.
2: C'è posto però, c'è posto, con calma, insomma.
1: Comunque Elisa sarà la prima donna ad esibirsi a Campovolo.
2: È vero questa cosa, quindi complimenti ad Elisa, ma è un'artista davvero straordinaria. Beh, andiamo all'Azzise, è un comune sul lago di Garda, finito al centro delle polemiche per il regolamento che vieta la diffusione di musiche o di frasi ritenute contrarie alla morale, offensive del sentimento religioso, della Costituzione o potenzialmente capaci di turbare l'ordine pubblico. E qui è un bel dibattito.
1: È un grande dibattito, perché insomma c'è chi difende la libertà di parola, c'è chi, come Mogol, che è intervenuto, dice, sposta il punto sui testi considerati offensivi, quelli in particolare contro le donne. Lui dice, chi diffonde qualcosa che offende le donne deve essere multato. Quindi lui sta dalla parte, insomma, della decisione del comune di Lazzise, e dice, se chi intende offendere le donne lo faccia da qualche altra parte, ma non dove possono ascoltare i bambini. Lui esatto. Pone anche sul fatto dei ragazzini e dei bambini.
2: Beh, diciamo che ci sono canzoni con testi veramente forti, anche, non lo so, decisamente discutibili, sì, dal mio punto di vista, sì, insomma, sì, sì. Però si potrebbe tranquillamente farne a meno dal nostro punto di vista, anche perché si fanno campagne contro la violenza sulle donne e poi sentiamo un po' dappertutto queste canzoni che inneggiano o comunque che, insomma, lasciano passare il messaggio che le donne possono essere trattate male.
1: Esattamente.
2: E questa è una cosa che proprio decisamente non ci sta.
1: Però non è una cosa che succede solo nei tempi moderni, con magari ragazzi che adesso si approcciano alla musica e scrivono canzoni di questo genere, ma anche tanti successi, canzoni che poi sono diventati successi del passato, che però hanno un sottointeso di
2: maschilismo,
1: sì, ma anche comunque di sottomissione della donna al maschio,
2: però sai, secondo me è proprio una questione culturale, sì, perché anche nei film, perché non sono soltanto le canzoni, ma tanti film hanno troppe scene, secondo me, di violenza, davvero troppe, quindi più commedie romantiche meno
1: senza
2: violenza,
1: no commedie, no romanticismo tossico, sia chiaro una cosa,
2: esatto,
1: tutto bello, bellissimo. Qui ragazzi non ne usciamo,
2: sì,
1: più,
2: no, qui è veramente una roba da mulino bianco,
1: sì.
2: No. Vabbè, però anche meno, ecco, anche

0: Bentornati a Radio Number One, Sofia and the Giants. Tra poco si parla di traffico. Ce n'è, Agnese?
1: Un pochino ce n'è.
0: Va bene, state lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park. Fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
13: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
12: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
13: E la qualità anche.
12: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
13: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
16: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
17: Io lo faccio per proteggerti.
16: È un momento difficile e tu te ne vai.
17: Meritiamo di più, tutti e due.
16: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
17: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
18: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
19: Liberi di viaggiare!
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
19: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
19: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: traffico, sentiamo.
1: Esatto, segnaliamo solamente gli eventi più, insomma, critici, perché sappiamo che il traffico è praticamente ovunque. Quindi partiamo dalla A21, la Torino-Brescia, ci sono 8 km di code tra la A26 e Asti Est, la direzione è quella di Torino, il traffico è bloccato per incidente. Ancora sulla A21 c'è un incidente ad Alessandria Est in direzione di Brescia e un altro incidente a Felizzano in direzione di Torino. Code sulla tangenziale ovest di Milano, tra le code in generale delle tangenziali milanesi, per un incidente tra lo svincolo per la Vigevanese e Baggio in direzione della 8. Sulla 1 Milano-Bologna è segnalato un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Sulla 14 veicoli scortati per incidente tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla 7 Milano-Genova il traffico è bloccato per 2 km a causa di un incidente tra la diramazione Predosa-Bettole e Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia ci sono code tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia, code anche tra l'allacciamento con la A26 e Albizzola, sempre in direzione di Ventimiglia, per un incidente. Sulla A15 la Parma-La Spezia ci sono code a tratti per 7 km a causa di un incidente tra la Ulla e la A12 in direzione della Spezia, e poi sulla A22 la Brennero-Modena code per incidente tra Trento Centro e San Michele all'Adige, mezzo corona in direzione del Brennero, le rampe sono chiuse, quelle dello svincolo di Trento Centro.
0: E poi c'è la A21?
1: Sì, incidenti a Felizzano e Alessandria Est in direzione di Torino per Felizzano e di Brescia per Alessandria Est.
0: Ok, l'incidente qui già dato. Ok,
1: già dato,
0: perfetto.
1: Sì,
0: perché abbiamo i monitor.
1: Aggiornamenti in tempo reale.
0: Esatto, si stanno aggiornando in tempo reale. Quindi guidate con prudenza e naturalmente buon viaggio.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Che brava, bossa nostra Gaia, qui a Radio Number One, sarà un tormentone di questa estate, questa canzone. E con le donne al volante, intanto ricordiamo il numero, anche per tutti gli aggiornamenti, se siete in giro, nel traffico, i nostri monitor sembrano impazziti, però se c'è qualcosa, insomma, fateci sapere, 393-444-0444, noi naturalmente siamo aperti a tutte le segnalazioni. Vogliamo parlare di tradimenti per tirarci un po' su in questo venerdì sera, e lo facciamo perché c'è questa piattaforma globale dedicata agli incontri segreti, perché l'estate si sa, insomma, si alzano le temperature ma si alza anche l'ormone,
1: certi
0: versi, e quindi c'è questa voglia un po' di trasgredire.
1: Esatto, amori bollenti anche se sei già impegnato. Sì.
0: Si comincia d'estate e si va avanti anche d'inverno.
1: Vabbè, perché
0: ovviamente.
1: No, anche ma questo non è che c'è solo l'amore estivo, poi può durare.
0: Un piccolo dettaglio, insomma, ma quali sono le città più bollenti d'Italia per quanto riguarda i tradimenti? Perché hanno avuto questa delicatezza, insomma, di stilare una classifica per dirci quali sono le città dove si tradisce di
1: delle
0: più.
1: Prime 10. Al decimo posto abbiamo Verona, la città di Romeo e Giulietta. Beh, evidentemente ci sarà un po' di amore nell'aria, a Verona.
0: Sì, cari amici veronesi, voi sì che la sapete lunga.
1: E poi abbiamo Monza al nono posto, ottavo Rimini, c'è il mare.
0: Scusa, Monza però con quel parco meraviglioso.
1: Certo, tra le boscate,
0: vabbè, insomma, io non l'avrei messa proprio in questi termini, però l'idea
1: è grande, però
0: sì, ti puoi nascondere dietro i cespuglietti.
1: Se tuo marito o tua moglie ti viene a cercare da una parte, tu sei da tutt'altra parte, quindi non c'è un problema. Poi abbiamo Rimini, ottavo posto, Bolzano al settimo, sesto Firenze, tra un museo e l'altro ci si perde anche in queste cose, Padova quinta.
0: Padova, tutte queste botteghe storiche con queste insegne storiche, salami appesi, cose, cioè, quindi poi si beve.
1: Poi c'è lo spritz.
0: Si beve bene da quelle parti.
1: Quarto posto Milano.
0: Mi sarei stupita del contrario. Non c'è Roma, come mai non c'è Roma nei primi 10?
1: Evidentemente a Roma
0: amici
1: sono
0: di Roma,
1: fedeli.
0: Voi siete bravi, ma pensa.
1: Esatto. Terzo posto per Bergamo.
0: Ah, hai capito.
1: Secondo posto per Sassari. E primo posto, attenzione, chi l'avrebbe mai detto?
0: Vicenza. Io sapevo quella, Vicentini magna gatti. E invece non mangiano solo i gatti.
1: No, esatto.
0: Non fanno solo quello. Ma quindi al primo posto Vicenza, sai che non l'avrei mai detto?
1: Beh, neanch'io, sai.
0: Vero? Vicenza. Vicentini che zitti, quatti,
1: esatto.
0: Hai capito?
1: Chi li sente?
0: Sono al primo posto per tradimenti. Bene.

0: Direzione di Paola Iezzi su Radio Number One, donne al volante con voi ancora per un bel po' fino alle 20.
1: Sì, fino alle 20 dobbiamo raccontarvi ancora parecchie cose, tra poco una grande canzone, ma poi parleremo di un locale. Ci sono dei locali veramente strambi, ce n'è uno inglese in particolare, che, vabbè, ve lo raccontiamo tra
0: esatto.
1: poco.
0: Esatto.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: qualcuno che suonava appunto all'interno della band, e quindi loro vedevano un po' gli amici allontanarsi eccetera, dicevano: ma dov'è che vanno tutti? Tutti stanno cambiando qualcosa e noi rimaniamo qua. E quindi era un periodo un po' di crisi, poi si sono ripresi subito perché questa canzone, ma tante altre, hanno avuto un grandissimo successo. Bravi Keen, brave noi, beh, donne al volante, no? Che vi abbiamo proposto questa canzone, i nostri programmatori soprattutto, ma siamo qui anche per raccontarvi di locali un po' strani, effettivamente.
1: Molto curiosi.
0: Molto curiosi.
1: Per esempio,
0: sì,
1: ce n'è uno a Marlow, in Inghilterra, non lontanissimo da Londra. È un ristorante in cui per accedere bisogna fare una cosa molto molto particolare. Si sa, alcuni locali, per accedere al vero e proprio locale, diciamo così, devi dire la parola segreta, devi passare attraverso la porta quella giusta, devi sapere quale libro della libreria estrarre per far sì che la porta giri. Qui, attenzione, attenzione, si deve aprire lo sportello di una lavatrice e strisciarci dentro.
0: Sì, esatto. Tu apri praticamente questo oblò, sì, della lavatrice, ti infili dentro, atterri in un letto di bolle di sapone.
1: Che sogno.
0: Le pietanze hanno forma di spugnetta e le salse si versano dal flacone di un detersivo. Ora, noi ci chiediamo: ma per quale motivo io devo fare una roba così per andare a mangiare?
1: Per la fantasia, non per so, la creatività, vabbè, di chi, vabbè, l'ha inventato.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Poi comunque, a proposito di locali che cercano di inventare anche qualcosa di nuovo, per qualcosa di nuovo si torna anche al passato.
1: Esatto, perché a Torino c'è un nuovo bar che sembra un po' un ufficio degli anni 70. Quei
0: 60.
1: Colori 60, 60. Quel legno, quel colore rosso quasi bordeaux, insomma, del tavolo, delle pareti, un po' come se appunto fossimo tornati indietro di 60 anni ormai.
0: Esatto, e sembra proprio un ufficio,
1: sì,
0: cioè proprio l'ufficio anni 60, vabbè, insomma, è particolare,
1: molto,
0: quindi merita di essere sicuramente visto, visionato. Vabbè, se avete bar particolari da proporre con qualcosa all'interno del vostro bar, anche insomma di un po' particolare, noi siamo qui, fatecelo sapere. E che dobbiamo fare? Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Ma
1: dai,
0: buona,
1: ma
0: domenica.
1: Sì.

0: su Radio Number One. Ci avete segnalato dei posti molto particolari in giro per il mondo, ma anche in giro per il nord Italia. Per esempio a Como c'è questa collezione d'arte moderna contemporanea, ma che è anche un bar.
1: Sì, è anche un bar, tra l'altro ci avete mandato tutte le foto, le fotografie, solo su prenotazione però mi raccomando, e si chiama Casa Bianca.
0: Esatto.
1: Casa Bianca Como, e sembra che sia, no, cioè non è che sembra, è proprio bellissimo.
0: Sì. Sì, caffetteria, sì, ristorante, quindi si può, sì, anche mangiare.
1: Sì, sì. Beh, non, vabbè, è talmente bello. È un po' come immergersi in un museo.
0: Sì, sì, esatto, perché alla
1: è
0: fine
1: proprio un museo,
0: è, sì,
1: esatto, è d'arte moderna. Va bene, visto che abbiamo parlato di bar anche un po' strambi, dove entri dall'oblò di una lavatrice, vabbè, insomma, cose veramente particolari, restiamo in questo ambito parlando di quelli che fanno un po' i furbetti. Ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: continua a viaggiare.
1: Buona serata, sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati, l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% sul mese e del 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, è quanto rileva l'Istat nelle sue stime preliminari. Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità, scuola, treni fermi fino alle 21. Tra le rivendicazioni, i salari bassi, la precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee caute, Francoforte e Parigi chiudono sostanzialmente in parità, Milano segna invece più 0,4%, in attesa di una possibile intesa Stati Uniti-Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. È tutto, a più tardi.
8: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
9: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
8: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
11: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Questo è il ritorno di Francesco Gabbani per questa estate 2026 Summer Funk e con le donne al volante, con Lilli
1: e Agnese.
0: Si continua in questo viaggio che ci porta in Spagna, però a questo punto, perché vi vogliamo raccontare il caso di una fuga vera e propria da un ristorante. Però prima vi diciamo che c'è una pagina social in Spagna che si chiama Soy Camarero, cioè sono un cameriere, una community molto seguita che raccoglie gli sfoghi, gli aneddoti, gli scivoloni nel mondo della ristorazione. E c'è anche un modo di dire per quelli che non pagano:
1: la simpa, la ovvero simpa. Simpagar, senza simpagare. Sì. Quelli che fanno la simpa sono proprio quelli che consumano bar, ristorante, ovunque, insomma, e se la danno a gambe prima, si danno alla macchia, anzi, prima di, insomma, saldare il conto. È successo appunto in Spagna e la pagina Soy Camarero ha raccolto la testimonianza di questo gestore che, insomma, si è visto delle persone scomparire, ma loro avevano comunque chiesto il conto, solo che ci sono stati dei ritardi per andare a pagare, nel senso che il locale era molto affollato, i camerieri, i gestori del locale erano molto indaffarati, loro avevano chiesto il conto più volte e ad un certo punto hanno detto: vabbè, sai che c'è, ciao, se ne sono andati.
0: Sì, non si fa,
1: ovviamente. No,
0: no, direi io. Non si fa, infatti poi questi ragazzi, questi camerieri su questa pagina, appunto Soy Camarero, hanno raccontato questa vicenda. Tra l'altro noi vorremmo anche un po' sottolineare che non si fa, ma anche perché, cioè, non è proprio una cosa che passa così inosservata. Sotto i 400 euro, cioè se tu hai un conto sotto i 400 euro, se il valore della cena è inferiore a questa soglia, la sanzione si limita ad una multa economica, cioè esatto. se ti beccano, insomma, ti fanno la multa. Il rischio però della recidiva, ed è l'aspetto più serio dell'accumulo, insomma, se una persona ha l'abitudine di collezionare sanzioni di questo tipo, rischia anche, insomma, in casi più estremi, che la legge arriva e provveda.
1: Esatto, anche fino ad 8 anni di carcere per quanto riguarda la Spagna, sì. Sia chiaro. Però sì, se fai
0: sì,
1: il
0: si leggono furbetto. Ogni tanto notizie di questi che hanno il vizietto di andare nei ristoranti, poi a un certo punto si alzano, ciao, con una scusa, se ne vanno, e lo fanno più e più volte, e quindi in questo caso puoi anche andare in galera. A parte che questo paese non ci va nessuno in galera, figurati se ci vanno perché non paghi al ristorante.
1: Non so in Spagna, però magari in Spagna è diverso,
0: sono un po' più rigidi da questo punto di vista. Da noi non lo so, sicuramente a qualche ristoratore sarà capitato,
1: certo, figuriamoci,
0: insomma, di vedere qualcuno allontanarsi senza pagare il conto.
1: Capita alle sagre di paese, vuoi che non capiti nei ristoranti.
0: Jamie McDonald, questa è This is the Life.

0: Su Radio Number One, gente che si va dalla macchia senza pagare. È capitato anche ad un'amica di una nostra ascoltatrice, una sua amica parrucchiera, aveva una cliente nuova, al momento di pagare è uscita un attimo per andare in macchina e se l'è svignata.
1: Ah, però c'è Federico che confessa un peccato di gioventù in Francia con un gruppo di amici in un campeggio, se la sono svignata senza pagare niente. Bravi, complimenti.
0: Ma veramente dai, peccato di gioventù.
1: Sì. Poi ci lamentiamo che i francesi ce l'hanno con noi. Vabbè. Comunque, con le donne al volante, qui ci sono un po' di aggiornamenti che riguardano il traffico. Attenzione, sull'8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra il Terminal 1, aeroporto di Malpensa e Legnano, in direzione di Varese. Sulla A14, altro incidente tra la diramazione per Ravenna e Faenza, in direzione di Ancona. Ci sono code sulla A22 del Brennero per un incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud, in direzione del Brennero. E ci sono 5 km di coda sulla A7 la Milano-Genova per un incidente tra Predosa Bettole e Tortona in direzione di Milano. Ricordiamo che l'entrata allo svincolo di Tortona è chiusa in direzione di Genova.
0: Sì, torniamo sul Brennero perché ci sono ancora code per incidente tra San Michele all'Adige e Trento Nord in direzione di Modena. Poi sulla 1 c'è un incidente tra la A21 e Piacenza Sud, la direzione quella di Bologna. Sulla A21 ancora code per incidente allo svincolo di Alessandria Ovest in direzione di Brescia. Le code partono tra a Felizzano, sono code a tratti per 3 km appunto tra Felizzano e Alessandria Ovest. Sulla 15 code a tratti per 9 km per incidente tra Aulla e la A12 in direzione della Spezia. Sulla 10 qui concludiamo, code per incidente tra la A26 e Albisola in direzione di Ventimiglia.
1: Dire buon viaggio, sai che mi mette un po' di ansia.
0: Non lo direi.
1: No, non lo diciamo.
0: Passiamo alla musica.

0: Carpenter con la sua Taste qui a Radio Number One. Siamo pronte per continuare, visto che c'è tanto traffico, almeno ci sarà bel tempo.
1: Beh, speriamo. Lo scopriremo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
8: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
13: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
14: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
15: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
16: Allora, hai deciso davvero?
15: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
16: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
15: Convenienza, consulenza e vicinanza.
17: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
18: Liberi di viaggiare!
19: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
18: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
19: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
18: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Radio Number One Meteo.
0: A Paolo Corazon di Trebi Meteo, che tempo farà in questo lungo ponte del 2 giugno, ma in questo particolare weekend. Ciao Paolo.
5: Ciao. Ma ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, se parliamo solo del weekend, tutto sommato ce la caviamo. So che domani sarà proprio una giornata estiva.
0: Scusa, abbiamo perso un attimo la tua voce. No, se parliamo solo del weekend...
5: Dovrebbe andar bene.
0: Ah, ok.
5: Il momento clou è svoltato.
1: Pausa teatrale.
5: Allora, andrà bene perché il weekend domani sarà splendida giornata estiva in tutta Italia. Ecco, l'unica cosa che domani farà ancora bello caldo, tornano a salire le temperature 35 gradi al nord. Pronti via. Domenica, bello direi ovunque, ma pomeriggio sera le montagne vedono un po' di temporali passare. Quindi ecco, la domenica qualcosina di un pochino più movimentato, ma ce la caviamo. Il problema è lunedì e martedì, perché i temporali saranno un po' più diffusi e martedì anche forti per il nord Italia, solo per il nord Italia. Il centro-sud invece, che fosse in partenza, si gode anche il lunedì e martedì. Eccola là.
1: Eccola là. Una sintesi perfetta.
0: Benissimo. Allora, se volete saperne di più anche sulle località dove andrete, o semplicemente a casa vostra, insomma, nel vostro giardino di casa o
1: il
0: sul terrazzino.
1: Luogo di lavoro. Oh,
0: sì,
1: anche.
0: Esatto, sul luogo di lavoro, visto che noi saremo qui, ad esempio.
5: Il terrazzo si può fare, voglio dire. Quindi sì, è interessante, esatto. No? Ecco.
0: E allora scaricate l'app di Trebi Meteo. Grazie a Paolo Corazzone. Grazie Paolo, buon weekend anche
5: ciao,
0: a te.
5: Buon weekend a voi. Ciao.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
20: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
21: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Agnese con la sua canzone estiva e con le donne al volante con Lily Agnese si continua a viaggiare e si parla di calcio. Parliamo di calcio con una delle cerimonie più importanti a proposito di calcio e di calciatori soprattutto, perché parliamo del pallone d'oro.
1: Esatto, parliamo proprio del pallone d'oro perché quest'anno per la prima volta la cerimonia di consegna di questo premio si terrà a Londra e non a Parigi. Il pallone d'oro è il principale premio individuale assegnato a un calciatore e a una calciatrice, è gestito da una rivista francese sportiva, France Football, quindi per questo che la cerimonia si è sempre svolta in Francia, ma per celebrare il 70° anniversario di questo premio è stato deciso di celebrare il vincitore

0: no, ormai, ormai è un po' passato. Dino Zoff.
1: Ormai.
0: Vabbè, per a noi sarebbe servito un Dino Zoff in porta.
1: Sì, esatto,
0: ma guarda,
1: esatto,
0: non sarebbe stato male effettivamente riaverlo. Però o un Alessandro Del Piero, insomma, numero 10.
1: Alessandro Del Piero, così, sì, per meriti passati, perché no?
0: Sì. Potrebbe fare il presidente della Juve, secondo me. Vabbè, però, secondo molti juventini che lo rivorrebbero, esatto, insomma, sicuramente ai vertici. Però voi tifosi italiani, a quale calciatore della vostra squadra del cuore dareste il pallone d'oro?
1: 393 444 0444. E siamo molto curiose, perché poi qui a noi sappiamo,

0: La voce di Selena Gomez, In the Dark, qui su Radio Number One. Le prossime celebrazioni del Pallone d'Oro si svolgeranno a Londra e non a Parigi, e allora vi abbiamo chiesto: ma secondo voi chi della vostra squadra del cuore meriterebbe questo preziosissimo, importante riconoscimento? C'è Federico, interista, che ci dice: per me Di Marco.
1: Beh, Di Marco, insomma, è stato uno dei protagonisti, esatto, anche di questo campionato. Maldini tutta la vita, ci scrive Dennis di Villa Franca di Verona. Il mio calciatore preferito nella storia del calcio di tutti i tempi è Michel Platini. Mannaggia, hai detto niente.
0: Esatto.
1: Quanto vorrei rivederlo alla mia Juve. Tanti saluti da Maurizio, dalla provincia di Torino. Vabbè. Chissà come mai, però, quasi tutti
0: del passato.
1: Vabbè, insomma, ci sarà anche qualche giocatore
0: fresco, diciamo così, sì, cioè attuale più che fresco.
1: Esatto, che vi piace in modo particolare. Vabbè, Di Marco.
0: Di Marco ci sta.
1: Magari bastoni un po' meno dopo tutto quello che è successo.
0: Esatto.
1: Però insomma, un po' di simpatia la mandiamo anche a Bastoni, dai.
0: È stato

0: Love Me Harder di Ariana Grande insieme a The Weeknd qui su Radio Number One.
1: Donne al volante, il viaggio continua con una grande canzone che arriva tra poco.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 1980, grandissimo successo per Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa era Enola Gay. Tra l'altro questa canzone ha una storia incredibile, perché poi in quegli anni, cioè negli anni 80, la coppia appunto di artisti, anzi il gruppo di Orchestral Maneuvers in the Dark, voleva lanciare un messaggio di pacifismo, cioè il pacifismo, e era stato un po' frainteso effettivamente, tanto che a cominciare dalla BBC non volevano mandare in onda il pezzo.
1: Esattamente, perché Enola Gay, la BBC e non solo, pensavano fosse insomma un titolo che rimandasse all'omosessualità e alla presunta omosessualità
0: dei componenti del gruppo.
1: Sì. In verità Enola Gay è il nome e cognome di quello che lanciò la bomba su Hiroshima, la bomba atomica, che insomma il suo bombardiere, cacciabombardiere, lui chiamò così in onore alla madre, appunto. E quindi loro scrissero questa canzone proprio ricordando ciò che successe ad Hiroshima. Citarono anche Little Boy, che è la bomba atomica.
0: Sì.
1: È il nome della bomba atomica che gli americani diedero, appunto. E appunto questo era un inno pacifista, non un inno all'omosessualità.
0: Esatto. Però insomma, pensa che moltissimi DJ non mandarono in onda durante le loro serate questa canzone proprio per questo motivo.
1: Ma poi anche se fosse.
0: Ma sì,
1: se fosse stato un inno.
0: Però negli anni 80 ancora succedevano queste cose. Vabbè. C'è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Qui sono Amber One.

0: Su Radio Number One, LP che tornerà in Italia per un tour estivo. Si partirà il 10 luglio a Mantova, poi 11 luglio Gardone Riviera, il 12 ai Laghi di Fusini a Tarvisio e poi 4 agosto a La Spezia. Quindi noi non vediamo l'ora di vederla live.
1: Tutti posti bellissimi, tra l'altro. Molto, complimenti molto per la scelta delle località. Il Lago di Fusini poi è meraviglioso.
0: Raffinata signora. Sì, la signora Laura. Laura.
1: Perché sì, Laura.
0: Ha origini napoletane lei.
1: Sì. Lei ha origini italiane, è vero. Noi ci salutiamo qui, ce ne andiamo. Io come al solito ho
0: ritorni.
1: Io ritorno alle 22 con l'appuntamento di Number One Classics. Anche questa sera la storia della musica con le canzoni più belle degli anni 70, 80, 90. Quindi vi aspetto, ci sono.
0: Ci sono gli altri due, esatto. Ci sono aspettando sono i loro ragazzi dell'Happy Hour, Luchino e Gabro e vi ricordiamo che lunedì si riparte con Donne al Volante, ma attenzione, io lascio la Lilly per una settimana, sì, ma non è da sola.
1: Se ne va in vacanza, vabbè, quindi buone vacanze Agnese.
0: Grazie.
1: E con me ci sarà, lo diciamo?
0: Diciamolo,
1: quel bel ragazzone di Alviso, Salerno.
0: È un amico delle Donne al Volante, quindi si può dire.
1: Infatti, va bene, noi vi auguriamo un buon fine settimana con me più tardi e tante belle cose con i ragazzi.
0: Esatto.
1: Adesso ci facciamo l'aperitivo.
0: Sì,
1: con
0: dai,
1: loro.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-30-18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del Lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
14: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato. A dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. Investimenti e innovazione le priorità.
3: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
2: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, l'evento Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: E ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, signor Gabbro, ha visto?
6: Siamo arrivati alla fine nonostante i 47 gradi che si percepiscono.
5: Mamma mia, pensi che io vado in giro con le pizze in tasca, crude, ovviamente. Sono cotte.
6: Arriva a casa che sono pronte.
5: Esatto, è già pronto proprio lì, però, come le brioche la mattina, ormai tutto si fa così in questo periodo. Buonasera, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre ogni sera a partire dalle 20 ci sono un paio d'ore leggerine, però attenzione perché qui si alza il livello della radiofonia mondiale, perché noi alziamo il livello. E per farvi capire dove vi trovate in questo momento, prima cosa che facciamo,
6: come ogni giorno. Prendiamo il giornale e leggiamo quello che è il santo del giorno di oggi, venerdì.
5: E allora metti il caso che voi ci avete un'amica che si chiama Orsola, un amico che si chiama Orsolo, a parte svegliarli, metti che sono in letargo, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché giustamente è sempre bello ricevere degli auguri, è vero? E attenzione perché oggi è la giornata internazionale, attenzione, delle bibite fresche. Ci avrebbe mai pensato lei?
6: Beh, sicuramente di questo periodo sono utili, fa piacere.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, questa è la Superstar, questa è Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Buonasera.
0: Sì, buonasera, lei è arrivata anche la barista.
2: È arrivata,
0: Qui non manca mai nessuno da queste, cioè, a parte il Berti che, cioè, ah no, eccolo qui che sta arrivando.
3: Bella, finalmente sì. L'aperitivo. Sì. Fammi da bere che mi devo rimettere al
0: Va
3: mondo.
0: Va bene Berti, adesso ci organizziamo. Intanto nel frattempo c'è una cosa più importante, perché diciamolo.
2: È arrivato quel momento, come ogni giorno leggiamo l'oroscopo, non quello di domani, attenzione, soprattutto per i nuovi, noi leggiamo l'oroscopo di oggi.
0: Perché, direte voi? Perché così almeno certifichiamo meno, anzi voi certificate meno se gli oroscopari c'hanno e o non c'hanno ragione, diciamolo, perché poi ce lo dovete far sapere, perché abbiamo un numero
2: 393-444-0444, di solito ci prendono sempre, vediamo se oggi per caso
0: vediamo. Allora, il cancro, e allora attenzione che estraiamo noi adesso il segno, perché prima c'era tanta richiesta e quindi per non far torto a nessuno scegliamo noi il segno. Allora attenzione cancro, fai un'analisi delle cose che vuoi portare avanti. Oggi non è possibile concludere tutto ciò che vuoi. Allora, se la giornata è andata così, amici del cancro, fatecelo sapere. Se invece siete di un altro segno ma vi ci ritrovate all'interno, qual è il problema? Cioè, fatecelo sapere comunque.
2: Io sono del cancro, signor Luchino, non ho capito se analisi logica, grammaticale.
0: No, niente, glielo spiego la prossima volta. Adesso le faccio ascoltare Charlie Puth.

0: Ciao Sammy, buona serata, benvenuta. Salutiamo anche Massimo, salutiamo anche Annalisa, buona serata Stefano e buona serata anche a Raffaella, che certifica che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Ma neanche oggi?
0: No, no, lei aveva dei dubbi.
1: E qualcuno, ci speravo.
0: Io neanche uno, guardi. Ci pensiamo domani, era la voce quella di Angelina Mango. Attenzione, perché poi tra non molto ci sarà uno spazio, quello del dedicato a voi. Il numero di WhatsApp è sempre quello per richiedere le vostre canzoni. E adesso ascoltiamo anche Sombra.

0: Just Dance e Lady Gaga l'avete appena ascoltata su Radio Number One, state ascoltando l'Happy Hour, Gabri Luchino.
1: Diciamolo, l'Happy Hour che si ferma per un attimo, ma attenzione perché tra un attimo, anzi in meno di un attimo, arriva il primo spazio del dedicato di questo venerdì sera.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Solo un secondo.
4: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
11: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
13: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
12: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giochi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
12: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Solo un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica sempre con maggiore instabilità sui rilievi, precipitazioni poi in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera sulle pianure e specie di nord-est. Calde d'afa in ulteriore aumento. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: spazio, ragazzi. Quanto spazio, ma quanti spazi abbiamo stasera? No, perché
1: ne abbiamo sempre 5, però le richieste sono tante, tante, come sempre.
0: Sono tante, ovviamente. Allora, mi raccomando, se dovete prenotare, vi volete ascoltare la vostra canzone, quale problema, ci mandate un messaggio, magari anche vocale, potrebbe essere un'idea, e ci richiedete la vostra canzone preferita. Se volete dedicarla a qualcuno, bene. Se invece volete dedicarla a voi stessi, quale problema, direi nessuno, no? Tanto
2: chissà cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti. Noi facciamo
1: diffidente.
0: È sempre diffidente, insomma. Non lo capisco, ma va bene uguale. Chissà che se stasera mangeremo, visto che abbiamo Gandalf in cucina. Ma sicuramente adesso ascoltiamo la prima canzone del dedicato, e questa era per Romina.

0: bella storia della musica questa, eh? We Are Family, Sister Sledge, da un album che appunto si prendeva lo stesso nome di questo singolo, e o viceversa, fate un po' voi. Era 1979, anche qui c'era lo zampino di Nile Rodgers, vede? Allora, vede che poi quando si fanno le dediche, si fanno le richieste, sì, puntualmente ci sono magari anche delle dedicucce, così, no?
1: Beh, immagino, poi We Are Family.
0: Esattamente. E Romina dice: volevo dedicare al mio maritino Salvatore questa canzone. Ma com'è? Che romanticismo che c'è stasera nell'aria. Pensi che è venerdì, pensi un po' lei. C'è Olivia Rodrigo.

0: beh, storia della musica anche questo, anche se non fa parte di quella roba lì, però sicuramente una canzone che non è proprio di ieri, però è di Madonna, un'icona della musica, della storia della musica, è questo che era Hang Up. A proposito di storia della musica, ricordiamo un appuntamento.
1: Assolutamente, alle ore 22 con Lilli arriva il Number One Classics, un bellissimo viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: Quindi anche questo venerdì sera state con noi quando chiuderemo il locale, non ve ne andate perché c'è Lilli, però adesso state lì, cioè comunque anche un po' meno. Tra un attimo arriva un altro spazio dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qua, come promesso, buona serata, benvenuti, questo è un altro spazio dedicato a voi in questa serata, questo ultimo giorno della settimana.
3: Poi, non ci abbiamo ecco, più spazi,
4: come non ci abbiamo
0: dai,
4: più spazi,
0: secondo,
4: già.
0: Berti, dai, su, dai, facciamo delle cose serie, dai, facciamo, diciamo... Ma non è a righe o quadre, sono spazi musicali che richiedono gli ascoltatori, perché abbiamo un numero.
1: 393-444-0444, a quanto pare stasera sono arrivati troppi messaggi, però io un controllino sull'agenda del Berti.
0: Adesso do un'occhiata perché il Berti ogni tanto è sfasa un attimo quella roba lì. Tra l'altro il numero di WhatsApp utilissimo anche nell'arco della giornata con tutti i nostri colleghi per argomentare tutto quello che si tratta nell'arco della programmazione appunto di Radio Number One. Adesso attenzione Ivano, salutiamo gli amici di Como, Ivano in particolar modo e soprattutto la sua bella Stefania, che alla quale voleva dedicare una canzone. La canzone è questa.

questa, Santana, Rob Thomas insieme, questo progetto Smooth, anzi questo singolo dal 1999 da un album che si intitolava Supernatural, e questo era un estratto all'interno di quel prodotto che tra le altre cose vedeva la collaborazione di tantissimi musicisti, come puntualmente fa Santana all'interno delle sue produzioni. Tra le altre cose, all'inizio Thomas, che scrisse la parte, voleva indirizzare e farla cantare a George Michael, poi cambiarono un po' le situazioni e poi il risultato è comunque questo. Grazie Ivano, buona serata, salutiamo anche gli amici di Como, e adesso arriva anche Olivia Dean, So Easy.

0: Ciao Alessandra, buona serata anche a Margherita. Ma quanti sono stasera?
1: Tutti è il venerdì, tutti scatenati, chissà dove staranno andando, se a divertirsi o sul divano,
0: giusto,
1: magari
0: se
1: ritorno a casa a dormire.
0: Fateci sapere dove state andando, se in caso, per quanto riguarda questo weekend, che è un po' particolare, perché ci sono molti che possono godere del ponticello della prossima settimana.
1: È bello
0: del
1: lungo,
0: 2
1: sì.
0: giugno. E allora salutiamo gli amici che in questo momento magari sono in macchina, stanno viaggiando. Mi raccomando, come sempre, guidate con prudenza.

0: Si chiude la prima, si chiude così la prima ora dell'appuntamento dell'Happy Hour di questa giornata, di questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana, ma attenzione perché
1: poi si riapre con un altro spazio del dedicato, il terzo.
0: Pensate un po' voi, è dedicato tutto a voi,
2: più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: 59. Radio Number One presenta Dedicato.
1: È la seconda, la seconda del quinto,
2: perché poi siamo ancora a maggio.
1: La seconda del quinto non si può sentire, però
2: due
1: va bene.
2: Alla cioè, quinta.
1: Sì, è lei che proprio lei ha i calcoli come quelli della Cistifelli.
3: Lei è un
1: cicino. Ma no, era così una parentesi così. Buonasera, benvenuti Radio Number One, seconda ora insieme. C'è il signor Gabbro, ovviamente, non è solo, pensate un po', ci sono anch'io che sono Luchino. Luchino, sempre io quello con la K, non un altro, senza ombra di dubbio. E attenzione perché poi dovremmo avere qualcosa da mangiare stasera, non so, è Gandalf.
4: È impossibile.
1: Niente, non ce la faremo.
2: Lei si deve organizzare, deve sì, mangiare prima di venire nel locale.
1: Va bene, adesso vedremo di fare del nostro meglio. Attenzione, attenzione, abbiamo Giovanni che voleva ascoltare una canzone, però voleva tutta per lui.

0: Spettacolo, storia della musica, Stevie Wonder, voce inconfondibile, questo che era Overjoyed, e tra l'altro l'amico che si dedicava alla canzone la voleva tutta per lui, quando l'ho glissata così, no? Ha mandato un altro messaggio dicendo: perché io la canto di solito. Molto bene, allora era il 1985 quando usciva questa canzone dall'album In Square Circle, e attenzione, attenzione che già l'abbiamo detto prima che non ci abbiamo più spazi, no? L'abbiamo,
1: sì, l'abbiamo sono già finiti. No, prestissimo stasera.
0: Però attenzione, perché lunedì torna puntuale l'appuntamento dell'Happy Hour, ovviamente all'interno gli spazi diversi del dedicato con tutte quelle che sono le vostre canzoni. Adesso Katie Turner.

0: Robin Lenny, Love Me Not. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour. Un saluto anche a Giulia, ad Alfredo che stanno andando al mare in questo momento.
1: Vedi, beati loro, noi siamo qui a Milano, lo smog,
0: lo smog, il cemento, queste cose brutte. No, non è vero, dai. Però a proposito di estate, a proposito di viaggi, a proposito di situazioni che sono prossime, anzi ormai
1: è quasi l'ora.
0: Sono già in essere, perché molti stanno già allontanando per quanto riguarda questo fine settimana e questo weekend, molti si allontaneranno via via i prossimi step e qualcuno comincerà e inizierà a fare anche delle ferie, no?
1: Si spera.
0: E pare che uno dei campanelli d'allarme quando arriva l'estate, quando arriva il caldo, quando arriva, per segnalare che ormai è estate, sia un dolcetto, che poi non è un dolcetto ma è un fine pranzo, un fine cena, comunque un break pomeridiano, che è la famosissima, poi chi può dirlo, crema al caffè.
1: Buona, buonissima, è vero, sì sì sì.
0: Sì, infatti hanno fatto, pensi che hanno fatto anche l'analisi e l'indagine, perché sai che ogni tanto pagano della gente per capire, no, queste
1: le
0: cose.
1: Statistiche.
0: Le statistiche. Se ce le chiedono a me e a lei, secondo me, magari ci pagano anche la metà, tanto va bene uguale. Tanto noi ci accontentiamo di poco, non vi preoccupate, però penso che il risultato sia il medesimo, perché troviamo poi la formula medesima che trovano coloro i quali che
1: invece, e cosa hanno statisticato
0: hanno
1: sulla crema di caffè?
0: Hanno statisticato che è l'unica identificativo ufficiale per le stati e delle stati in generale, e ormai questa cosa dura da diversi anni, perché fino a 20 anni fa era identificato il ghiacciolo, se lo ricordo.
1: Buonissimo, okay. Sì, che c'era anche sulla scritta hai vinto, se, e te ne
0: no,
1: davano un altro.
0: Era un'altra cosa, niente, io non riesco a parlare.
1: Lei, il ghiacciolo,
0: ma, il ghiacciolo si scioglie, cosa vuole leggere? La scritta, lascia
1: stare. Un bastoncino.
0: Sì, bastoncino di pesce, va bene, d'accordo. No, io non la sopporto più, le faccio ascoltare Taylor Swift.

0: The Script, Will I Am, e questo che era Hall of Fame. Ah, mamma mia, signor Gabbro, attenzione.
1: Perché, attenzione.
0: Attenzione, perché tra non molto ci abbiamo un altro spazio del dedicato, eh?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, invece lo deve sapere, anzi, stia lì anche lei.
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E rieccoci qui nell'appuntamento dell'Happy Hour. Buona serata, venerdì sera, puntualissimo. Ci siamo noi, i due dell'Happy Hour che ogni sera vi accompagnano un paio d'ore insieme, leggerini leggerini, anche se alziamo l'asticella del livello della radiofonia, però insomma noi cerchiamo di fare proprio gli ultimi
3: leggeri, soprattutto nei vestiti, perché oggi si muore dal caldo,
2: ma leggeri anche nel cibo, visto che in cucina abbiamo una persona che fondamentalmente, signor vero Gandalf, no,
4: lanciamo contro il nostro robot.
2: No, lasci stare, vai, torni in cucina che forse è meglio. Va bene, un saluto a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando cercando di richiedere la loro canzone, ma ahimè non abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto prima, ce l'ha ricordato il buon Berti. Attenzione, perché abbiamo Susanna che voleva ascoltare una canzone. La canzone è questa.

0: una di quelle ballate che strappa lacrime, oserei dire. La voce è quella di Phil Collins, inconfondibile anche questa. No Jacket Required, questo era l'album che racchiudeva questo One More Night, pubblicato nel 1985. Tra altre cose, una di quelle canzoni simbolo di un grande personaggio come Phil Collins, prima parte dei Genesis, poi ha trovato una sua strada appunto come solista. Poi ormai sappiamo tutti quanti la situazione attuale del buon Phil, però apprezziamo tanto la sua buona musica e grazie a Susanna in questa serata abbiamo avuto modo di ritrovarla. Poi ricordate che magari Phil Collins o i Genesis li trovate anche all'interno di Number One Classics ogni sera a partire dalle 22 in compagnia della nostra Lilly, vero?
1: Assolutamente sì, tra pochissimo un bellissimo viaggio, quindi viaggiate con noi di Radio Number One.
0: Adesso Samurai J, Ossessione.

0: Drive-by, train, buona serata. Cosa state combinando? Siamo curiosi perché avevano diversi messaggi, no? Buona serata, ciao, buon aperitivo. Ma non ci state dicendo cosa state combinando in...
1: No, siamo curiosi perché con la bella stagione sicuramente ci saranno dei piani, come dire, frizzantini per tutti.
0: No, anche perché secondo me molte persone, come dicevamo prima, signor Gabro, ovviamente questo fine settimana scappano, no? Fuggono dalla
1: la
0: city.
1: Fuga, certo, sì.
0: Certo, perché riescono a godersi quel ponticello, chiamiamolo ponticello, insomma. Se uno è riuscito ad andare via stasera si spara 4 giorni pieni, poi se qualcuno è riuscito anche a prendersi una mezza giornata in più ha fatto bingo.

0: good to know that you're not alone.
1: Know that you are not alone. Cat Burns, col quale arriviamo, attenzione, tra un attimo a un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: E mamma mia, è finita anche questa settimana, cioè finita per quanto riguarda gli appuntamenti del dedicato, signor Gabro, no?
3: Sono un po' triste, adesso sì, passerò sabato e domenica a cercare la canzone, lunedì le dedico una canzone.
1: No, guarda, io sono veramente emozionato.
3: La vedo.
1: Ho la lacrimuccia che scende, non so, Berti cosa dice lei della lacrimuccia?
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ha capito perché ho la lacrimuccia, Berti, perché non paga,
3: perché
1: mai.
3: Non paga mai, certo.
1: Vada a casa, Berti, che forse è meglio, vada a farsi un bel weekend anche lei. Va bene, adesso invece arriva una canzone che voleva Elisa.

0: Paolo, dovresti essere felice che Elisa ti ha dedicato questa canzone.
1: Beato te, Paolo.
0: Allora, Nothing Compares to You, la voce era quella di Sinéad O'Connors, grande artista del periodo che fu, intorno agli anni 90, poi scomparve un attimino, ci furono diverse diatribe e problemi legati alla politica, soprattutto per lei in determinati spazi. Però diciamo che musicalmente e artisticamente sicuramente un'icona della musica. Era l'ultimo spazio del dedicato di questa giornata, di questo venerdì, ma anche di questa settimana, perché poi torna tutto.
1: Noi torniamo lunedì con gli spazi, con i messaggi WhatsApp, quindi prenotatevi, ma non subito, aspettate 48 ore, esatto, 72.
0: Anche un po' di più. Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Mamma mia, tutti in partenza, visto, signor Gabbro? Massimo, ciao Massimo, buona serata, salutiamo anche Enza, un saluto anche a Raffi, ciao Raffi, e a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp in questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana e ovviamente ultimo appuntamento dell'Happy Hour che tornerà puntualmente nella giornata di lunedì.
1: Diteci se siete bloccati nel traffico, se invece siete riusciti ad arrivare a destinazione, così almeno sappiamo anche noi come regolarci. Dimmi come.

0: E si chiude così l'appuntamento di questa settimana. Beh, che dire, abbiamo concluso, chiudiamo il locale.
1: Ce ne andiamo, signor Luchino.
0: Sì, signor Gabro, chiudiamo il locale, ce ne andiamo, ma non è che lo chiudiamo per sempre, lo chiudiamo solo stasera, cioè, facciamo degli scherzi così.
2: Ma
0: stavo spiegando bene agli ascoltatori come stavano le cose. Va bene, che dire, vi lasciamo con la nostra Lilly che vi accompagnerà per Number One Classics.
1: Dalle 22 alle 23 noi andiamo, torniamo lunedì, signor Luchino. Si ricordi di spegnere tutte le luci.
0: Io spengo tutte le luci e voi invece a casa, mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon fine settimana, ma soprattutto fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Rimani su Number One. Tutta la musica che c'è.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Una settimana è già volata, benvenuti nel grande viaggio attraverso la musica che ha segnato tre decenni dimenticabili. Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e attraverseremo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Questa sera iniziamo con i Player.
1: Number One Classics.

Coldplay Player, un gruppo anglo-americano, debuttarono nel 1977 proprio con questo brano, dove Ron Moss, l'ex Ridge di Beautiful, suonava il basso, proprio lui, mascellone. È stato il loro unico grande successo e l'abbiamo ritrovato per aprire Number One Classics. Buon venerdì a tutti, io sono Lily e torna la voce rock di Bryan Adams, attualmente impegnato in questa tournée mondiale, ma sarà in Italia il prossimo 30 giugno a Taormina al Teatro Antico e poi a Milano il prossimo 28 novembre. Non vediamo l'ora di sentirlo dal vivo. Bryan Adams nel 1985 ci cantava Summer of '69.

Il duo britannico dei Lighthouse Family sono usciti dai radar, però rimangono le loro hit, tra cui High del 97. Number One Classics ci riporta alle atmosfere di fine anni 70 con Alicia Bridge e I Love the Nightlife, un pezzone disco che di solito è inserito in quasi tutte le compilation degli anni 70-80. Quello che forse non tutti sanno è che la Bridge vanta un altro singolare primato: essere stata clonata in un concerto country da una mitomane. Infatti nel 1983 una donna fu arrestata a Nashville per essersi spacciata per Alicia durante una convention di musica country. È successo anche questo.

0: In tutte le classifiche delle migliori canzoni di sempre ci sono i Bon Jovi, quelli di Living on a Prayer. I Bon Jovi tra l'altro cantarono una versione acustica di questo brano per le vittime del World Trade Center a New York nel 2001. Da pelle d'oca, davvero, recuperate il video se vi va. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

Benvenuti nei Number One Classics, io sono Lilli, una donna al volante, e anche questa sera per gli amanti della buona musica, in particolare quella degli anni 70-80-90, i nostri programmatori hanno scelto e tirato fuori dal cilindro il gruppo canadese dei Beckman Turner Overdrive. Un saluto a chi ci sta ascoltando per la prima volta anche da molto lontano. Vi ricordo che potete scaricare l'app di Radio Number One e portarci sempre con voi. Dal film Top Gun e Berlin, quelli di Take My Breath Away. Era il 1986.

La voce unica di Pino Daniele, il suo stile inconfondibile, ci ha fatto compagnia con Che male c'è del 1997. Pino non smette di vivere attraverso la Fondazione Pino Daniele, che promuove iniziative per i giovani talenti e prosegue il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio musicale. Nel nostro Number One Classics questa sera anche Boz Scaggs, ex della Steve Miller Band, con Lowdown.

1976, quando Bobs Scaggs, ex della Steve Miller Band, uscì con Love Down. La musica più bella la trovate nei Number One Classics. E noi torniamo tra poco.

The Magnificent Seven, pezzo d'apertura di Sandinista, fa subito capire la strada intrapresa dai Clash, un concentrato di sperimentazione tra hip hop e punk, uno dei migliori album sicuramente del 1981. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly, una donna al volante, e Dominique Troiano nel 1979 ci faceva ballare con la sua We All Need Love.

Ogni sera dalle 22 alle 23 vi aspetta Number One Classics. Proviamo a scavare anche nei vostri ricordi, perché la musica ha questo potere. Bastano 3 secondi per dire io questa la conosco. Quindi indoviniamo anche le ultime canzoni per questa sera.

sono Lily, ogni sera vi aspetto con Number One Classics. Rimandiamo tutto a lunedì, vi auguriamo buon weekend. Ciao a tutti da Lily. Number One Classics.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One. Un minuto alle due.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.